0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni atomo nel tuo corpo viene da una stella che è esplosa. E gli atomi nella tua mano sinistra vengono probabilmente da una stella differente da quella corrispondente dalla tua mano destra. È la cosa più poetica che conosco della fisica. Tu sei polvere di stelle. Lawrence Maxwell Krauss.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità non sta nella conoscenza, ma nell'acquisizione della conoscenza. Edgar Allan Poe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È necessario scegliere dopo aver giudicato e non giudicare dopo aver scelto. Marco Tullio Cicerone.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore completo unisce la fedeltà del desiderio alla durata del sentimento. Henri François-Joseph de Rignier.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer. Come

0: Radio Monte Carlo, nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La musica perfetta mette il cuore esattamente nella stessa disposizione in cui si trova quando gioisce della presenza dell'amata. Voglio dire che la musica dà la gioia certamente più viva che esista sulla terra. Stendhal.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii degno dell'amore e l'amore verrà. Louisa May Alcott.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dobbiamo abituarci all'idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c'è segnaletica. Ernest Hemingway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. Paolo Coelho.

darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Italo Calvino.

0: Notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon.
0: A partire da luna. Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo.
0: Blue

0: montecarlo.net.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. Radio Monte Carlo.
0: Firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. Radio Monte Carlo.

0: che bella pace che c'è in questa canzone e anche a quest'ora, se devo dirvi la verità. Sade by your side, buongiorno, sigla!
1: Radio Monte Carlo, breaking news.
0: Dai, che è lunedì, è il 5 di ottobre 2026. Non metti che uno non si rende ancora conto di che anno è, ve lo ricordo io. Buongiorno, amici, amiche, albisti, albiste, come va? Dai, allora, il weekend intanto l'abbiamo passato indenne, mi auguro. Chi è sveglio a quest'ora comunque c'ha già un bel po' di cose da fare. Noi siamo qui apposta per tenervi compagnia, 120 minuti di informazione, c'è la grande musica di Radio Monte Carlo. Insomma, Breaking News è un programma costruito su di voi per accompagnarvi in queste due ore nella maniera più easy possibile, direi. Abbiamo talmente tante notizie che, insomma, raccontarvele è sempre un piacere. Non sono io personalmente a raccontarvi, in questo caso è Virginia Giacomin. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, sei già arrivata bella, bella carica?
2: Carica, sì.
0: Sì, oggi cosa abbiamo... ci aspetta?
2: No, un bel piatto ricco di esteri e anche di, insomma, notizie che riguardano il nostro paese. Ci sono tante interconnessioni oggi che

0: ci aspettano.
1: Le interconnessioni alle 5.05 ci piacciono molto. Intanto complimenti per riuscire anche solo a pronunciarla, interconnessione, perché non è proprio facilissimo. Davanti a me Paolo Rossato, buongiorno, è un piacere rivedere anche te. È proprio vero che avere una squadra così bella e entusiasta dalla mattina fa un'enorme differenza. Io sono Laura Ghislandi, lei è Ella Langley.

0: Che voglia di cantare che mi viene sempre a quest'ora. Ella Langley, Chiusi in Texas, Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno ancora a tutti, 9 minuti dopo le 5, primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben ritrovati al TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it, subito le principali notizie di attualità meteorologica, ad iniziare da un anticiclone che finalmente tenderà a cedere sotto la spinta della perturbazione numero 1 di ottobre. Le temperature progressivamente caleranno. Parleremo anche di Europa, specialmente occidentale, gravemente colpita da eventi meteorologici estremi, e infine parleremo di Italia, di tendenza per la seconda parte della settimana. Allora, iniziamo da questa perturbazione, la numero 1 del mese di ottobre ci riguarderà tra lunedì e martedì, determinando un generale aumento della nuvolosità e anche locali piogge con il rischio di temporali. Le temperature progressivamente caleranno. Quelle che saranno le principali caratteristiche di queste due giornate vedono un anticiclone che perderà forza, la perturbazione che sarà in transito con un aumento delle nubi, come dicevamo, a partire dal centro-nord. Le piogge andranno a riguardare lunedì le Alpi centro-orientali e la Sardegna, poi si estenderanno sulle regioni centrali, poi le analizzeremo nel dettaglio. E infine le temperature progressivamente saranno in aumento. Dunque, in questo martedì specialmente attenzione all'instabilità che tenderà ad aumentare sulle nostre regioni centrali in Sardegna. E adesso invece ci concentriamo sulle temperature, perché in questo lunedì si manterranno elevate, temperature ben oltre la norma climatica, durante il pomeriggio diffusamente al di sopra dei 22 gradi, ma con punte ancora locali vicine alla soglia dei 30 gradi, specialmente sulle isole maggiori. Nella giornata di martedì ci accorgeremo invece di qualche novità. Adesso è giunto il momento di andare un attimo oltre confine, perché l'Europa occidentale in questa settimana è stata gravemente colpita da diversi fenomeni meteorologici estremi, e non possiamo non portarvi in Spagna, perché lì la situazione è ancora di emergenza dopo le esondazioni che hanno colpito il paese venerdì pomeriggio. Il paese più colpito è quello di Madrigueras, in provincia di Albacete. Un temporale autorigenerante, quindi una cella che si rigenera continuamente sulla stessa zona, ha scaricato pioggia intensa e abbondante per circa 2 ore. I canali attorno al paese sono esondati, acqua e fango hanno superato il metro d'altezza, trascinando via le auto, intrappolando le persone. Una vittima, ovvero una donna di 102 anni, ha perso la vita e circa 90 persone sono state salvate. Non è la prima volta che questa regione è stata così duramente colpita, è ancora fresca la memoria di Valencia. Nel 2024 un'alluvione ha causato ben 233 vittime. Adesso torniamo in Italia, gli ultimi secondi per la tendenza meteorologica. Vi preannuncio che l'indice di affidabilità è basso, dunque seguite l'evoluzione insieme a noi. Dopo la perturbazione numero 1, atteso un'altra perturbazione nella giornata di giovedì. Tutti i dettagli, come sempre, li trovate anche nella nostra app meteo.it.
0: E allora, grazie sempre agli amici di Meteo.it, 512 Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno a chi si sta aggiungendo nel frattempo. Intanto arriva Rag & Bone Man con la sua Human.

0: REM, ovvero REM, Shiny Happy People, 519 Radio Monte Carlo con Breaking News, e noi torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: A cura di Virginia Giacomin.
4: Sulla 12 Genova-Rusignano si è verificato proprio poco fa un incidente allo svincolo di Versilia procedendo in direzione Rusignano. E purtroppo segnaliamo un altro incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione Padova. Infine sulla 2 del Mediterraneo un veicolo in panne segnalato allo svincolo di Sant'Elia in direzione Reggio Calabria.
0: Grazie Virginia Giacomini, mi stavo ingozzando dalla redazione di TGcom 24, ho fatto tutto da sola. 5:21 Radio Monte Carlo, Breaking News. Posso dirvi e posso ringraziarvi in maniera immensa per tutti i messaggi che ogni giorno mandate anche per Max. Chic, I want your love.

0: Certo che c'è da pensare che una volta alle 5:24 uscivamo dalla discoteca, no? Giusto per intonarmi a questa I Want Your Love delle Chic, che insomma mi ha ricordato, mi ha riportato in quel momento lì. Radio Monte Carlo, Breaking News, Virginia Giacomin dalla redazione di TGCOM24, possiamo serenamente direi partire un po' con un'anticipazione di quello che poi i giornali cartacei ci racconteranno oggi, quindi
1: sì,
0: andiamo sull'online.
1: Sì, è il momento di sfogliare i nostri siti.
0: Ah, sì.
1: Il sito dell'ANSA, in apertura, Bolsonaro batte Lula 47% a 45% e va al ballottaggio da favorito. Stiamo parlando di elezioni presidenziali in Brasile. La prossima sfida è prevista per il 25 ottobre. Lula dice: abbiamo preso una lezione dalla democrazia. Il candidato trumpiano, che tra l'altro è figlio dell'ex presidente del Brasile Bolsonaro, un nome che abbiamo già sentito, dice: questo voto segna la fine della stagione del partito di Lula. Poi a centropagina online, Merz a sorpresa a Kiev sotto le bombe, Putin fermi la guerra. Il cancelliere tedesco ieri è stato a sorpresa nella capitale ucraina, tra l'altro proprio mentre droni russi bombardavano nuovamente il Ponte Nord. Parliamo di elezioni anche in Spagna, perché il governo di Sanchez è traballante in questo momento. Poi ne parleremo approfonditamente nel corso di queste due ore. Per la crisi abitativa, pressing del Partito Socialista Operaio, che è quello di Sanchez e del governo, il premier verso il voto anticipato. Poi l'appello di Renzi ai centristi, per cui torniamo in Italia con la politica, ai riformisti di Forza Italia, dice: venite con noi. Sul sito di TGCOM24 in apertura invece il delitto di Garlasco, perché i genitori di Chiara Poggi, la vittima, sono stati ospiti a Verissimo. Oggi si parla delle loro dichiarazioni. La giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi e lui siamo pronti a restituire il risarcimento, si legge nell'home page di TGCOM24. Trova spazio anche qui la questione spagnola e la crisi che riguarda le case. Verso le elezioni anticipate, Sanchez potrebbe annunciarle già oggi, infatti oggi scioglierà la riserva. Per quanto riguarda invece le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai, il pilota voleva schiantarsi sull'aeroporto di Ben Gurion, parliamo di Israele. E poi a centropagina trova spazio invece catasto e intelligenza artificiale, in arrivo 20.000 lettere ai proprietari di case non dichiarate. Tutto questo è possibile grazie all'analisi delle foto aeree. Sul sito di Rai News invece, presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro a sorpresa supera Lula di 2 punti, al ballottaggio la sfida finale. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente, Teheran, Hormuz, il canale resta chiuso, si dimette il ministro iraniano del petrolio. Questa è la panoramica.
0: Beh, anche oggi ce n'è parecchio, insomma, da discutere. Grazie a Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24, 5:27, anche se Cremonini canta le 6:26.

0: come cantano l'amore questi due, già singolarmente fanno magie, insieme poi l'hanno scritta davvero davvero molto bene. Karol G, Bruno Mars, Still, 5.35 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24, per decenni la casa è stata uno degli indicatori con cui misuravamo la crescita della classe media. Oggi rischia di diventare l'indicatore opposto, cioè quello che misura quanto sia poi difficile entrarci, e in Spagna questa distanza è finita in piazza.
1: Argomento così caldo, sì. Esatto. Partiamo, diciamo, da alcuni numeri che riguardano l'Unione Europea. Crescono gli affitti e i prezzi delle case in vendita, e di questo credo ce ne siamo accorti tutti. Aumentano, sì, le compravendite, anche se il fenomeno, ecco, in tempi di tassi di interessi alti è destinato probabilmente a calare notevolmente. Comunque, secondo Eurostat, nel secondo trimestre di quest'anno i prezzi delle abitazioni nell'Unione Europea sono aumentati del 4,7%, mentre gli affitti sono aumentati del 3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Il dato italiano è in linea con quello europeo. Per cui, mentre in Europa si dibatte sulle case green, tra l'altro l'Italia è in procedura di infrazione con tutti gli altri paesi europei, si dibatte di affitti brevi, di vari piani edilizi, qui va avanti il piano casa e il governo, in vista della prossima manovra, ha già annunciato l'intenzione di legare delle agevolazioni, soprattutto con uno sguardo ai giovani. Evidentemente il problema si lega anche a quello dei salari bassi, parliamo di lavoro povero, ecco, con questi salari difficilmente, insomma, si riuscirà a migliorare.
0: E sarà sempre peggio, perché,
1: esatto,
0: una volta potevamo contare sui genitori o sui nonni, adesso no, è vero, i miei genitori hanno avuto l'aiuto dei loro a loro volta, insomma, era una bella catena che è impensabile ora.
1: Ecco, diciamo che proprio questo è il tema al centro delle proteste di questi giorni in Spagna, che hanno messo in bilico anche il governo di Sanchez, come leggevamo prima anche sulle prime pagine online dei quotidiani. Queste sono ore decisive, infatti il premier dovrebbe sciogliere la riserva già oggi sull'ipotesi di elezioni anticipate. Se decidesse di andare al voto subito, la prima data utile sarebbe il 29 novembre. A spingerlo in questo caso è anche il suo stesso Partito Socialista Operaio, dopo la bocciatura, questo è successo in Parlamento, di due decreti sulla casa. La protesta in Spagna sta crescendo, si parla di circa 70.000 persone a Madrid, manifestazioni in oltre 50 città. Giusto per far capire, a far esplodere la rabbia è stato lo sfratto di una donna di 87 anni che è diventato il simbolo, insomma, di questa crisi fatta di affitti alle stelle, carenza di case e sfratti. Tra l'altro, come si legge sul sito di Rai News, oggi come allora, se nel 2011 il movimento degli indignados occupò i luoghi simbolo del paese per protestare contro banche, austerità e partiti, oggi i disobbedienti hanno scelto la Puerta del Sole a Madrid come cuore delle manifestazioni. Seguiremo oggi, insomma, cosa succederà.
0: Certo che se uno Stato non riesce quantomeno a garantire il minimo della dignità umana che dovrebbe appartenere a tutti, e quindi una casa, tu dimmi quanti anni ha questa signora, 87, sì, anni, insomma, essere sfrattata da casa tua... Non lo so, in questi casi io mi aspetto sempre che lo Stato ci metta una pezza. Poi rimane una speranza, mi guardi silenziosa, lo so, ma io sono una che spera nella vita. E quantomeno, vabbè, ci vorrebbero puntate e puntate per raccontare di tutta questa faccenda. Intanto però, Radio Monte Carlo Breaking News, sono le 5.39, arrivano gli In Excess, Beautiful Girl.

0: Un amore con ghiaccio, grazie in excess, beautiful girl. A quest'ora comunque ci sta bene, eh? 5:42 Radio Monte Carlo con Breaking News. Stavamo continuando poi fuori onda il discorso sulla Spagna. Spagna che onestamente ha dei cittadini che si organizzano, notizia di credo 5 o 6 mesi fa, comunque abbastanza fresca nel 2026 e dei 2 minuti fa, però insomma.
1: Ancora calda.
0: È ancora calda, si sono organizzati con delle squadre contro chi ti occupa casa, cioè sono squadre che tu paghi privatamente, arrivano con degli arieti, poi magari devi cambiare la porta, ma quello è il problema minore, immagino. Quindi insomma i cittadini si muovono, sì. Toccherà allo Stato intervenire in qualche modo, perché altrimenti
1: puntini, puntini, puntini.
0: È meraviglioso. 342-4141-762, parliamo di cose, dai, che ci fanno bene al cuore. In questo caso i vostri messaggi, tanta gente sveglia a quest'ora. C'è Max che ci ha addirittura mandato la foto della luna. È molto romantica. C'è Max, un altro Max che si firma sempre come magazziniere esaurito e noi oramai lo capiamo e lo amiamo così. Samuele, c'è Paolo da Treviso, c'è Cristina che come al solito fa un sacco di esercizio. La croccantezza a quest'ora comunque non vi manca. E torniamo fra poco insieme all'autotraffico.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Senza frusci, senza disturbi. Ascoltare Radio Monte Carlo è ancora più piacevole grazie al DAB Plus, che ad oggi raggiunge oltre il 90% della popolazione. Memorizza Radio Monte Carlo sulla tua autoradio e ascolta la musica di gran classe con il suono digitale del DAB Plus in tutta Italia.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Virginia Giacomin.
1: Sulla 26 dei trafori, questa è una notizia di pochi secondi fa, i veicoli vengono scortati, non viene precisato per quale motivo, tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Gravellona-Toce. Ancora problemi per un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione Padova e un incidente sulla 12 Genova-Rosignano allo svincolo di Versilia procedendo in direzione Rosignano.
0: Amici miei, state attenti e anche se sono le 5:44, prudenza sempre comunque. Grazie Virginia Giacomine dalla redazione di TGcom 24. Radio Monte Carlo Breaking News, datemi la mano, così. 1987, come lo vedete, Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero.

0: cara Monica che ci stai ascoltando da Singapore attraverso il sito di Radio Monte Carlo per rimanere aggiornata anche in vacanza. Mamma mia, tanta stima per te, grazie per averci scelto, direi. Breaking news, Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero. Allora, Virginia Giacomina, redazione di TGCom 24, qui dobbiamo parlare di numeri, non è matematica, purtroppo in questo caso, ma dei numeri che stanno crescendo in maniera esorbitante.
1: Sì, parliamo del conflitto in Ucraina, sul quale spesso riportiamo le dichiarazioni quotidiane dei leader mondiali. Questa volta, come dici tu, riportiamo i numeri che spesso parlano da soli. Secondo l'ONU, nei primi 8 mesi di quest'anno in Ucraina sono stati uccisi o feriti 15.280 civili, per cui stiamo parlando di più di 400 vittime alla settimana, cioè. E soprattutto sono il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Commento: ci abituiamo spesso velocemente alle notizie, le cose magari facciamo meno caso, però insomma non stanno andando meglio le cose in Ucraina per quanto riguarda il numero di vittime. Il dato arriva dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che verifica direttamente sul campo queste cose, per cui il trend è peggiorato tra l'altro nei mesi estivi. A luglio oltre 3.000 vittime civili tra morti e feriti, ad agosto più di 2.700, e un altro numero importante nelle 4 regioni più vicine al fronte, per cui parliamo del Donetsk, Kharkiv, Sumy e Zaporizhia. Gli attacchi con i droni, perché anche di questo parliamo, hanno provocato nei primi 8 mesi quasi 2.500 vittime civili, per cui il 62% in più rispetto allo scorso anno. Ecco,
0: beh, tantissimo.
1: Sì, un capitolo delicato e altrettanto violento sono le violenze sessuali. Qui l'ONU ha verificato 1.004 casi commessi tra febbraio 2022 e luglio 2026. Nell'89% dei casi documentati la responsabilità è stata attribuita alle forze russe, nell'11% alle forze ucraine. Stiamo parlando di guerra, Laura. Quindi sono tre i numeri, diciamo, da tenere a mente: 15.280 vittime civili più 55% in un anno, 1.004 casi di violenza sessuale documentati, e questa è la fotografia, ripeto, fornita dalle Nazioni Unite sulla guerra in Ucraina nel 2026. Torniamo, sì.
0: C'è una cosa tragica, secondo me, rispetto a tutti questi numeri, perché poi ci sono dei numeri che, ripetuti abbastanza a lungo, rischiano, ma credo sia una cosa umana, di smettere di sembrarci così enormi. Ed è proprio questo poi la grande tragedia, perché quando vai a rileggerli ti rendi conto.
1: E invece
0: che
1: bisogna ogni tanto fermarsi e rileggere. Perché parliamo di realtà.
0: Sì, esatto.
1: Ieri a Kiev c'è stata una visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, e questo proprio mentre nuovi droni russi colpivano il ponte nord della capitale ucraina. Merz ha detto: questo paese ha bisogno di tutto il nostro sostegno, se la Russia non verrà fermata finirà prima o poi per colpire anche noi.
0: Grazie Virginia Giacomin. Amici miei, 551 Radio Monte Carlo con Breaking News. Adesso facciamo un bel respiro di sollievo con i Jungle. Lo facciamo? Dai, sì, Sunshine.

0: Questo pezzo finale mi fa veramente impazzire, anche il sax che proprio mi rappresenta, è una fotografia esatta di quel periodo lì, inizio anni 90, fine anni 80, dove proprio il sax lo sentivo volentieri dappertutto. Antonello Venditti, benvenuti in paradiso, con lui andiamo a chiudere la nostra prima ora di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso c'è il TG Com e poi la nostra seconda ora insieme, state qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Flavio Bolsonaro vince primo turno delle presidenziali in Brasile con il 47,03%, mentre Lula da Silva ha raggiunto il 45,16%. La differenza tra i due è di poco superiore ai 2 milioni. Non avendo raggiunto la soglia del 50%, si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Si congratulano i leader di Argentina e Colombia. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum. La legge elettorale è un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%. Prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo. Voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni, liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo. Voto finale giovedì. Telefonata tra

0: Scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra, decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa la fiducia, ribadisce Mancini. In allenamento il CT ha provato una formazione con 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato a Parigi contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news.
3: Precisi, puntuali, 2 minuti dopo le 6. Buongiorno, benvenuti di nuovo in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno a chi c'era prima, a chi c'era addirittura con la boutique della musica alle 4. A un certo punto sono arrivata alle 4:30 in radio e c'erano già alcuni messaggi. Quindi sappiate che noi abbiamo l'entusiasmo di quest'ora specialmente per voi. Detto questo, buongiorno ancora a Virginia Giacomin.
4: Buongiorno.
3: Carica anche in questa seconda ora. Di che cosa parleremo?
4: Io sto già sbirciando le prime pagine dei quotidiani che non ho resistito.
3: Ho visto.
4: Parleremo ancora di proteste, parleremo di esteri, ancora qualcosina. Parleremo di sport perché ci sono tante belle notizie tra un calcio,
3: ciclismo.
4: I motori. Sì, abbiamo trovato anche qualcosa da dire per te sul ciclismo.
3: Qualcosa da dire c'è sempre sul ciclismo, poi bisogna certo. Scegliere e capire se uno ne vuole parlare o meno in questo periodo.
4: Ci sono
3: poi
4: buone notizie, sì.
3: Meno male. Paolo Rossato, buongiorno di nuovo anche a te per quanto riguarda tutta la parte tecnica. Io sono Laura Ghislandi, abbiamo detto tutto, le presentazioni le abbiamo fatte. Adesso ci prendiamo proprio qualche secondo per ascoltare la prima boy band della storia della musica, i Boys to Men, End of the Road.

0: Bella, bella, bella, queste armonizzazioni pazzesche. Loro tra l'altro sono ancora in attività perché a Las Vegas mi vanno via come il pane. Boys to Men, End of the Road, 7 minuti dopo le 6, Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva il secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben ritrovati al TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Subito le principali notizie di attualità meteorologica, ad iniziare da un anticiclone che finalmente tenderà a cedere sotto la spinta della perturbazione numero 1 di ottobre. Le temperature progressivamente caleranno. Parleremo anche di Europa, specialmente occidentale, gravemente colpita da eventi meteorologici estremi. E infine parleremo di Italia, di tendenza per la seconda parte della settimana. Allora, iniziamo da questa perturbazione. La numero 1 del mese di ottobre ci riguarderà tra lunedì e martedì, determinando un generale aumento della nuvolosità e anche locali piogge con il rischio di temporali. Le temperature progressivamente caleranno. Quelle che saranno le principali caratteristiche di queste due giornate vedono un anticiclone che perderà forza, la perturbazione che sarà in transito con un aumento delle nubi, come dicevamo, a partire dal centro nord. Le piogge andranno a riguardare lunedì le Alpi centro orientali e la Sardegna, poi si estenderanno sulle regioni centrali, poi le analizzeremo nel dettaglio. E infine le temperature progressivamente saranno in aumento. Dunque, in questo martedì specialmente attenzione all'instabilità che tenderà ad aumentare sulle nostre regioni centrali in Sardegna. E adesso invece ci concentriamo sulle temperature, perché in questo lunedì si manterranno elevate, temperature ben oltre la norma climatica, durante il pomeriggio diffusamente al di sopra dei 22 gradi, ma con punte ancora locali vicine alla soglia dei 30 gradi, specialmente sulle isole maggiori. Nella giornata di martedì ci accorgeremo invece di qualche novità. Adesso è giunto il momento di andare un attimo oltre confine, perché l'Europa occidentale in questa settimana è stata gravemente colpita da diversi fenomeni meteorologici estremi. E non possiamo non portarvi in Spagna, perché lì la situazione è ancora di emergenza dopo le esondazioni che hanno colpito il paese venerdì pomeriggio. Il paese più colpito è quello di Madrigueras, in provincia di Albacete, un temporale autorigenerante, quindi una cella che si rigenera continuamente sulla stessa zona, ha scaricato pioggia intensa e abbondante per circa 2 ore. I canali attorno al paese sono esondati, acque e fango hanno superato il metro d'altezza, trascinando via le auto, intrappolando le persone. Una vittima, ovvero una donna di 102 anni, ha perso la vita e circa 90 persone sono state salvate. Non è la prima volta che questa regione è stata così duramente colpita, è ancora fresca la memoria di Valencia. Nel 2024 un'alluvione ha causato ben 233 vittime. Adesso torniamo in Italia, gli ultimi secondi per la tendenza meteorologica. Vi preannuncio che l'indice di affidabilità è basso, dunque seguite l'evoluzione insieme a noi. Dopo la perturbazione numero 1, atteso un'altra perturbazione nella giornata di giovedì. Tutti i dettagli, come sempre, li trovate anche nella nostra app meteo.it.
0: E allora, grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:10, buongiorno ancora a tutti, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News e arriva Senna Spyro, Material Lover.

0: Miete consensi, soprattutto in regia, mi è parso di capire. Sienna Spyro, Material Lover, 6:13 Radio Monte Carlo con Breaking News, e torniamo fra pochissimo e lo facciamo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ad ottobre la DR5 è tua a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
13: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
18: Iperceramica.
19: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
20: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
21: Prossimamente live, in concerto.
22: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Mourobutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
0: Infolani, bluenotmilano.com.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
26: A cura di Virginia Giacomin. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sul tratto urbano della A24, quindi siamo a Roma, code da Portonaccio alla tangenziale est, e sulla A1 diramazione Roma-Sud, code da Torrenova al grande raccordo anulare.
27: Grazie Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24. 6:19, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. C'è per caso qualcuno che a quest'ora sta facendo le pulizie, sta stirando, non so, nella vita va bene tutto, ma perché questa canzone mi ispira a quel momento lì. Chaka Khan, I'm Every Woman.

0: I'm Every Woman, anche se mi chiamo Francesco e sto stirando. Questa allora è per te e anche per un'altra ascoltatrice che si sta preparando, sta andando a prendere la follia, così la definisce lei, dei suoi 60 anni, quindi il suo corrispettivo, cioè un lui. Non ti preoccupare per queste cose, non poniamoci i limiti dell'età, meno male che arrivano sempre e comunque. Allora, 6:23 Radio Monte Carlo Breaking News, torniamo seri insieme a Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24, questa è un'incombenza tua. Sono arrivati i giornali, quindi andiamo di rassegna stampa.
1: È il momento della rassegna stampa cartacea. Partirei dal Corriere della Sera. Merz a Kiev, Putin bombarda. C'è stato infatti un raid russo durante la visita del cancelliere tedesco. Poi l'avviso: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, sostiene il Cremlino. Zelensky dichiara: gli Stati Uniti vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella, perché non l'abbiamo ricordato ieri, 4 ottobre, festa di San Francesco, tra l'altro ricorrevano gli 800 anni dalla morte del santo. Sempre su Corriere della Sera, stanchi dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara, parliamo del delitto di Garlasco, i Poggi rompono il silenzio in TV, ospiti di Verissimo, il colpevole è Stasi, dicono, ma per noi al momento appunto il colpevole è lui, vediamo la giustizia se ci darà un altro nome. A centro pagina fotonotizia, l'operaio in agonia lasciato per strada, la moglie chiede giustizia, era senza contratto e l'hanno abbandonato, lo sfogo questo di Carmela, moglie di Salvatore, l'operaio lasciato solo e agonizzante, stava lavorando su un tetto a Caivano. Passerei alla Repubblica, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, il premier che oggi potrebbe annunciare le elezioni anticipate. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. E poi firma Concita De Gregorio: l'Europa in piazza e noi guardiamo. Bisognerebbe, scrive, raccontarlo bene quello che sta succedendo in Spagna sul diritto alla casa. Ancora una volta la storia passa dalla piazza, lì nel paese accanto, il paese dove andiamo a fare l'Erasmus, a cambiare vita. A centro pagina, sempre su La Repubblica, raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. Il quinto inverno, scrive Paolo Gentiloni, della guerra in Ucraina si preannuncia come la stagione della guerra totale. La Stampa: Putin bombarda anche Merz, Kiev raid durante la visita del cancelliere e l'ONU, ne abbiamo parlato prima, diffonde i dati: 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026. Il Giorno dedica la spalla ai contagi, in particolare a Milano. SOS contagi, serve più prevenzione, dalla dengue alla West Nile, ormai i virus vivono qui. E poi anche qui è un trafiletto dedicato all'operaio caduto dal tetto, morto, lasciato in strada, il mistero dell'assunzione. Chiuderei con Il Sole 24 Ore, che parla di controlli sull'ISEE, tagliati 5.000 assegni, l'INPS incrocia l'indicatore corrente con le banche, dati in chiave antifrode.
0: Grazie Virginia Giacomin, queste le prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola oggi 5 ottobre. Intanto sono le 6:26, Radio Monte Carlo con Breaking News, arrivano anche Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies.

0: E sono belli belli a fuoco, qui gli U2 insieme a Martin Garrix, Fireflies. 6:30 in questo preciso istante, Radio Monte Carlo con Breaking News e Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom24. Allora, ci sono etichette che resistono più a lungo sicuramente dei fenomeni che descrivono. Una di queste in Italia potrebbe essere quella dei NEET. Partiamo dalla base: chi sono, cosa fanno, in questo caso magari cosa non fanno.
1: Certo, innanzitutto chiariamo, non è sinonimo di giovani fannulloni. La situazione è, il quadro è molto più complesso. Il dato positivo è che sono dimezzati in 10 anni, appunto, i giovani NEET in Italia. Questa è una buona notizia. Il fenomeno resta però una delle grandi sfide sociali ed economiche del nostro paese. Partiamo dai numeri. Nel 2015 chi non studiava e non lavorava, questo il significato di questo acronimo, era il 25,7% 2015 dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Nel 2025, quindi l'anno scorso, siamo scesi a quota 13,3%, e questi sono i dati dell'indagine presentata nei giorni scorsi, la condizione NEET a Milano, da Intesa San Paolo, Fondazione Cariplo e la scuola di giornalismo Walter Tobagi. Ora, quel 13,3% cosa significa? Ancora 1.200.000 di giovani che appunto né studiano né lavorano, e questo è un potenziale che oggi non entra pienamente nell'economia del paese. Se recuperato potrebbe tradursi in più occupazione, produttività e benessere. Il costo sociale viene stimato in 24 miliardi di euro, questo l'ha calcolato Eurofond, per mancata produzione e costi di welfare.
0: Però in questo caso è una scelta loro o si trovano in questa condizione perché c'è una differenza enorme?
1: Brava, chi sono questi
0: onestamente?
1: Ci sono dei distinguo da fare. Sicuramente il rischio cresce con l'età. Tra i 25 e i 29 anni, un giovane su 5, il 20%, non studia e non lavora. C'è chi interrompe gli studi, chi vive una prima esperienza di lavoro negativa, può capitare, chi cerca un'occupazione per mesi e non la trova e quindi si allontana dal mercato del lavoro. Poi c'è il fattore genere. Nel 2025 le giovani NEET sono il 14,9% contro l'11,8% degli uomini. Questo divario aumenta con l'età ed è legato anche alle responsabilità familiari, quante volte l'abbiamo detto. Conta moltissimo dove si vive. Nel mezzogiorno l'incidenza arriva al 20%, mentre il nord si ferma all'8,7%, per cui ci sono delle differenze enormi. Sì, sorprende anche il dato sull'istruzione. NEET è il 15% dei diplomati, il 12% di chi ha la licenza media e l'11,1% dei laureati, per cui più è alto il titolo di studio più c'è la possibilità, tra virgolette, di essere un NEET. Quindi cosa significa?
0: Si è invertito tutto praticamente.
1: Non significa necessariamente appunto avere poco istruzione, può voler dire che formazione e lavoro non si incontrano, oppure che le opportunità sono precarie o non rispondono alle aspettative. C'è anche un'ultima particolarità tutta italiana: in Europa i NEET sono più numerosi nelle aree rurali in Europa. In Italia invece il contrario, nelle grandi città, il 14,2%.
0: Mamma mia. Grazie Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom24. Questo è un altro argomento che potremmo portare avanti per un po' di
1: croccante.
0: Approfondimenti, esatto. A parte la parola NEET, poi adesso andrò a guardare l'etimologia perché onestamente...
1: In inglese significa che non studia,
0: no,
1: non lavora.
0: Certo, sì. Però è proprio dal latino. Vabbè, ne parliamo dopo. Intanto i Negramaro con La prima volta.

0: volta.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News, 6:37 in Egramaro con la prima volta. Torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
16: Vimar. Energia positiva.
17: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
19: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore.
0: o mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
20: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
21: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
1: A cura di Virginia Giacomin.
22: Sulla A14 Adriatica ci sono lavori in corso e code tra Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione Pescara. Traffico in aumento attorno a Milano. Sulla A7 un chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, e sul tratto urbano della A4 code tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino.
1: Beh, il traffico così il lunedì mattina è solo il 5 di ottobre, onestamente non ce lo meritiamo, eh. Grazie Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24. Noi siamo qui che ascoltiamo musica, l'informazione, ci divertiamo. Derry Hall and John Oates, Private Eyes.

0: Carlo con Breaking News 6:46, Derry Hall and John Oates con Private Eyes. Virginia Giacomin, siamo allo sport, dai.
1: Che non ce lo possiamo mai far mancare, no, soprattutto no, di lunedì. Partirei col calcio. L'Italia torna a giocare questa sera a Bologna al Dall'Ara, cerca punti decisivi per il girone di fronte ancora una volta alla Turchia, che sta attraversando un periodo un pochino critico. Infatti a rischio la panchina del CT Montella. Per il nostro CT Mancini non sarà comunque una partita scontata, così dice lui. Sentiamo però le sue parole. Ieri ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Io credo che la cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi, prima di tutto, e pensare che si possa fare qualsiasi cosa e arrivare a qualsiasi risultato. Poi, nelle qualità tecniche i giocatori le hanno, e quando inizieranno a essere più consapevoli di quello che valgono, secondo me possono fare tanto.
1: Ce la possiamo fare. Formula 1, ieri è stato un pazzo GP del Bahrain, che per la guerra del Golfo si è disputato in Malesia, dove però ha trovato un monsone. Infatti lo start è avvenuto in ritardo, prima per la troppa acqua, una pioggia torrenziale, poi per problemi al software di alcune macchine. Ad ogni modo Verstappen su Red Bull ha vinto a Sepang, Antonelli su Mercedes secondo, però soddisfatto perché ha più 66 in classifica. MotoGP Marquez trionfa nel Gran Premio del Giappone a Motegi. Il campione del mondo si è imposto davanti alle due Aprilia di Martine Bezzecchi. In classifica mondiale a meno 2 dallo spagnolo Noale. E poi il tennis. Ecco, a Pechino c'è stato un passo falso di Zverev, che ha perso contro Djokovic ai quarti. Il vecchio leone serbo di fatto ha fatto un regalo al nostro Sinner, che per ora, nonostante sia lontano dal campo, si tiene stretto il suo numero 1. E poi gli europei di ciclismo. Dai, spettacolo in Slovenia. Nella gara elite maschile Evenepoel ha conquistato la medaglia d'oro per un soffio davanti a Ciccone.
0: Veramente una gara pazzesca. Grazie Virginia Giacomini, 6:48 ora di Monte Carlo con Breaking News. E questo weekend ho fatto una cosa sola: mi sono guardata uno speciale su Michael Schumacher nel suo primo anno in Formula 1, che era il 1994. Lo trovate online ed è raccontato da Corinne, sua moglie, in una maniera veramente molto elegante, come si confà a tutta la famiglia. Arrivano gli Eagles, mi è parso di sentirli, Hotel California.

0: Una di quelle canzoni che io riascolterei proprio in loop tutta la giornata, gli Eagles, Hotel California, 6:52, Radio Monte Carlo con Breaking News. E cara la mia Virginia Giacomin, chiudiamo con la giornata mondiale degli insegnanti che cade proprio
1: oggi.
0: Sì.
1: Tra l'altro è stata istituita dall'UNESCO 60 anni fa, nel 1966. Il messaggio dell'UNESCO insieme a UNICEF, Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Educazione, è chiaro. I governi devono sostenere gli insegnanti adoperandosi per migliorare le condizioni della professione, perché loro contribuiscono alla costruzione di società più inclusive, pacifiche e sostenibili, e noi ne abbiamo bisogno.
0: E gli diamo in mano i nostri figli.
1: Bravissima.
0: Che non è poco.
1: Ecco.
0: Cioè, oggi, una responsabilità.
1: Sì, infatti oggi grande. Se ne parlerà proprio nella sede dell'UNESCO di Parigi. A creare malcontento negli insegnanti e poi di conseguenza anche nelle famiglie e nella società sono i salari, i carichi di lavoro, condizioni che spesso appunto non consentono di svolgere bene il proprio ruolo. Dire che fanno 3 mesi di vacanza, insomma, non ha senso. I docenti in Italia sono circa 850.000, inclusi i precari, e sono in prevalenza donne. Questione salariale, dicevamo. In Italia gli insegnanti della scuola dell'infanzia, per fare un esempio, guadagnano in media il 36% in meno rispetto a lavoratori con un titolo di istruzione terziaria. Fare la maestra conviene meno che fare una professione come può essere per esempio l'idraulico da un punto di vista economico. Ci sono problemi di età: il 36% degli insegnanti della secondaria ha almeno 55 anni, e poi dobbiamo pensare anche alla denatalità. Facciamo sempre meno figli, le classi si svuoteranno. Come affrontiamo la questione? Ecco, parliamo di malcontento. In Francia è partita una protesta abbastanza travolgente. Oggi tra 400 e 500 scuole superiori rimarranno parzialmente o totalmente chiuse, perché non so, Laura, se hai visto, insomma, settimana scorsa l'entità, ecco, delle proteste di questi studenti. Almeno 5.000 persone, tra l'altro soprattutto adolescenti, sono state arrestate.
0: Però in Francia hanno il problema opposto, perché loro anzi si lamentavano del fatto che le classi avessero troppi bambini o troppi ragazzi all'interno.
1: Diciamo, cioè, che la protesta è partita dalle scuole fatiscenti.
0: Ecco. Quindi gli edifici.
1: Gli edifici, però poi insomma prende corpo una protesta più ampia.
0: 40-45 alunni per classe, tanto comunque da gestire in generale.
1: Sì. Vabbè. In Italia una decina di meno in media.
0: Grazie Virginia Giacomini dalla redazione di TGCom 24. Sono le 6:55, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Chiudiamo insieme a Raf, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Vuoto che...

0: Caro il mio Raff, vieni più spesso a farti un po' di giri qui in diretta su Radio Monte Carlo. Scusate, mi si è incantata la lingua, perché qui non siamo soli per nulla. Allora, grazie a tutti i nostri ascoltatori, infatti, per averci fatto un sacco di compagnia dalle prime luci dell'alba, quando ancora alba non è.
1: Davvero.
0: Grazie Virginia Giacomin.
1: Laura Ghislandi, ma grazie a te che ci ascolta,
0: cara,
1: e chi ci scrive.
0: Grazie a Paolo Rossato per la regia, un bacio sempre comunque va a Max Parisi. Torniamo domani, puntuali tra le 5 e le 7, fra poco gli amici di Bonjour Bonjour, ma prima tutte le notizie del TGCom 24. Passate una buona giornata, ciao!
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Roletto. Presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Crisi abitativa in Spagna. Oggi il premier Sanchez decide se andare al voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. A Valencia tensioni con la polizia. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori.

0: fisico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Serena Giacomini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizia una settimana ancora dal sapore più estivo che autunnale, ma l'anticiclone comincia a cedere sotto la spinta della prima perturbazione di ottobre, in transito proprio tra oggi e domani. Ce ne accorgeremo. Difatti nelle prossime ore qualche pioggia sarà possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio su Alpi centrali, parte del nord-ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci più intensi. Temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto superiori ai 22 gradi. Per quanto riguarda il Principato di Monaco, giornata parzialmente nuvolosa, non si esclude qualche pioggia in arrivo in serata. Tutti i dettagli su meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole un incidente viene segnalato alla barriera di Milano Sud. Traffico rallentato tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 7 code per traffico tra la barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest di Milano. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo code per traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.

0: Sorge un dubbio, ma quando Ester Roletto dalla redazione, che salutiamo, chiude dicendo vi raccomandiamo la massima prudenza, si riferisce alla guida o all'ascolto di Bonjour Bonjour?
1: Ma un po' tutte e due, secondo me. Alla guida senz'altro, però ascoltare con prudenza anche Bonjour Bonjour.
0: Infatti, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Come si dice, non provateci a casa, ascoltateci, esatto. Ma non rifatelo a casa.
0: No, non rifatelo. Buongiorno da Andro Mercù.
3: Ciao. Può provocare effetti collaterali, maneggiare con cautela.
0: Bravissimo.
2: Buongiorno. Provoca pure a noi per questo.
0: Buongiorno Mattia Brenna che è regia, Federica Pogliani che è redazione, Monica Tonini che è al centralino. Si riparte, nuova settimana, 5 di ottobre, buongiorno.
1: Ricordiamo che è lunedì, l'hai già detto, ricordiamolo ancora,
0: lunedì. Ma come? Devi proprio mettere il dito nella piaga.
2: Casomai la gente non sapesse che oggi è lunedì, come se, no, capito?
0: Se ne accorgono tutti che è lunedì. Dai che si va con la grande musica di Radio Monte Carlo, Street Life Crusaders.

0: Siete stati un po' a casa questo weekend, avete fatto vita da strada, in giro, ovunque, sempre di qua e di là, come cantano i Crusaders, e Street Life.
1: In giro.
0: Infatti. Io ho un po' fatto vita da casa questo weekend.
2: No, non ci credo, guarda, sei stato a casa.
0: Pioverà infatti in settimana. Sì. Sono stato a casa, ero a casa.
2: Per modo di dire, diciamo, ecco, diciamola tutta, hai dormito nel tuo letto.
0: Per una volta dormi tra i miei letto. Però ho realizzato una cosa, che secondo me non bisogna più andare a fare la colazione classico, no? Nel weekend fuori, e uno si sveglia e dice dai andiamo a fare colazione al bar sotto casa.
3: A chi lo dice lei da solo? Se lo dice da solo?
0: No, no, lo dico ad amici, amiche con
2: si
0: cui...
2: mettono d'accordo, scusa.
0: Ah, ecco. Può capitare, no? Poi mi piace anche andarci da solo, però capita di andare con amiche e amici.
2: Cioè, perché lui nel letto aveva amici, amiche, aveva di tutto,
0: sai?
2: Hai capito? Addirittura!
0: Ci siamo svegliati in 25. Abbiamo detto andiamo.
3: Però adesso lei mi sta dicendo che non è più il caso di farla questa
0: no,
3: cosa.
0: Queste coccole del weekend bisogna spostarle a lunedì, perché intanto nel fine settimana c'è pieno di gente che va a fare colazione fuori al bar e ci sono queste lunghe file che io dico ma perché mai devo stare mezz'ora per prendere un caffè o una brioche.
3: Poi i bomboloni finiscono subito. Bravo. C'è la fila, la coda, bravo, eccetera.
0: La coccola bisogna farsela lunedì mattina.
3: Sono d'accordo, vado subito.
0: Bravo, bravo. Vengo anche io.
2: Andate, va bene, ok, ok. Buona giornata, andate tutti, io rilancio. Non solo lunedì, allora le coccole bisogna sempre farsele, quindi facciamo sabato, domenica e lunedì.
0: Vabbè, mi piace come filosofia di
2: ti
0: vita.
2: Piace?
0: Andrea le è andato veramente, però sì. Spero che porti qualcosa. Per me una brioche sai bene come.
2: Guarda,
0: grazie.
2: Ho bisogno di un caffè stamattina, per cortesia. Ogni tanto sforzati.
0: Dice che non ci sente, per non pagare. No, per cui sono arrivato a questa conclusione, le coccole meglio lunedì mattina. Peraltro nel proprio bar preferito. Com'è che si sceglie il bar preferito?
2: Beh, dove c'è tutto buono, secondo me. Allora, però, dove c'è il rapporto qualità-prezzo?
0: Sì, però se non ce l'hai sotto casa, secondo me deve essere anche vicino a casa. Ci deve essere qualcuno di simpatico dietro il bancone e si deve instaurare quel
2: adesso
0: rapporto.
2: Adesso stai esagerando, però.
0: So,
2: si paga poco, si mangia bene, deve essere simpatico e deve essere vicino
0: ci
2: a casa.
0: Ci sono questi bar.
3: Ma meglio
0: fortuna.
3: Il bar col pasticcere che fa le brioche come Dio comanda, ma scorbutico, affollato, un po' scoglionato, diciamolo, oppure invece un bar familiare, anche se magari la brioche è quella surgelata, un po' fetida.
0: La seconda, perché comunque quando tu entri al bar, se trovi qualcuno che ti sorride, che comunque ti fa star bene, è molto
2: scusate,
0: meglio.
2: Scusate, ma via di mezzo mai, eh?
0: Mai, si trovano, io ho detto che esistono. Esistono e hanno premiato anche i migliori bar d'Italia, tra poco vi diciamo quali sono. Tanto se avete un bar, fatevi avanti, ditecelo.

0: Like a Virgin, Madonna, ve la ricordate? È tutta vestita da sposa.
1: Come no? L'abbiamo conosciuta così.
0: L'abbiamo conosciuta così, è un grandissimo successo. 25 milioni di coppie. Le coccole del lunedì mattina, ma non soltanto del sabato e della domenica.
1: Meglio
0: le
1: lunedì.
0: Meglio lunedì.
1: Ma le coccole magari sabato e domenica te le fai a casa volendo. Per la colazione, si parla di quello, no? Che esci di casa e vai a cercare coccole in giro. Scusa, fammi due grattini.
0: Detto così, sai che è venuto bene il lunedì mattina. Incontri qualcuno e dici: ho bisogno di un po' di coccole.
1: Però tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, Maurizio da San Benedetto del Tronto dice: avete ragione, oggi mi sono coccolato con un paio di bomboloni.
2: Addirittura, cioè, un paio, amico mio.
0: Due in una volta.
1: Un paio di bomboloni, fa bene, è lunedì, bisogna iniziare.
2: Lo so, Valentini, la coccola per essere tale dovrebbe essere presa con calma, con tutto il tempo del mondo. Il lunedì chi è che
1: vero.
2: Se lo può permettere, caro
1: questo,
2: Davide?
1: Questo è vero.
2: Anch'io sarei entrato alle 8:30 in radio dopo una lauta colazione, ma invece non ho mangiato manco un biscottino.
1: Tu prima di venire qua al bar ci passi comunque.
2: Esatto. Sì, ma non mangio niente, prendo solo un caffè d'orzo.
0: Solo un caffè d'orzo e basta.
1: Se volete beccare Andreoli mezz'ora prima della trasmissione, lo trovate al bar qua dietro l'angolo. Comunque, dicevamo dei bar, che cos'è che rende un bar speciale? Ci sono varie caratteristiche, tra le tante, anche ovviamente i prodotti, ma anche la simpatia del personale. Il fatto di essere bar storici, tutti gli anni vengono premiati i locali, i bar migliori d'Italia. Quest'anno il primo posto è stato assegnato al bar Gilli di Firenze. È un bar storico che è stato però rinnovato proprio quest'anno. Dicono che unisca, non ci sono mai stato, l'eleganza della cornice e la cura del servizio a una pasticceria profondamente legata alla tradizione fiorentina.
0: Ecco, questa è la parte interessante, che c'ha all'interno la pasticceria.
1: Sì.
0: Quindi tutte le brioche, le paste, insomma, cornetti non sono surgelati, ma sono fatti da loro.
1: Ma infatti in tanti ci dicono che preferiscono i bar pasticceria. Tra gli altri premiati, i primi cinque, abbiamo detto al primo posto il Bar Gilli di Firenze, poi tra l'altro
2: i Bar Gilli
1: come quello delle, vabbè, simile, Caffè Vatta di Trieste, Pasticceria Sartori di Erba in provincia di Como, il Gran Caffè Quadri di Venezia e Ritorno di Acerra, provincia di Napoli.
2: Sono stati ecumenici, un po' al nord, un po' al sud, comunque luoghi belli. Nel mio bar, dove tutti mi sorridono, non è storico ma hanno la pasticceria, sorridono per forza perché una brioche costa 2,50, quindi
1: adesso,
2: alla fine falli pure tristi, capito?
1: Cioè,
2: però purtroppo sappiamo che la qualità oggi si paga.
1: Giustamente.
0: 2,50 euro.
2: Una brioche.
0: Mica poco.
1: Tra i tanti bar sintonizzati su Radio Monte Carlo, ne salutiamo qualcuno. Quagliotti a Fornovo, simpatici, ci scrivono le paste migliori. Bar Le Rune a Vercelli, Nadotti nel centro storico di Genova, Fratelli Nadotti per essere precisi. Anche voi, se avete il bar sintonizzato su Radio Monte Carlo o ne conoscete qualcuno, mandateci la segnalazione che li salutiamo.
0: Sì, ma però devono ascoltare Radio Monte Carlo in questo momento,
1: certo. In questo momento è sempre,
0: altrimenti, sempre.
1: Altrimenti niente. Jamiroquai su Radio Monte Carlo, questa è Canedet.

0: tutti i bar che ascoltano Radio Monte Carlo, apprezzati dai nostri ascoltatori. Jamiroquai, Canedet, visto che hanno premiato i bar migliori d'Italia, al primo posto il Gilli di Firenze.
1: Ci potremmo fare un girettino, andiamo a farci un weekend a Firenze e nel frattempo passiamo da Gilli.
0: Questo weekend so di molte persone che hanno fatto il giro dei Baccari a Venezia, anche lì si beve, si mangia.
2: Io li ho segnati tutti, Li ho segnati tutti questi bar, li visiterò pian piano tutti quanti.
0: Qualcuno salutiamolo.
1: Eh sì, segnati anche questo allora, il bar Vittoria a Garlasco e il caffè Sicilia Noto.
0: Beh, Sicilia Noto, ma non è sempre così. Bar Romano a Meta di Sorrento. E poi Bar Vittorio, abbiamo detto, Torre Fazione Faeli di Piazzale Picelli a Parma, il Regno del Dolce, Bar Pasticceria di Villa Stellone a Torino, Novate Milanese, bar, però ci scrive, sono di lì, ma le brioche più buone le mangio a Baraggia a Carema, sul confine tra Piemonte e Val d'Aosta.
2: Saluto anche la pasticceria Palazzolo di Cinisi, che qualcuno ha segnalato, siamo in Sicilia, veramente luoghi meravigliosi con quelle belle paste grosse, grosse.
0: Buone, che lì una ci campi una settimana.
1: Non ho mangiato la brioche stamattina, non potete fare tutti questi elenchi, per favore.
0: Abbiamo detto le coccole, lunedì dobbiamo farcele, a questo punto veramente andiamo a far colazione al bar. Prima però, 7.22, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio, chiedete a chi ce l'ho.
1: Eh sì, chiedete a chi è soddisfatto, infatti. O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
0: Semplice, conveniente, trasparente, non serve fare mille comparazioni. Conviene davvero, chiedete a chi ce l'ho.
3: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
11: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray!
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Sognare una vacanza d'inverno?
20: Previsto.
19: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
20: Inaspettato.
19: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, La magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
25: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
26: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: La carica con Electric Light Orchestra su Radio Monte Carlo in questo lunedì mattina Evil Woman. Qua si dibatte anche tra giusto stare a casa nel weekend, no, giusto uscire, andare, fare, perché siamo sempre divisi da questo punto di vista.
1: Ce l'ho io la soluzione, fate quello che volete,
0: giusto,
1: e quello che potete.
0: Ma ecco, vedi che quando voi mi criticate che sono sempre in giro, stare a casa non è sempre salutare.
1: No,
0: guarda,
1: no,
0: qua
1: non mi dire che vuoi arrivare lì.
0: E certo,
1: vuoi,
0: scusa,
1: proprio lì.
0: 4 milioni di italiani hanno sancito: quando stanno a casa rischiano infortuni domestici all'anno. 4 milioni sono tanti.
1: Sono tantissimi, ma infatti
0: quello,
1: ci si infortuna di più a casa,
0: certo,
1: che fuori.
0: Per quello meglio uscire.
2: Io li ho già fatti, li ho già avuti i miei infortuni durante i traslochi. Sai,
1: pareva,
2: quando ti casca la mensola sul piede,
0: no,
2: sbatti,
0: no,
2: su uno spigolo. Mi è successo tutto, quindi io sono già a posto.
0: Vabbè.
2: E del resto, chi sta a casa fa le cose, magari un po' distrattamente, l'incidente è dietro l'angolo.
1: Scusami, tra questo però non hai elencato il fatto che tu sia scivolato in bagno mentre facevi il bagno alla doccia, non sei caduto
2: non
1: lì?
2: È mai accaduto, però non
0: per
2: si
0: ora
2: preoccupi, non è detto che non capiti.
0: Per ora non è capito, esatto.
2: Grazie,
0: al
2: belli amici che ho.
0: Puoi scivolare dal divano. No, ma in realtà davvero, ora noi ci scherziamo su, ma 4 milioni di italiani che si infortunano tutti gli anni a casa, ci sono vari infortuni. Tu dici magari una mensola che si stacca, ti cade sul piede. Non sono tra i più comuni. Tra quelli più comuni c'è l'utilizzo errato di prodotti da casa che possono provocare intossicazioni domestiche per i bambini. Non tenete mai, mi raccomando, certi prodotti a altezza bambino,
1: alla loro portata.
0: Sembra strano, ma tutti sul bidet vicino al bidet abbiamo magari il detergente, e il bambino, se incautamente lo vede, magari
1: e dice guarda che c'è un'aranciata.
0: Esatto. Oppure se sono verdi c'è, che ne so, qualcosa alla menta, e se lo butta giù.
2: Non serve poi essere bambini, perché
0: no,
2: basta magari usare un acido come l'acido muriatico senza,
0: ecco,
2: proteggersi magari con la mascherina. Anche solo i fumi di queste cose possono far male.
1: L'ho appena fatto, sono stata bravissima, ho indossato i guanti, ho messo la mascherina, cioè proprio come entrare in sala operatoria.
2: Doveva disfarsi di un corpo.
0: Hai fatto fuori qualcuno.
1: No, volevo il water bianchissimo.
0: Però bisogna stare attenti e non fare come faccio invece io, che ad esempio, ed è un'altra delle cause da intossicazione, mischi più prodotti assieme. Magari, cosa ne so, per avere il bagno più pulito metti insieme l'anticalgare con la candeggina col disincostante,
2: la nitro con la glicerina,
0: certo.
2: Non va fatto, non va fatto.
1: Tutto il palazzo
0: la botta. Succede, purtroppo, ci ridiamo su, ma ripeto, 4 milioni di italiani.
2: C'è scritto sulle etichette che però a quanto pare in pochissimi leggono.
0: Ma chi le legge? L'altra soluzione è uscire, stare fuori.
1: E beh, certo.
2: E far fare la pulizia a qualcun altro.
0: Non sei a casa, non ti infortuni, vedi?
3: Strano che

0: Anche Malika Yan con Detto tra noi, 5 anni con Cicale. 5 anni sono passati dall'ultimo CD.
1: Infatti CD. L'album.
0: Vabbè. CD album.
1: Qualcuno ce l'avrà ancora il lettore CD. Comunque, Detto tra noi, album Cicale, ma per me questa canzone si intitola Due come noi, perché continua a ripeterlo, poi c'è il programma dopo il nostro di Rosaria e Filippo che è Due come noi. Per me questa canzone...
0: Quindi Detto tra noi sei dimenticato.
1: Detto tra noi e Due come noi.
2: Malika, potevi trovare un altro titolo, scusa. Pensa a noi, siamo radio ufficiale, almeno potevi intitolare la canzone così.
1: 7:38 su Radio Monte Carlo. Gli infortuni domestici a casa lo segnalano gli ascoltatori. Pasquale, a me la settimana scorsa ci racconta: è capitato di bere l'acqua con l'anticalcare della macchinetta del caffè che aveva preparato mia moglie per fare la pulizia alla macchinetta. Aveva lasciato sto bicchiere lì sul tavolo della cucina e lui se l'è bevuto.
2: Attenzione a mettere in recipienti trasparenti come le bottiglie d'acqua minerale cose che non sono acqua minerale. Molti lo fanno, ci sono stati incidenti, lo sappiamo, anche gravi, però, anche nei bar.
1: Però mi consola il fatto che Pasquale ci abbia mandato un messaggio: stai bene Pasquale, sei bevuto.
0: Infatti no, sta benissimo. Poi che guardo sempre tanti gialli e tanti thriller, lo fanno apposta. Dici, a volte
1: stai mettendo, stai instillando che il dubbio che la moglie abbia lasciato volutamente il bicchiere lì.
0: Quello è stato un caso assolutamente.
2: Ho capito, però, ma anche l'esca devi cascarci, capito? Cioè non è che bevi un bicchiere dal contenuto ignoto solo perché sta lì sulla cucina.
1: Tu sai che magari qualcuno in casa è distratto, vede qualcosa e trangugia, glielo lascia apposta un bicchiere con chissà cosa dentro. Non stiamo dando consigli su come eliminare mariti, mogli,
0: assolutamente,
1: suocere, parenti.
2: Per
1: tutto
2: farlo
1: il resto,
2: a me dovreste camuffare qualunque cosa da pezzo di formaggio. Allora
1: faremo.
2: In quel caso io la prendo e lo mangio.
1: Lo
2: anche, anche se è un fermaporta, capito?
1: Grazie per il
2: consiglio. Se sembra del brie, io lo ingollo.
0: Come i topi, usare il formaggio.
1: E comunque davvero il consiglio è quello, perché se ne leggono sempre, di non travasare mai dei prodotti con sostanze particolari dentro, che so, le bottiglie
0: d'acqua,
1: dell'acqua. Mai, non fatelo mai. A me è successo una volta, avevo messo, sapete quando bisogna mettere dentro le piante
2: il fungicida, qualcosa così,
1: bisogna allungarlo con l'acqua. Allora ho preso una bottiglia, ho messo col misurino questa quantità richiesta con tutta l'acqua, poi l'ho lasciata lì sta bottiglia. Però le bottiglie di acqua in casa ce le ho sempre, che girano anche
0: l'hai
1: loro
0: bevuto?
1: E ho dato un sorso, subito ho sentito che non era l'acqua pura.
0: Ti sono cresciute delle foglie nelle orecchie.
2: Le begonie nello stomaco, cosa c'hai?
1: Il rischio è stato quello, però per fortuna è andata bene. Non fatelo. Rehab su Radio Monte Carlo e Amy Winehouse.

0: viene paura a leggere le vostre disavventure in casa, amici di Radio Monte Carlo. Gli infortuni domestici: c'è chi ha scambiato una pallina di zucchero, avete presente le caramelle di una volta?
1: Sì, sì, sì.
0: Con la naftalina, praticamente pensava che fosse una caramella, invece la forma era uguale a quella delle naftaline, quelle che si mettono nei cassetti, tanto per intenderci. Se l'è mangiata, lavanda gastrica immediata, ma per fortuna c'è ancora.
1: Ma quindi c'è qualcuno che tiene la naftalina nella dispensa dei dolci?
0: Può essere.
2: Ora è diventato età beta, vi ricordate quello che mangiava naftalina?
0: Certo. E poi c'è anche chi si è bevuto incautamente l'acqua dei termosifoni, perché un collega, era militare in caserma perlomeno, aveva svuotato l'acqua dai termosifoni dentro una bottiglia di plastica. Questo ha visto la bottiglia, ha detto: ah, ok, è acqua, se l'è bevuta, e invece era quella dei termosifoni con tanto di antigelo dentro.
1: Diceva: ma che sapore strano che ha quest'acqua. Fa caldo.
2: Dicono che il militare fortifica, in questo caso un po' troppo.
0: E vabbè, 7.44, amici, Radio Monte Carlo vi porta in Alto Adige alla 35esima edizione del Merano Wine Festival.
1: E noi vi vogliamo regalare due free pass, due biglietti. Al primo che ci manda un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Dal 6 al 10 di novembre a Merano c'è il Merano Wine Festival. Se siete appassionati di vino non potete non esserci con noi di Radio Monte Carlo. 342-4141-762, premiamo il più veloce.

0: Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
16: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
21: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
23: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
24: È possibile.
25: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo.
26: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.

0: Amazing, proprio come ascoltare Radio Monte Carlo e magari aggiudicarsi anche un pass per il Merano Wine Festival. George Michael alle 7.54, noi siamo la radio ufficiale, due pass per voi dal 6 al 10 di novembre, ma chi è stato il più veloce?
1: Ciao, sono Marisa con Chiara da Piazzola sul Brenta e ascoltiamo sempre Radio Monte Carlo.
0: Hai visto?
2: Bravi, continuate a farlo perché vedete, vi potete portare a casa quindi questi due biglietti per poter visitare il Merano Wine Festival. E non è finita qui, perché avrete anche la possibilità di incontrare il nostro Maurizio Di Maggio, perché sarà lì e trasmetterà dalle 20 alle 22 come tutti i giorni, sempre in viaggio con Di Maggio.
0: Durante il giorno va in giro ad assaggiare i vini,
3: poi ubriaco conduce la trasmissione, chissà che cosa dirà in onda alle 8 di sera Di Maggio, scusa.
0: Maurizio
2: lo regge molto bene,
0: esatto. Grande esperienza
3: e lunga militanza anche di questi eventi, il nostro Maurizio.
0: Fantastico, noi la radio ufficiale Merano Wine Festival, quanta invidia per il buon Mauri. Sentite amici, ieri era San Francesco, facile fare gli auguri a chi si chiama Francesco, Francesca. Io mi arrabbio sempre perché dico Santo Stefano e qua ne abbiamo uno, sappiamo quando cade. Adesso San Francesco, il 4 di ottobre è stata istituita di nuovo questa festa e poi basta, non è che ce ne siano tanti di altri nomi da festeggiare con l'onomastico in maniera così netta.
2: Beh, dobbiamo anche dire che Francesco è un nome non diffuso ancora di più, diffusissimo,
0: però,
2: è pieno di Francesco e Francesca.
0: Ce li ricordiamo, qualcuno si è lamentato giustamente perché è tornata a essere festa nazionale, ma la prima volta che è stata reintrodotta è caduta di domenica e quindi dice sta festa ce la siamo balzata.
3: Pazientate perché abbiamo visto che l'anno prossimo sarà di lunedì,
0: infatti,
3: se non sbaglio, quindi insomma sarà un surplus di festa.
0: Però c'è un vantaggio.
2: Eh sì, perché c'è comunque una consolazione, nella busta paga avrete un aumento di stipendio in quanto era festa ma è una festività non goduta.
0: E quindi
2: c'è una maggiorazione.
0: Nella busta paga di ottobre i lavoratori dipendenti si troveranno qualcosina in più, non è
3: Hai capito,
0: male.
3: Vedo la gente che stappa lo champagne per festeggiare.
2: Immagino. Scusa, mi è meglio di niente, buttalo via tu, è sempre qualcosa.
0: Accontentiamoci. Uno ha lavorato, cioè non ha lavorato, non ha goduto della festività e quindi vabbè. Amici, buongiorno da noi di Radio Monte Carlo con la nostra grande musica. State qua fino alle 10 insieme a noi, ci saranno ancora un bel po' di sorprese. Non vi preoccupate, sto studiando anche quale sarà il prossimo quiz musicale oggi da fare indovinare. Intanto Lucio Battisti, arrivederci a questa sera.

0: Cioè, questa sera dai che facciamo pace nel migliore dei modi, perché questa mattina quei due lì si sono lasciati non molto bene, allora aspettano la sera per fare pace.
1: Però al di là di tutto è una frase che stamattina chissà in quanti si sono detti sulla porta salutandosi,
2: magari con un bacio, ciao amore questa sera.
1: Lucio Battisti su Radio Monte Carlo, noi siamo pronti invece con News Meteo Auto Traffic e ci sentiamo subito dopo, altro che stasera.
0: Cioè subito dopo c'è Bonjour Bonjour
1: qua fino alle 10.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ma a sorpresa il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell'ultradestra Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47,03% dei consensi contro il 45,16% dell'uscente Lula da Silva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, la legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%, prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo, voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole è Alberto Stasi. Se ci sarà un altro verdetto ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra al decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18.15, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18.15.

0: possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Serena Giacomina agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questa settimana l'autunno ci proverà a riprendersi la scena dopo giornate ostinatamente calde e anomale dal punto di vista climatico. Dunque la prima perturbazione sarà in transito tra oggi e domani, causerà un generale aumento della nuvolosità specialmente al nord-ovest e il ritorno di qualche pioggia e qualche temporale. Nelle prossime ore di questo lunedì le piogge riguarderanno a tratti il settore alpino, in parte anche i settori interni della Sardegna e i settori costieri della Toscana. La situazione si farà più instabile nella notte e nella giornata di domani tra Sardegna e regioni centrali. Riguardo alle temperature, questo lunedì sarà ancora caldo, i valori tenderanno a calare nel corso della settimana. Sul Principato di Monaco, nuvolosità variabile, qualche pioggia possibile in serata. Tutti i dettagli su meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Un incidente si è verificato sulla 1 Milano-Bologna alla barriera di Milano Sud in direzione Bologna. Anche sulla 1 Firenze-Roma, incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Traffico intenso e code invece sul tratto urbano della A4 tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Infine sulla statale 655 Bradanica ci sono rallentamenti per un cantiere tra Foggia e Ordona in direzione Palazzo San Gervasio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour e buon lunedì a tutti.
1: Ricordiamo che ore sono, soprattutto a Davide.
0: Le 8 e 5. Sì, pensavo fossero già le 9.
1: Esatto, già le 9. Era già proiettato praticamente alle 9, ha detto un'ora sì. E andiamo via.
0: È che vola il tempo quando si sta bene.
1: Di la verità.
0: Comunque sono le 8 e 5. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, tutte le mattine a tenervi compagnia. E qui anche Peter Gabriel. Che canzone.
1: Che canzone, che pezzo.
0: Alzate sul volume perché questa va ascoltata davvero con la cassa che pompa. Sledgehammer.

0: Uno dei brani simbolo di Peter Gabriel con Sledgehammer, tra l'altro compie 40 anni quest'anno, che capolavoro.
1: Non li dimostra.
0: Per niente.
1: Non si sentono.
0: Ma per niente.
2: Peter Gabriel, lo facevo più vecchio.
0: No, la canzone.
2: Ah, la canzone.
0: Uscita nel 1986.
1: Lui ne ha un po' di più.
0: Passione mercatini. Quanti nel weekend sono andati in giro per mercatini? Io sapevo che ce n'era uno vicino a casa che si fa ogni tanto di abiti usati, però bisogna prenotarsi anche lì ormai. E niente, sono arrivato tardi.
1: Sei Caspita. Arrivato tardi?
0: No, nel senso che quando ho cercato di prenotare la visita era già tutto sold out.
2: Cosa voleva comprarsi? Una palandrana? Cosa voleva comprarsi nel
0: Compro
2: mercatino?
0: Un sacco di cose usate io, di abiti usati, magliette, pantaloni, giacche.
1: Ci sono dei tanti appassionati, no? Che trovano delle offerte, ma perché non soltanto per gli abiti, no? Ma tante altre cose,
0: di
1: dei
0: tutto.
1: Mobili, della chincaglieria, tante cose.
0: Quest'estate sono stato in Svezia e lì proprio abitudine molto diffusa, comprare cose usate, dare una seconda chance alle cose invece di buttarle via. C'è pieno di negozi, non dei mercatini come i nostri, ma negozi proprio fatti molto bene, non magazzini. Sono negozi veri e propri con tutti gli oggetti usati che costano poco.
2: Io
0: molto
2: pensavo
0: poco.
2: Che la credenza della nonna fosse dell'IKEA in Svezia, no. Quindi è inutile andare lì al mercatino, no?
1: Comunque negozi così non sono tantissimi, ma ci sono anche qua in Italia.
0: Anche da noi. Però là veramente ogni 3x2 trovi questi negozi. Peraltro sono tornato indietro con dei servizi di tazzine bellissime.
1: Ma come, nella valigia?
0: Nella valigia, come no?
2: Vanno imballati con cura, ma sono
0: certo.
2: Affari che si fanno. Io conosco tanti che tra l'altro amatori di antiquariato che sperano di scovare proprio il pezzo magari che ha un certo valore nascosto tra le cose inutili.
1: E anche è capitato, no? Di magari avere comprato una cosa così e poi scopri che vale tantissimo.
0: È più facile, ma neanche tanto. Invece quello che è successo a Leonardo Pieraccioni, che grazie a un amico ha comprato a un mercatino delle pulci a Subiano, vicino ad Arezzo, un libretto scolastico appartenuto proprio a Leonardo Pieraccioni. Di fatto lui ha ritrovato, grazie a questo amico, il suo libretto scolastico delle giustificazioni con le firme della mamma e del papà.
1: Ma dai, il libretto delle assenze
0: a distanza di 50 anni.
2: Una coincidenza così grande da sembrare incredibile. Magari svuotando una cantina quel libretto era finito da qualche parte, poi era finito nel giro dei mercatini ed ecco che gli è tornato in mano.
0: Lui stesso, che è cresciuto a Firenze, dice: non so come sia potuto arrivare questo libretto nel piccolo comune in provincia di Arezzo, a questo mercatino delle pulci di Subiano, tant'è che un suo amico l'ha trovato e lì si sono aperti mille ricordi.
1: L'ha subito postato sui social, tutto ingiallito, no? E quanti ricordi sono riaffiorati.
0: Chissà, a voi è successo qualcosa del genere? Ritrovare qualcosa che apparteneva a voi, alla vostra famiglia, a qualche nonno in un mercatino delle pulci?
1: Io ho fatto troppi traslochi. Ah beh, forse in un mercatino. No, non
0: magari
1: ho trovato
0: sì.
1: Niente.
0: Io invece ho ancora tutti i diari di scuola di quando ero piccolo.
2: Pure io li conservo.
0: Pensate, incredibile. Pure ci

0: Mr. Know It All su Radio Monte Carlo, 8 e 15 minuti con Teddy Swims, che tradotto sarebbe l'orsacchiotto che nuota. Teddy Swims, ragazzi, è letterale.
1: Il teddy bear, l'orsacchiotto che avevamo da piccolini, chissà dove è finito magari.
2: E magari lo possiamo ritrovare in qualche mercatino, in giro, mentre facciamo un weekend da qualche parte, lo vedi lì, qualcosa che ti è appartenuto.
1: Vabbè, erano tutti uguali quando erano piccolini, eravamo piccolini, sti orsacchiotti.
0: Bambole, orsacchiotti, anche tanti giocattoli, magari vintage, che riacquistano valore col tempo, si ritrovano. Per esempio, a volte trovi la valigetta delle sorpresine, delle merendine, ve le ricordate?
2: Certo,
0: quelle con la scatolina precisa, col mulino.
2: A volte trovi anche quelle bambole che in effetti ti fanno anche un po' paura, le vedi lì.
0: Terribile, da film horror.
2: Esatto, nel mercatino del Zato.
1: C'è chi ritrova cose che gli sono appartenute però a questi mercatini. Linda dice: a me è successo di ritrovare due album di foto artistiche fatte da me al mercatino delle pulci. Li avevo smaltiti nella carta, quindi li aveva buttati via. Sei mesi dopo mia zia li ritrova sulle bancarelle di Ponte Rosso a Trieste. E c'è gente che va a cercare nei vari cassonetti della spazzatura se c'è qualcosa che si possa recuperare e magari con un po' di ritocchi rivendere.
2: Eh sì, perché c'è discarica e discarica, no? E a volte trovi delle cose belle. Io avevo un'amica che andava a trovare dei mobili buttati via, vecchi, per fare decoupage e quindi li trasformava.
1: Anche Marcella dice: ha ricomprato un libro pubblicato da mia zia che disegnava gioielli a New York, autografato da lei. È stato molto emozionante. Succede di ritrovare cose che sono appartenute anche alla propria famiglia.
3: Io ho trovato su eBay un vecchio ingresso omaggio della sala da ballo che avevano i miei nonni. Ovviamente l'ho comprata.
1: Vedi, sono i moderni mercatini delle pulci eBay, il sito è un mercatino delle pulci online.
2: Noi buttiamo via e c'è invece chi monetizza.
1: Chi non butta anche via niente alla fine.
0: Però devi avere lo spazio, perché alla fine ti tocca buttare via le cose, vanno lasciate.
1: Però, ad esempio,
0: andare.
1: Quando fai un trasloco, tante cose invece di buttarle potresti pensare magari a qualcuno interessa, le rivendo. Pensiamoci, potrebbe essere un'idea.
4: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città.

a volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

Profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te.

0: E ai figli non poteva mancare anche Jovanotti con questa "Per te" dedicata alla figlia Teresa.
1: Cara Monica, per te e per tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi è il momento del quiz. Però guarda, è lunedì e con Mattia Brena, nostro regista, siamo stati oggi proprio bravi.
0: Quindi non una frazione di ancora di secondo.
1: Non un millesimo, siamo a 1,5 di nota musicale da ascoltare di questa canzone bellissima degli anni 80.
2: Bellissima lo è sempre, ma è facile o non è facile?
1: È una via di me. Allora, la canzone è famosa, però magari non tutti ricordano chi la canta. Cioè, è pur sempre però una canzone
0: sentiamo
1: molto famosa. Inizia così.
0: No, cioè tutti i giorni c'è
2: posso dire cosa
0: una
2: penso.
0: Batteria. No, non dirlo perché è la stessa cosa che in questo momento sto pensando io.
1: Ma Mattia, mi avevi detto che l'avresti fatta un po' più lunga stamattina e invece no. Siamo stati cattivi. No, dai, è lunedì, dobbiamo essere un po' più buoni. Proviamo a sentire se riusciamo ad allungare di qualche microsecondo. Voi alzate il volume, concentratevi tutti in silenzio. Canzone che inizia così. E no, adesso troppo. Come si dice, una è poca, due sono troppe. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Qua brancolano nel buio, come al solito.
2: Io ancora non l'ho capita, Lentini, scusi.
1: Quella seconda era molto facile.
2: Ah, proprio semplicissima.
0: Sì,
2: frotte di messaggi arrivano, guarda.
1: La risentiamo e poi vi diamo la possibilità di indovinare al 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2 canzone che ascolteremo tra poco su Radio Monte Carlo.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
23: Le piastrelle?
22: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: I profondi anni 80 con i PhD, questo era il gruppo a indovinare, I Won't Let You Down, la canzone, e moltissimi degli ascoltatori di Radio Monte Carlo hanno indovinato.
1: Moltissimi. Non esagerare, tanti hanno sbagliato anche.
0: Guarda, secondo me siamo a un 50-50, qualcuno che ha sbagliato, ma tanti che hanno anche indovinato. C'è e accettiamo tra le varie risposte anche chi non ricordava bene chi cantasse ma ha azzeccato la canzone.
2: Non lo so scrivere, comunque. I won't let you down,
0: sapeva, no?
2: Let you down away.
0: Bravo.
1: Guarda, canta anche bene, direi.
0: Hanno indovinato. Complimenti.
3: In quanti hanno imparato l'inglese così, coi pezzi anni 80, senza sapere cosa volessero dire le parole, tra l'altro.
0: È così, è così. Amici, bravi, siamo molto felici che partecipiate al quiz e vinciate. Speriamo che vinca stasera anche la nazionale di calcio italiana.
1: Beh, contro una Turchia in grande crisi, la Turchia di Montella, vedremo come andrà a finire, no?
0: Sì, Champions, sì, Champions.
1: La Nation League
0: con le squadre delle nazionali europee. Noi che siamo in questo girone con la Francia, la Turchia e il Belgio, per ora ne abbiamo vinta una, pareggiata una e persa una.
3: Eh sì, possiamo comunque mantenere il secondo posto che serve per salvarsi, perché anche in Nations League ci sono le retrocessioni. L'ultima del girone se ne va nella categoria inferiore. La Turchia già l'abbiamo battuta con 4 gol in casa sua. Oggi, voglio dire, in Italia dovrebbe non essere difficile.
0: C'è il
1: ritorno. Siamo a Bologna, c'è lo stadio dell'Ara pieno, cioè hanno venduto tutti i biglietti, quindi per andare a sostenere la nostra nazionale che è andata in crescendo dopo l'inizio shock.
0: Esatto,
1: no?
0: Anche perché il nuovo CT Mancini ha rivisto anche la formazione con la Turchia, abbiamo detto c'è stata una bella prestazione, con la Francia anche, io non ho visto la partita venerdì, il pareggio 1-1, ma ho letto che tutti dicono finalmente abbiamo una nazionale.
3: Ottima partita giocata a viso aperto contro la Francia, insomma, una squadra fortissima. Donnarumma, pazzesco, ha parato tutto quel che c'era da parare, ma avremmo potuto pure vincere.
0: Pensa un po', e allora vediamo stasera che cosa succederà. Poi per i ritorni con il
1: dobbiamo
0: Belgio
1: aspettare.
0: E con la Francia
1: novembre, poi
0: arriveremo a novembre. Tanto mettiamo in cascina forse stasera altri 3 punti, speriamo.
3: Sa che quando ho visto Italia-Francia quasi mi sono divertito.
0: Sei emozionato.
3: Come da tempo con la nazionale non capitava.
0: Ma speriamo, ragazzi, che la nuova nazionale di Mancini ci dia davvero delle grandi soddisfazioni.

0: Baby Steps, Radio Monte Carlo. Beh, siamo un po' contenti, un po', diciamo un po', per quanto riguarda il calcio, perché la nostra nazionale sta crescendo, tanti talenti giovani, e quindi tutto ci conforta, no? Dopo le prestazioni.
1: Questo sicuro.
0: Esatto.
1: Però c'è qualcos'altro che ci preoccupa nel mondo dello sport, perché il nostro campione del tennis, Jannik Sinner, sembra, ragazzi, che sia seriamente infortunato, comunque in un momento non facile.
0: Non gioca da 3 mesi, ricordiamolo, dalla finale di Wimbledon di luglio.
1: C'è questo problema al ginocchio, una cosa seria. Ha rinunciato definitivamente al torneo di Shanghai, che si sarebbe dovuto giocare questa settimana, no? Forse tornerà solo il prossimo anno, nel 2027, e quindi un po' di preoccupazione c'è.
0: È un po', però durante questa convalescenza certo non è stato con le mani in mano, no?
1: No.
0: Tensa è riuscito a prendere la patente per la moto.
1: Finalmente.
0: È stato bocciato, se non sbaglio, 4 volte di fila.
1: Ho letto che in questi giorni ce l'ha fatta, almeno si è concentrato su qualcos'altro, non sul tennis. Noi siamo collegati proprio con lui, con Jannik Sinner. Buongiorno, campione.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ma innanzitutto come sta il tuo ginocchio, Jannik?
2: Va abbastanza bene, ma nel tennis bisogna sempre avere molta, molta pazienza.
1: Okay.
2: Come dice il noto proverbio italiano, der geduldige Mann kann alles erreichen.
1: Ma che proverbio italiano, cosa vuol dire?
2: Vuol dire che l'uomo paziente può ottenere tutto, no? Si dice sempre.
1: Boh, se lo dici tu, io non l'ho mai sentito.
0: Ma senti, dai, ascoltaci
2: comunque
0: un attimo.
2: Bisogna aspettare, ecco.
1: Questo è vero.
0: Sì, lo so, ma raccontaci della patente per la moto. Dai, innanzitutto complimenti, dopo 4 volte ce l'hai fatta.
2: Ah sì, vielen Dank, grazie tante. Sai, superare l'esame non è stato facile, perché mi bruciavano sempre.
1: Sì.
2: I quiz sono molto molto difficili.
0: Beh, immaginiamo, certo.
2: Dicono, che cartello è questo? E tu rispondi Parken verboten. E invece era Einbahnstraße.
0: Cioè, che roba è questa?
2: Con l'emozione uno si confonde, no? Ma alla fine col mio team ce l'abbiamo fatta.
1: In che senso col tuo team?
2: Sì, perché ho assunto 4 istruttori di guida.
1: 4?
2: Un preparatore atletico, 2 massaggiatori,
1: pure
2: un oculista e un mental coach.
1: Ah, scusa, pure il mental coach per prendere la patente della moto?
2: Sì, molto utile per gestire la tensione quando vai in moto, no? Scusatemi, solo un attimo. Mami!
1: Eccolo là.
2: Bitte! Ich will keine Mozartkugeln!
1: Cos'è?
2: Jawohl, raus!
1: Ma ancora con tua mamma, Jannik?
2: Oh, sai, lei per festeggiare patente mi ha comperato le palle di Mozart.
0: Che buone, le mangerei anch'io.
2: I tipici cioccolatini italiani ripieni, no?
0: Cioè, veramente sono austriaci,
2: Ma a me non piacciono tanto, sono troppo dolci. Io preferisco...
1: Eccolo là, ma no...
2: Stuttgart cioccolate pralinen.
1: Cosa sono?
2: I famosissimi cioccolatini italiani che ti fanno venire a colline in bocca.
1: Ma che italiani?
2: Stuttgarter cioccolate pralinen.
1: Sì.
2: Il vero cioccolato italiano che è impossibile resistere.
1: Certo.
2: Gnam, buono.
1: Cosa fa?
2: Possiamo rifarlo?
0: No.
2: Riproviamo.
1: No,
0: grazie.
1: Via,
0: ciao,
1: via. A meno che non ci porti del cioccolato, niente da fare.
0: Guarda, il cioccolato è tutto buono. No.
1: Infatti, anche le palle di Mozart sono buone.
0: Sono buonissime le palle di Mozart, scusami.
1: I Kin su Radio Monte Carlo e Summer Only We Know.

0: una canzone bellissima con un testo incredibilmente bello. Summer Only We Know, i Kin su Radio Monte Carlo.
1: Sono d'accordo con te.
0: Meno male. Amici, siamo felicissimi ancora una volta per Kimi Antonelli. 20 anni, è arrivato secondo al Gran Premio di Sepang in Malesia questo fine settimana. Secondo dietro a Verstappen. Ora è a 84 punti sopra Russell nella classifica piloti. E il mondiale è lì. È un attimo.
1: È lì. Ce l'ha quasi in mano. Beh, ricordiamo anche che sul podio c'è Hamilton della Ferrari, sì. E quarto subito dopo a seguire Leclerc.
0: Noi siamo felici perché è italiano, perché è giovane, perché è bravissimo, ma ricordiamoci che
1: è sulla Mercedes.
0: Infatti, non è sulla Ferrari. Vabbè, tra poco il geografico.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da €10 al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
19: Ufficio cose smarrite?
20: Ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2.000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
22: Vimar, energia positiva.
23: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: belle.
1: Mario Venuti e Carmen Consoli, essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile. Non sono proprio d'accordo, mi dispiace.
2: Beh, dipende. Mai come ieri, due siciliani doc su Radio Monte Carlo. È il momento, come ogni mattina, del Geografica con Stefano Andreoli.
3: Apprendiamo che la grande attrice svedese Greta Garbo, la divina, scomparsa da quasi 40 anni, è stata resuscitata con la computer grafica e l'intelligenza artificiale per girare uno spot pubblicitario. E il risultato, per chi l'ha visto, è impressionante, tanto che uno dei pronipoti di Greta Garbo ha dichiarato: ma perché non pensare a nuove iniziative o addirittura a un film intero con protagonista Greta Garbo? Perché no, dice lui. Ecco, caro pronipote di Greta Garbo, te lo spiego io perché no. Intanto perché la tua bisnonna è morta, che non è un piccolo particolare, se ci pensi, ma non solo è morta dopo essersi ritirata dalla recitazione all'età di 36 anni. Per 50 anni non fece più interviste, nessuna apparizione, rifiutò tutti i film e tutti i milioni che le offrivano per tornare sulla scena. Ha passato Greta Garbo più di metà della sua vita a scappare dalle telecamere, è riuscita a sottrarsi a Hollywood, ai giornalisti, ai fotografi, ma non aveva previsto i parenti, che guadagnano dallo sfruttamento dei diritti d'immagine. E infatti dicono: ma facciamolo ancora, facciamone di più, e ci credo, ci guadagnano. Ecco, a me viene da dire, se dovessi scommettere un centesimo su cosa ne avrebbe pensato Greta Garbo di questa iniziativa, secondo me non ne sarebbe stata poi così felice, perché il fatto che la gente prima o poi se ne vada e venga sostituita da altra gente, per quanto triste, è ciò che fa muovere il mondo. Immaginate se oggi uscisse in TV la pubblicità con Alberto Sordi, un giovane Vittorio Gassman o una giovane Claudia Cardinale, bellissimi, che dicono: comprate questo SUV, questo telefonino, questo anticalcare. Ci farebbe indignare, forse, spero, però io temo che prima o poi succederà. Perché prendere un attore vero, vivo, con le sue pretese, i suoi capricci, i suoi agenti, i suoi uffici stampa? Molto meglio un attore morto, dice quello che vuoi, fa tutto quello che gli ordini di fare. Si sa, la ricerca punta all'immortalità e ancora non ci siamo riusciti, però a sfruttare i morti a scopo commerciale siamo già diventati bravissimi. Fra poco forse non esisterà neanche più il riposo eterno, esisterà il riposo fino a nuova proposta commerciale. Sulle tombe dei divi, invece di riposa in pace, magari troveremo scritto: disponibile per collaborazioni, telefonare a mio nipote.
2: Ahimè, bisognerebbe porlo un freno a questa intelligenza artificiale, questo è poco ma sicuro. Grazie Stefano per il tuo Geographic. Marvin Gaye ora con Tammy Terrell su Radio Monte Carlo. Ain't no mountain high.

0: Non ci sono montagne alte abbastanza, tutte si possono scalare, dicono loro. Hey, non mangia ne hai enough, Marvin Gaye e Tammy Terrell su Radio Monte Carlo. Intanto si può iniziare dall'indovinare il personaggio misterioso,
1: esatto,
0: poi vediamo.
1: È solo una collinetta, non è una montagna. I tre indizi: amicizia, cece, console.
0: Cece,
2: proprio il cece singolo.
0: Sì, cece. È il singolo dei ceci, giusto?
1: Cioè, guarda
0: per
1: che
0: essere.
1: Fanno benissimo, i legumi ci vogliono in ogni dieta.
0: Me gonfia.
2: Ma apriamo questa parentesi, che tra me e lei possiamo dire tanto.
0: Ripetiamo questi indizi che solo all'idea mi viene male.
1: Amicizia, cece, intanto Davide si è gonfiato, ecco. E console.
0: Un nome di uomo, di donna, di personaggio di fantasia.
2: Dovete indovinarlo e magari anche spiegarci che cosa vi ha portato alla soluzione.
0: 342-4141-762, ora news, meteo, autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9 e un minuto.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buongiorno da Ester Roletto. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Tra pochi minuti il premier spagnolo Sanchez rilascerà una dichiarazione istituzionale. Potrebbe rendere nota la decisione sul voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tiri agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini sul delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Alberto Stasi, se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto, hanno dichiarato durante un'intervista a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Alberto Stasi, se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto, hanno dichiarato.

0: approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona giornata da Serena Giacomina, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questa settimana l'autunno ci proverà a riprendersi la scena dopo giornate ostinatamente calde e anomale dal punto di vista climatico. Dunque la prima perturbazione sarà in transito tra oggi e domani. Causerà un generale aumento della nuvolosità, specialmente al nord-ovest, e il ritorno di qualche pioggia e qualche temporale. Nelle prossime ore di questo lunedì le piogge riguarderanno a tratti il settore alpino, in parte anche i settori interni della Sardegna e i settori costieri della Toscana. La situazione si farà più instabile nella notte e nella giornata di domani tra Sardegna e regioni centrali. Riguardo alle temperature, questo lunedì sarà ancora caldo, i valori tenderanno a calare nel corso della settimana. Sul Principato di Monaco, nuvolosità variabile, qualche pioggia possibile in serata. Tutti i dettagli su meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova la più critica, con 11 km di coda per un mezzo pesante in avaria tra Soave e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in panne, causa code tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. Sulla A1 Firenze-Roma code per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Si è verificato un incidente sulla A6 Torino-Savona allo svincolo di Ceva in direzione Savona. Infine sulla statale 193 di Augusta si procede a rilento per lavori in corso tra Masseria e Augusta in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Bravi amici, ce l'avete fatta anche questa volta. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Monte Carlo hanno indovinato il personaggio misterioso.
1: Subito, al primo colpo, l'ho detto che non era una montagna da superare, no, ma soltanto una collinetta.
0: Facile.
1: Gli indizi, amicizia, cece e console hanno risposto esattamente e hanno dato anche la spiegazione. Tutto questo porta a Cicerone.
0: Proprio così.
1: È perché il suo nome deriva da cece, perché i romani davano alle famiglie nobili i nomi dei legumi.
0: Vabbè, quello
1: hai
0: già
1: capito?
0: Era un indizio molto, molto, molto chiaro.
1: Fu un bravo console e scrisse dell'amicizia, trattato filosofico.
0: L'Elius de Amicizie, questo era.
2: Tutti noi ce lo ricordiamo, chi non ce l'ha sul comodino? Come? Il De Amicizia di Cicerone.
0: A posto. Beh, bravi voi che avete indovinato. Comunque sia, i nostri ascoltatori lo sapevano.
1: Sono qualcuno, veramente bravi.
0: Qualcuno l'ha anche citato. Bravi, noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. I nostri amici Simply Red, Come to My Aid.

0: Dai, dai, vieni ad aiutarmi, forza. Come to my head con i Simply Red su Radio Monte Carlo.
1: Bisogna sempre aiutarsi.
0: Sì, io aiuto chiunque, tranne quando mi chiedono devo fare un trasloco, vieni a darmi una mano.
1: Vabbè, quello no. È pesante.
0: Ma no, ma al di là della pesantezza è proprio da fo'. Cioè, i traslochi non vanno fatti.
2: Oppure si paga qualcuno, persone esatto. Nerborute che lo fanno esatto. al posto tuo. E non ci si fa male come ho fatto io quando ho trasportato il comodino che mi è cascato sul piede.
0: E se fossi al posto di chi fa traslochi mi farei pagare profumatamente perché
2: Lo fanno.
0: Da girone infernale.
1: Beh, ma guarda che se vuoi ti mettono già a posto la cosa negli armadi, negli armadietti, ti sistemano tutto.
0: Ho già detto che il prossimo trasloco darò le chiavi a qualcuno, partirò per un mese e quando torno mi presento nella nuova casa come se non avessi mai dovuto
1: ma
0: far nulla.
1: Hai intenzione di traslocare?
0: No, dico un giorno se mai dovesse succedere.
2: Io sono ancora più radicale, il prossimo trasloco lo voglio fare da orizzontale. Io voglio essere traslato, capito? Non traslocare.
0: Lì non
2: basta,
0: avrai,
2: basta.
0: Tu non avrai problemi a quel punto.
2: No, infatti, vabbè. Si viaggia leggeri in quel caso.
0: 9:12, siete su Radio Monte Carlo, i Simply Red saranno tra l'altro in Italia il prossimo anno con noi di RMC perché siamo la radio ufficiale, andate sul nostro sito radiomontecarlo.net per tutte le informazioni. 20 giorni e cambia di nuovo l'ora, lo sapete, no?
1: Certo che lo sappiamo, non ci sarà più l'ora legale ma torniamo all'ora solare, quindi dormiremo un'ora in più, credo, giusto?
2: Un'ora in più, confermo.
0: Però farà buio un'ora prima, per cui la mattina...
1: Usciamo di casa che è notte.
0: No, forse facendo buio un'ora prima, un po' di luce la mattina la guadagniamo.
2: Percepiremo le giornate più corte verso sera.
0: Sì, arriverà alle 4 il buio, quella è una cosa tremenda. No, tutti gli anni si parla, basta, buliamo l'ora legale, mettiamo solo quella solare. No, facciamo quella solare, non quella legale. In realtà non hanno ancora deciso nulla. C'è stata soltanto una decisione, che è quella di non fare più un cambio. Verso quale delle due soluzioni ancora non è chiaro. Però in Parlamento c'è stata un'indagine conoscitiva alla Camera, alla fine è stata approvata all'unanimità in Commissione Attività Produttive questa cosa. Non facciamo più il cambio dell'ora.
1: Beh, si discute non soltanto in Italia, anche Trump ha appena detto che vuole mantenere sempre l'ora legale.
0: L'ora legale.
1: Insomma, non si capisce più niente.
0: Però, dopo tutti questi mesi di discussione, forse anni, una soluzione l'abbiamo trovata. Ora bisognerà aprire altro cantiere di discussione per scegliere quale delle due ore.
2: Potremmo fare testa o croce perché entrambe le soluzioni hanno dei lati negativi e positivi. Gli esperti dicono l'ora solare sarebbe più giusta perché anche se hai meno luce risparmi in condizionamento, perché poi l'energia elettrica, insomma tutta una serie di ragionamenti.
0: Ma noi viviamo con la luce, io ho bisogno della luce, quindi ora legale sempre. Mi trovo d'accordo con Trump.
1: Guarda, tanto non siamo noi a decidere, quindi.
2: Però quando dice qualcuno l'elettricità, l'illuminazione costa poco e invece raffrescare gli ambienti costa molto di più.
0: In un modo o nell'altro speriamo che comunque si decidano.

0: Giovanni con questo pezzo strepitoso, meraviglioso errore, sì, perché anche un errore può essere meraviglioso.
1: Anzi, dagli errori si imparano un sacco di cose se se ne fa tesoro. E non perpetreremo più l'errore di continuare a cambiare tra ora legale e ora solare. Si chiedono in giro per il mondo quale delle due sarebbe la soluzione migliore. Dico in giro per il mondo perché in Italia abbiamo deciso che non si dovrebbe più cambiare. In America anche la stessa Commissione Europea aveva svolto un referendum conoscitivo nel 2018, l'84% degli elettori europei che avevano votato era a favore dell'abolizione del cambio, soprattutto nei paesi del nord, perché tu pensa, noi ci lamentiamo del buio,
0: ma là non c'è luce mai.
1: E l'ora legale permanente in questo sondaggio del 2018 della Commissione Europea aveva avuto quasi il doppio dei voti rispetto a quella solare.
0: Ma sai, è difficile decidere perché ci sono i pro e i contro sia per l'ora legale sia per l'ora solare, quindi come fai?
1: Lo so, prima si diceva anche da noi in Italia, la Camera hanno chiamato esperti di ogni natura e entrambi hanno detto ci sono cose, entrambi insomma, sia da una parte che dall'altra hanno detto ci sono aspetti positivi sia con l'ora solare che con quella legale.
2: Io penso che c'è qualcuno che propone di fare l'esercito comune europeo e non riusciamo ad accordarci in Europa neanche sull'ora, che ore sono, che speranze abbiamo, voglio
1: però
2: dire.
1: Guarda, anche Trump è nella stessa situazione perché è tornato a incalzare il Congresso con tutti i problemi che adesso avrà con le elezioni di midterm tra un mese per approvare, lui vuole l'ora legale permanente. La maggioranza alla Camera lì è già passata, ma negli Stati Uniti il Senato dice no, non vogliamo.
2: È strano,
1: quindi...
2: che Trump sia per una cosa legale, di solito non succede.
0: Sì, ma sta cercando di distrarre tutti gli altri, capito, per sì, tutti i problemi che ci sono.
1: Se non si sbriga, tra un po' non avrà neanche quell'altra parte del Congresso, per cui sarà un po' più complicato.
2: Quindi faremo l'Election Day, il Massachusetts vota l'ora solare, il Kentucky vota quella legale, così.
1: Che bello. Vabbè, tanto noi sappiamo che comunque il 25 di ottobre, tra 20 giorni, porteremo le lancette, aspetta, indietro.
0: Indietro di un'ora.

0: Lenny Kravitz Stand, 9:22 minuti su Radio Monte Carlo. Non avete voglia anche voi di uno spuntino di metà mattina?
1: Guarda, io l'ho già fatto come tutte le mattine. Ho preso l'abitudine adesso di mangiarmi uno yogurt vegetale.
2: Anche visto invitante, che... direi. Perché sai che noi possiamo mangiare di tutto, eh?
1: Voi sì, io devo limitarmi col lattosio, quindi mangio quelli vegetali che uno dice, ah, chissà che cosa.
2: Invece sono gustosi.
1: Molto buoni, ma c'è un nuovo modo per mangiare lo yogurt.
0: Un modo che sta già diventando virale. Lo diciamo adesso o lo diciamo dopo?
1: Tra poco vi spieghiamo come può essere piacevole e strano mangiare uno yogurt.
2: Eh sì, perché lo puoi mangiare anche non solo con il cucchiaino.
1: Non
2: così.
1: Diciamo altro, no. Tra poco vi spieghiamo tutto.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a €5,49. Lidl. Vale davvero.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
11: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
12: Obi, tutto è possibile.
13: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria dei chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Le mele di Marlene.
19: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
18: Mi fa innamorare.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
12: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
20: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 7 Seconds, sono io, sono Dure Nene Cherry su Radio Monte Carlo. Visto che avevamo un po' di languorino e qualcuno qua avrebbe voluto fare un secondo spuntino, una seconda colazione, eccola qua, la nuova colazione, il nuovo spuntino che sta
1: spopolando sui social, certo.
0: Lo stretch yogurt.
1: Beh sì, è uno yogurt, come lo possiamo definire? Elastico.
0: Filante. Avete presente le sottilette, quelle che tiri su e viene su tutta la parte filante?
1: Una fonduta praticamente,
0: più
1: quasi
0: yogurt elastico, l'unica cosa di stretchy che potresti fare, Andrea.
2: Esatto. Quello sta spopolando appunto su TikTok, stanno facendo un sacco di video in cui lo sollevano e arrivano il più in alto possibile. Beh, sapete, proprio come appunto una fonduta.
0: Io ero rimasto allo yogurt quello greco colato, adesso si sono inventati pure questo, se ne inventano ogni giorno uno diverso.
1: Cioè, comunque basta aggiungerci un po' di amido ed è fatto.
0: Te pareva, parli di dolce, arriva Massari.
3: Ciao ragazzi,
1: buongiorno.
3: Anche stavolta io rispondo presente,
0: sì.
3: Perché come al solito non mi avete interpellato. Potale.
0: Guardi, scommettiamo che lo yogurt di quello che fila, lo stretch yogurt, l'ha inventato lei.
3: Sbagliato.
1: Ma come?
3: Io ho fatto molto di più. Io ho inventato la pizza margherita elastica.
1: No, un attimo, la pizza margherita elastica. Allora adesso ci deve dire assolutamente come è fatta.
0: Cos'è?
3: È semplice. Sembra una pizza normale, però al posto dell'acqua, insieme alla farina, ci metto amido, colla di pesce, tapioca, gelatina, colla vinilica e addensanti vari.
1: Ma sarà gommosissima. Come si fa a mangiare una pizza del genere?
3: Infatti è divertentissimo. Tu guardi uno che prova a tagliare una fetta e non ce la fa.
0: Ma che senso ha?
3: La pizza si ricompone subito. A carnevale me ne ordino tantissime.
0: Ma nel senso, Massari, che è uno scherzo.
3: Esatto. Nello stomaco si gonfia come un pallone.
0: Ma no.
3: La digerisci dopo 3 mesi. Sapeste che risate?
1: Ma quali risate?
3: Ma la gente pensa che sia una pizza vera perché sopra ci metto una foglia di buono.
1: Come? Non ho capito.
3: Sa la cosa nelle orecchie, fichi d'India. Ho detto una foglia di merda.
1: Vabbè, se è una pizza sarà senz'altro il basilico, no?
3: Sbagliato, provi lei, lentini.
0: Ma cosa provo io? Neanche io ho capito nulla, Massari.
3: Ascolti attentamente.
0: Sentiamo.
3: Lo ripeto ancora. Ho detto menta piperita.
0: Adesso si è capito, menta piperita, bene.
3: Ma le sembra che io vada a mettere menta piperita sulla pizza? Sbagliato.
1: No, no, scusi Massari, ma abbiamo sentito tutti, è molto bene anche.
3: La mia ultima spera e Andreoli.
1: Prego.
3: Glielo ripeto per un'ultima volta. Mezzo strada.
2: Ha detto chiaramente mezzo strada.
3: Bravo! Bravo, è proprio il finocchietto selvatico.
0: Ma sulla pizza, ma Massari, che abbinamento è?
3: Guardi che i wurstel con la menta piperita vanno
2: ma
3: a nozze.
2: Ma come la menta? Era il finocchietto.
3: Non capite niente, totale.
0: Quindi su sta pizza elastica gommosa ci mette di tutto.
1: Non la voglio questa pizza.
0: Ma manco io, già ce ne sono in giro che ti gonfiano nello stomaco dopo che le mangiate, ci manca pure questa. Camrad, canzone nuova su Radio Monte Carlo, Love Sober.

0: Tutti i colori della mia vita. Avete un colore preferito? Zucchero su Radio Monte Carlo.
1: Dipende, se è estate, se è inverno, cambiano i colori.
2: È arrivato l'armocromista adesso, ha chiesto un colore, dica un colore, scusi.
0: Vabbè. Il tuo colore preferito, Monica?
1: L'azzurro e il blu.
0: Azzurro, ok, un classico.
2: Io vado sul giallo, mi piacciono i colori belli vivaci, vivaci, accesi.
0: Il bianco per me, invece, la purezza.
2: Che colore è il bianco, scusi?
0: È un colore.
2: Ma nessuno è il bianco, ma
1: vabbè,
2: colore preferito.
1: Ma scusami, d'altronde è vergine e quindi sceglie il bianco.
0: Avreste dovuto vedere la faccia di Stefano in questo momento, come dire.
2: L'ho capito un secondo più tardi.
0: Oh, potrebbe essere, alla mia veneranda.
2: Ancora illibato.
0: Chi può saperlo?
1: Naturalmente intendevo il segno della Vergine.
0: La purezza, noi Vergini. State lì che tra poco ci sono le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
12: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
14: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona perché mia.
17: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su adminager.mediaset.it.
20: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: direttamente da Long Island.
1: Il pure, cocktail.
0: Esatto, eppure dicevo, l'ho sempre pronunciato molto bene quando lo ordino.
2: E invece adesso
0: stavolta mi sono incespicato. Gli Industry arrivano proprio da lì, dagli Stati Uniti. State of the Nation su Radio Monte Carlo.
2: Ma perché stavi pensando di degustarlo, di assaggiarlo, di assaporarlo?
0: A quest'ora? Sono le 9.51, dove vuoi che vada?
2: Stai qui perché ci sono le ricerche del campus.
1: La tecnologia forse toglierà un po' di romanticismo ad alcuni lavori, ma di sicuro aiuta tantissimo. È il caso dell'archeologia. Tutti noi abbiamo l'idea romantica dell'archeologo, così con la sua piccone che va a scavare, magari seguendo delle piste, oppure Indiana Jones, un po' avventuroso. Purtroppo le avventure degli archeologi comportano anche rischi. Per esempio, se dovessi andare sulle Ande peruviane a scavare per cercare resti di cittadelle inca, ma nel frattempo c'è cresciuta la foresta sopra, come vuoi fare? Attenzione, perché la tecnologia ci viene in soccorso con dei super droni laser che in pratica sorvolano un'area dove si suppone potrebbe esserci un ritrovamento archeologico, magari uno scavo da fare, sparano giù dei raggi laser che attraversano anche la vegetazione. È come se in pratica ti danno una mappa, come se gli alberi non ci fossero, come se fosse tutto spianato. E anche dai micro rilievi e dalla diversa appunto frequenza del rimbalzo di questi raggi laser vai a scoprire dove ci potrebbe essere sotto qualche cosa di interessante. E pensate, hanno trovato a 4.000 metri di quota, cioè quasi 2.000 metri più in alto di Machu Picchu, un'altra cittadella inca ancora più antica ed ancora più impervia. Pensate un po', ma tutti presagiscono che nei prossimi anni se ne troveranno tantissime, perché zone che erano impossibili o considerate impossibili da esplorare in maniera così storica, invece grazie ai droni e alla tecnologia si riusciranno a sviscerare.
0: Droni che ti permettono con questi raggi di vedere quello che c'è sotto.
1: Ti fanno la mappa 3D anche se sorvolano proprio... Lei sta pensando agli occhiali dell'Intrepido.
0: Certo, lo sapevo. Finalmente li abbiamo trovati.
2: Ma magari anche ai tesori, io pensavo invece ad altro, dai, tu
0: quegli
2: lo
0: occhialini
2: so.
0: Là che erano una finzione,
1: spedisca
0: adesso.
1: Spedisca 300 lire e le diamo gli occhiali che...
0: Però adesso con sti laser si potranno fare,
1: per
0: scusa.
1: Davvero.

0: Anche oggi una più bella dell'altra, e anche questa di Doobie Brothers a confermare Long Trail Running, la grande musica di Radio Monte Carlo. Vi salutiamo qua noi di Bonjour Bonjour.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Grazie a Monica Sala e ad Andro Mercù.
2: E noi ci vediamo, o meglio sentiamo, domani.
0: A noi tocca pure vederci, Andro, tra di noi.
2: Esatto, no? Esatto.
0: Grazie a Mattia Brenna regia, a Monica Tonini a Centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
3: Allarme a Firenze, perché questa mattina presto in piazzale Michelangelo, che sorvola Firenze, che la domina, sotto il David è stata trovata una bombola di gas. Sono subito intervenute le autorità per metterla in sicurezza, perché con quello che costa il gas meglio non vada sprecata.
0: Esatto.
3: Chiudiamo tutto, per carità, che non se ne sprechi neanche una molecola.
0: Giustamente.
1: Vi lasciamo con Rosella Renna e con Filippo Figli e mi raccomando, vi aspettiamo domani a partire dalle 7.
0: Sempre qua, baci.
1: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese. Alle urne il 29 novembre, oltre mezzo milione di spagnoli sfilano a Madrid, a Valencia a cariche, 5 arresti. Le elezioni presidenziali in Brasile, sarà ballottaggio ma con un piede a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente, Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero con 25.000 voti contro i 18.000 di Lula. Il paese torna alle urne il 25 ottobre. Ieri a Kiev c'è stata la visita a sorpresa di Merz, proprio mentre nuovi droni russi colpivano il ponte nord della capitale ucraina. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Il Cremlino minaccia: chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto, le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Calcio, l'Italia pronta a scendere in campo questa sera contro la Turchia di Montella a Bologna. Obiettivo i quarti di finale di Nations League, il Dall'Ara quasi sold out. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.

Stamattina, lunedì, l'inizio della settimana, quel giorno lì è proprio perfetta questa canzone, perché, capito, siamo tutti umani, quindi possiamo anche permetterci di stare un pochino storti per l'inizio della settimana. Abbiamo lasciato un bel weekend magari alle spalle e adesso indaghiamo con voi anche con la nostra meraviglia che è Rosaria Renna.

0: Firli, buongiorno mondo, buongiorno ascoltatori, buongiorno colleghi che ci avete preceduto da Breaking News, buongiorno, buongiorno, due come noi sino alle 13, una puntata bella, densa, importante, interessante, proprio per dimenticarci che è lunedì, il 5 di ottobre, caro Filippo, siamo in premio in pieno foliage, te ne sei accorto? Lo so, sono una cattiva persona.
1: Cioè, ho dei problemi in cuffia.
0: Sono una brutta persona, riflettevo perché ieri ho raccolto
1: le
0: prime.
1: Hai nominato Isabella Eleodori?
0: No, ho detto castagne. Ho detto castagne perché raccolte
1: se
0: ieri.
1: Questa è la cosa più bella che hai fatto nel weekend, ce la racconterai, spero, immagino.
0: Sì,
1: no?
0: Ve la sto già raccontando. Bello. Ho raccolto un po' di castagne con questi ricci bellissimi che cadevano dall'albero e ho rischiato anche la vita, ma la castagna è così buona che vale la pena, però notavo le foglie tutti intorno che avevano quei colori dell'autunno, un po' bruciate, po' rosse, un po' gialle, belle, bello il fogliaggio.
1: Castagne, sì, molto.
0: viva il fogliaggio.
1: Ti sei fatta male nelle mani per raccogliere le spine?
0: Sì, qualche spina mi ha fatto male, mi ha ferito pensando che oggi avrei ferito te con il termine fogliaggio.
1: Luca Onere è in regia in quella di Milano, Chico Allotta ci segue qui da Roma, Giulio Bartolomei ci darà gli spunti per passare queste tre ore insieme con voi e Monica Tognini ci assiste sempre comunque al centralino.
0: 342-414-1762 il numero per entrare in contatto con noi.

0: attesa di ritrovarlo allo sbagliato Marco Mengoni, con tutti i miei ricordi, questa residency a Milano che tanto ha fatto parlare, però è un posto piccolino, quindi ovviamente i biglietti potranno, anzi costeranno sicuramente un po' di più. Eccoci pronti a mettere in fila gli eventi di questa giornata, per l'appunto sui social di Radio Monte Carlo, dal sito radiomontecarlo.net alle varie pagine Facebook, Instagram, LinkedIn ed X.
1: E allora, proprio in questi siti, in questa modalità, vi ricordiamo un artista che suona da più di 20 strumenti diversi in un unico album che ha fatto la storia. Nel 1974 raggiungeva il numero uno in Inghilterra, nel Regno Unito, Tubular Bells di Mike Oldfield.
0: E non provava neanche un po' di vergogna a fare tutte queste cose insieme, a farci sentire così inetti? A proposito di gente che alza l'asticella, nel 62 usciva Love Me Do dei Beatles, che è sempre
1: un'armonica, bocca e tre accordi, cioè ti rendi conto?
0: Poi siamo sempre lì ai Beatles, che sono ancora centrali nel discorso musicale nel 2026, e tu mi insegni, visto che hai presentato anche un bellissimo evento alla Barberini a Roma, proprio dedicato alla riedizione per celebrare un compleanno importante, quello di Rubber Soul dei Beatles.
1: Bellissimo. Facciamo anche gli auguri a Bob Geldof. Musica, provocazione, l'intuito della Evade nell'85, dalla rabbia del punk ai Boomtown Rats, ai Don't Like Monday, ce lo ricordiamo così, ma oggi è anche il compleanno di Kate Winslet.
0: Però auguri a loro. Kate Winslet, quindi la immaginiamo sul Titanic con Celine Dion che canta.

0: Ci ricordiamo un cartone animato molto carino che era Curious George, curioso come George, Jack Johnson, su Radio Monte Carlo, come su una, ma come fossimo tutti su una maca, era Upside Down.
1: Ma era la scimmietta?
0: Sì, te la ricordi?
1: Me lo ricordo, figurati.
0: Troppo carina.
1: Le renne vanno tanto d'accordo con le scimmiette.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Shh, Ale Franz, venite!
9: Michelle!
10: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
9: Quindi?
10: Non è mica un segreto.
11: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
9: Ma lo presentiamo noi?
8: Eh certo, non lo sapevate?
10: Ale è svenuto.
8: Oh no!
10: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
11: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
17: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
16: E dietro la grigliata?
17: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
26: Ma che felicità scodinzolare.
25: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
27: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49€. Lidl, vale davvero.
0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99€ in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Sade, una regina, Smooth Operator su Radio Monte Carlo alle 10.31, quando anche Gisella dice che il suo nipotino Alessandro adora Jack Johnson proprio perché ama il cartone animato curioso come George.
1: Bello, bene, bello avervi riportato alla mente anche il Curious George, il curioso George.
0: Mentre... Hai sentito i nostri amici di questa mattina che hanno dedicato molto spazio al fatto che ci piace andare al bar a fare colazione e quindi questo rito quotidiano della colazione che rimane irrinunciabile per quasi tutti gli italiani, Astra ricerca.
1: C'è gente che si sveglia proprio con grazie al desiderio.
0: È la prima cosa bella della mattinata, cioè che devi fare colazione.
1: Grazie al desiderio, ok, sarò sveglio, ma adesso vado a fare colazione.
0: La ricerca fatta da Astra Ricerche per un colosso, diciamo, dei prodotti da forno della colazione della mattina, su un campione di 1000 italiani tra i 18 e i 70 anni, dice che il 42%, quindi diciamo che siamo a un passo dalla metà di quelli intervistati, è interessato a trovare bar che propongono la colazione durante tutta la giornata. Cioè ci piace anche mangiare, che ne so, il croissant, la brioche, fuori dal... o panzerotto, ah no, il panzerotto è un'altra cosa,
1: vabbè,
0: fuori dagli orari...
1: Confina col salato, ma c'è sempre questa tendenza di magari prendere anche un cornetto in più, di metterselo nella bustina, di infilarselo nella borsa, nella valigetta di lavoro e magari consumarla in altri momenti della giornata.
0: Sì, sì, confermo, ho visto persone, senza fare nomi, Filippo di nome e Firli di cognome, che lo fa abitualmente quando sono a Roma, è vero?
1: Esatto, l'altra settimana me l'ha portato, me lo porta sempre, lei viene prima di me, no? Quando non ci incontriamo al bar e più o meno si ripete questo tipo di rituale. Tu qual è la tua crash breakfast?
0: Io sono come la maggior parte degli italiani per la colazione dolce e i prodotti rinunciabili sono caffè, cappuccino, biscotti, brioche, fette biscottate. La cosa che mi colpisce è che l'88% dice di fare colazione a casa e io invece trovo i bar sempre pieni. Com'è possibile tutto ciò?
1: Ma non lo so, dipenderà forse
0: misteri
1: anche dalle
0: della
1: zone
0: vita
1: geografiche, però il bar, dai, è un'altra cosa.

0: Usata l'ipotesi di farne un musical dalla storia di Giulia, di Dedicato a te delle vibrazioni, e siamo molto dispiaciuti anche noi di Radio Monte Carlo.
1: Aspetta che chiamo l'avvocato, perché adesso basta.
0: Dobbiamo capire, no?
1: No, voglio dire, Malikayan, due come noi. Tra poco arriva un'altra canzone che fa praticamente la citazione del nostro programma. Ma qui allora, cioè, l'ufficio legale dov'è?
0: Ma meno male, sono tutti omaggi.
2: Due come noi.
3: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XPIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo.
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
12: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fan Troni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le mele di Marlene.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
13: Mi fa innamorare.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
2: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
5: Ok.
7: Largo massimo 1,90
5: m. Altro?
7: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
7: Wow!
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
20: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.

0: di arricchirci con insomma la possibilità di fare un'azione legale per Just the Two of Us, ma la canzone è uscita un parecchi anni fa e quindi niente, stavolta non è andata così. Grover Washington Jr.
1: in prescrizione oramai.
0: Esatto. Bill Withers, Just the Two of Us in Due come noi con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Questa è Radio Monte Carlo.
1: A 10 minuti dalle 11 oggi evidentemente il tema colazione ci appassiona, perché da un lato i nostri amici di Bonjour Bonjour hanno parlato dei bar, quelli migliori, quelli segnalati per chi tiene a questo tipo di colazione. Noi invece ci soffermiamo sul fatto che pare, secondo una ricerca, che invece l'88% degli italiani lo faccia a casa. In realtà voi avete preso delle posizioni ben precise al 342-4141-762, una delle quali molto gettonata, come si diceva negli anni 80, è la prima colazione a casa e la seconda, perché magari molto presto, e una seconda colazione in compagnia al bar.
0: Sì, di solito il rituale è un piccolo caffettino al mattino, giusto un cappuccino giusto per capire chi sei, e poi dici vabbè adesso raggiungo il mio posto preferito. Perché parlando di ritualità, che sia in casa o che sia in un bar che uno sceglie e ritiene il proprio, a casa tu hai la tua tazza, la tua modalità di fare colazione, e al bar lo stesso lo scegli per tutta una serie di cose.
1: Poi c'è invece molta gente che dice che fare colazione al bar tutti i giorni è diventato un lusso, non ce lo si può più permettere, vero Lella? Oppure Diego di Brescia, che ha fatto il calcolo con un cappuccio brioche, lui dice ci fa una settimana intera a casa, oltre a risparmiare lo stress del caos mattutino nei bar, e ogni anno lui ha calcolato che risparmia 1200 euro, una bella vacanza in due, non pensate? Non lo so, perché non ho mai fatto questi calcoli, però probabilmente...
0: Sono cifre importanti comunque.
1: Hai ragione.
0: Bravo Leo.
1: Però... quanto è bello il barista che ti guarda negli occhi e ti coccola, che ti conosce, che ti fa il cuore sul cappuccino. Lo vogliamo dire che è bello, una coccola irrinunciabile, un po' come la nostra grande musica.
0: Eccola.

0: Persi, come si diceva una volta, pazzi della sua voce. Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo con Someday I'm Coming Back and It Won't Be Long.
1: Su Radio Monte Carlo l'appuntamento con TG Com 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
3: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese, e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo. Spagnoli di nuovo alle urne il 29 novembre. Le elezioni presidenziali in Brasile: sarà ballottaggio, ma con una virata a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente, Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero. Il paese torna a esprimersi il 25 ottobre. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia. Tallinn si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità. Il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo rivela il Financial Times. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascia il posto al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons scalcola: il caro carburanti è costato in 6 mesi 4,7 miliardi agli automobilisti. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto. Formula 1, a Sepang vince Verstappen, ma Antonelli, secondo, allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro del compagno di squadra Russell, crollato a meno 84 in classifica. Calcio Nations League, questa sera al Dallara, davanti ad almeno 27.000 spettatori, Italia-Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Cantata io, Whitney Houston, però l'ha voluta lui a Sanremo, tocca dire che il grande Pippo ci vedeva lungo.
1: Era anche abbastanza spigolosetta, invece conquistata dall'affetto dell'Ariston che le ha chiesto il bis. Ha accettato, perché lei in genere...
0: Aveva capito l'eccezionalità del luogo, del momento, e noi italiani ci inchiniamo.
1: Sapeva di essere Whitney Houston, già nell'87.
0: Però se l'avesse saputo fino in fondo, forse sarebbe ancora tra noi. All at once, 11:07 minuti su Radio Monte Carlo, Filippo Firli e Rosaria Renna, l'appuntamento con TGCOM 24, la nostra preoccupazione per ancora l'attuale numero uno del tennis Jannik Sinner, che ieri è stato un po' attenuata da una piccola gioia, lo so, siamo delle brutte persone perché non vogliamo che perda il numero uno del tennis, e quindi ieri, visto che il contendente Alexander Zverev è stato battuto da Novak Djokovic, diciamo che vogliamo,
1: una piccola gioia,
0: sì, vogliamo dire al serbo: noi siamo sempre stati dalla tua parte.
1: Perché
0: non è
1: lui,
0: vero, però.
1: Comunque Zverev insidia, no? Il primato
0: di è questione di tempo.
1: Sinner.
0: Se quindi, Sinner, insomma, non ritorna, credo sia questione di tempo.
1: Bellissimo. Pensate che Djokovic con questo successo c'entra la 32esima vittoria su tantissime altre partite.
0: No, su 32 le ha vinte tutte,
1: esatto,
0: quando
1: tutte.
0: Gioca a Pechino.
1: A Pechino
0: lui
1: funziona
0: le vince
1: così,
0: tutte.
1: Esatto. Veramente imbattuto, avvio imbattuto per un evento. Finora apparteneva soltanto, pensate, a Rafael Nadal, a Roland Garros, i numeri di questo tipo.
0: Beh, complimenti. Davvero, sì. A lui è davvero un campione senza tempo che continua a regalarci gioia, soprattutto ai suoi tifosi. Mentre Sinner dovrebbe rinunciare anche al Six King Slam, che è quel torneo ricchissimo in Arabia, a Riyadh, dal 21 al 24 ottobre, e sarebbe la terza edizione. Lui ha vinto le prime due battendo sempre in finale Alcaraz, quella dove il vincitore si porta a casa 6 milioni di dollari. Però siamo più preoccupati del fatto che manchi una data di rientro e che non si capisca bene che cosa stia succedendo al suo ginocchio. Ci sono molte speculazioni, noi siamo con lui sempre e comunque, facciamo il tifo e speriamo che si riprenda al più presto.
1: E adesso la nostra grande musica su Radio Monte Carlo con My Body Isn't Ready. Siamo pazzi di lui, eccolo, Summer.

0: Su Radio Monte Carlo Biagio Antonacci con Pazzo di Lei, Biagio che ha appena concluso il suo tour Unplugged a Pompei e ovviamente anche se ha un album nuovo tutti gli chiedono di Sanremo, ma ha una storia lunga con Sanremo, due partecipazioni, poi tante canzoni scritte per altri e anche addirittura nel 2023 la serata cover dove fece un mix di Vorrei cantare come Biagio e Sognami con Tananai e Don Joe.
1: Ha sempre questa accezione, questa caratteristica molto ironica, autoironica anche nelle sue canzoni ma anche nel modo di rappresentarsi, di esprimersi. Avrebbe espresso parole molto belle, molto positive per Stefano De Martino, ha detto io gli auguro che mantenga queste premesse molto audaci, che sia aperto alla sperimentazione, rispettoso degli artisti e soprattutto una delle cose belle che ha detto di Stefano è che ha visto di buon occhio la serata legata all'Eurovision slegata da tutto il resto.
0: È vero, cioè cercare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest al di là del vincitore poi ufficiale del festival. Ne abbiamo parlato anche noi in passato e abbiamo detto che ci piace e ci sembra una bellissima innovazione. Biagio continua su De Martino dicendo che è una persona che può stupirci, ci sta mettendo anima e cuore e dice di essere sicuro che rispetterà gli ospiti e anche chi frequenta quel palco. Lui è stato in gara al festival due volte, nell'88 con Voglio vivere in un attimo era tra le nuove proposte, nel 93 tra i campioni con Non so a chi credere e poi ha scritto canzoni per Milva e Siria.
1: Esatto, e poi insomma lo amiamo da sempre, cioè riempie gli stadi, riesce a farci sognare tantissimo.
0: Riempie Colossei, ci piace, Biagio, esatto. Non so se hai capito che ci piace.
1: Tantissimo, come ci piacciono loro, Anybody Seen My Baby, questi su Radio Monte Carlo i Rolling Stones.

0: Se c'è una cosa che i Rolling Stones sanno fare meglio di chiunque altro è prendere un giro di basso ipnotico e rapirci in qualsiasi posto del mondo, del pianeta. Anybody seen my baby Rolling Stones su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come
1: noi. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo!
3: Le piastrelle?
4: Leviamo!
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo! Tanto sopra i €500 iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica!
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow!
11: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
15: Così vicino.
16: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
15: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
20: Vimar. Energia positiva.

0: Common People, No Parlé, album meraviglioso rispolverato questa mattina alle 11.31 su Radio Monte Carlo. Certo che da questa mattina è da Bonjour Bonjour che parliamo di colazione, ma come si fa a smettere una nostra passione? Poi quando ci scrivono che la fanno in veranda marina di Ragusa con tè verde mandorle del
1: buono,
0: vicino che
1: verde,
0: non le raccoglie,
1: adoro.
0: Miele, marmellate che faccio io, pane fatto in casa, vabbè, allora ditelo che ci volete davvero far morire
1: male,
0: dall'invidia. Grazie però per i vostri ricordi. Beh, sono d'accordo anche un po' con Marco da Roma che dice: voglio rimanere senza un euro, ma la colazione al bar dopo il Covid non ha prezzo. Effettivamente ci sta anche voler avere un po' di socialità quando possibile, magari non tutti i giorni, e ritrovarsi in un posto pubblico con altri.
1: Chi probabilmente avrà chiesto una bottiglia di prosecco per festeggiare l'impresa è una ragazza. Dovete insomma immaginare soprattutto l'impresa, ma anche il nome e il cognome dovete impararlo.
0: Beh,
1: Azzurra
0: per gli
1: Ballan,
0: appassionati di ciclismo ovviamente, magari
1: certamente
0: non tutti
1: sì,
0: lo siete,
1: ha
0: però
1: vinto Azzurra Ballan, ha vinto la medaglia d'oro nella prova linea juniores femminile nei europei di ciclismo, e quindi ha battuto la francese e anche la tedesca.
0: Scusate, ma sono soddisfazioni,
1: esatto,
0: quando metti
1: sì
0: dietro la Francia e la Spagna in qualunque sport, e la Germania,
1: esatto, ci ha colpito molto perché la prima medaglia in assoluto per l'Italia in questa edizione degli europei, e quindi riporta il titolo juniores azzurro in patria dopo la Venturelli nel lontano 2023.
0: Ma quante ne sai, ma la cosa più importante
1: sì,
0: è un'altra, è che 18 anni fa il mondiale lo aveva vinto suo padre. Cioè,
1: allora
0: capisci?
1: Dillo.
0: 18 anni dopo,
1: allora
0: la figlia. È quella la ragione per cui ci ha colpito moltissimo. Ora non ce ne vogliano, però non è che siamo proprio così ferrati anche nel ciclismo. Però queste sono le belle imprese che ti raccontano anche delle passioni.
1: Beh,
0: delle famiglie
1: europeo
0: italiane.
1: A 18 anni di distanza dal mondiale del papà, cioè è proprio genetica applicata, non lo so.
0: E sono quelle belle favole da esatto, cui magari si potrebbe trarre anche un film, una fiction, perché probabilmente la passione è nata proprio in famiglia, guardando da bambina il papà che si allenava, il papà che andava in giro con la bici.
1: Se siete in amore, in modalità cerchiamo di andare a oltre e risolvere i nostri problemi con tranquillità, questa ve la vogliamo dedicare. Si chiama Talk It Over, in due come noi su Radio Monte Carlo, la voce bellissima di Leon Bridges.

0: Immensa Anastasia su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
1: Siete pronti? Perché al primo che invierà un messaggio vocale al 342 4141762 con il proprio nome, la propria città e dicendo io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per Celebrate New Orleans. Avete presente la città in cui nasce il jazz? Ecco, quella lì, Celebrate New Orleans, in programma l'8 di ottobre alle 8:30 al Blue Note di Milano.
0: Aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342 4141762.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
0: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
3: Aiuto, sono già preoccupato.
0: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
3: Ma sei seria? Così sembra una medicina.
0: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
3: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
4: Tipo così?
5: Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
3: Ecco.
0: Leggere attentamente le avvertenze.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, prova a indovinare.
3: È chiarissimo.
1: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
3: Ma allora possiamo dire quando?
4: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
1: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
3: Sì, ho capito, ma non è un mio domenica, non so su a presentare.
1: Sarà durissima.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a €2,99. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a €2,99 e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a €2,99. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
20: Prossimamente live, in concerto.
21: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Murubutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
20: Infoline, bluenotemilano.com.
22: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17,900. Pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
23: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Spettacolo, meraviglia, generale 78, Francesco De Gregori, il nostro grandissimo principe, con una canzone che insomma ci ha fatto innamorare, persino Vasco si è appropriata di questa canzone.
1: Beh, un bel momento per lui. Alla mostra d'arte cinematografica di Venezia è stato presentato il film Francesco De Gregori, Nevergreen, di Stefano Pistolini, e poi anche in questo 2026 e nel 2027 farà nuove date nei teatri di tutta Italia. Il 16 ottobre uscirà Nevergreen, il disco live che restituisce, dice, al pubblico il meglio dell'esperienza vissuta a Milano al teatro Out Off, dove due anni fa ha tenuto una di quelle che si chiamano residency.
0: Bellissimo, bellissimo. Poi in questo periodo anche voglia di raccontarsi parecchio, ed è molto bella questa cosa da parte di un artista così, che non ci regala soltanto emozioni meravigliose con un microfono in mano, ma che racconta e scrive e descrive i suoi grandi successi.
1: Siete su Radio Monte Carlo, che è veramente con grande orgoglio la radio ufficiale del Blue Note di Milano, e allora scopriamo insieme a chi regaliamo due free pass per la serata di giovedì 8 ottobre alle 20:30, Celebrate New Orleans.
2: Ciao, io sono Dario, chiamo da Vigevano, provincia di Pavia, ed io ascolto Radio Monte Carlo. Buona giornata.
0: Grande Dario.
1: Grazie.
0: Che bella la tua R, fantastica, davvero Dario.
1: E allora, sei pronto a celebrare questa città dove è nato il jazz, i blues, gli spiritual hanno intriso le piantagioni, i palazzi, le case, le chiese? Una serata che celebra 360 gradi la cultura creola e tra l'altro anche il cibo, perché c'è un ristorante molto gettonato all'interno del Blue Note, si può cenare in questa atmosfera incredibile.
0: Quindi sarà tutto accordato.
1: Tutto,
0: no?
1: Accordato. Bah, si mangeranno anche le specialità creole, una celebrazione a tutto tondo di una cultura, di una tradizione, di una musica.
0: Ci sarà l'anima davvero di Louis Armstrong e di tutto il suono, degli albori, della nascita del jazz, il blues e tutto quello che deriva da lì. Adesso su Radio Monte Carlo anche i Django, quelli di The Wave.

0: Nelly Furtado, la canzone che ci ha fatto innamorare di lei, I'm Like a Bird, su Radio Monte Carlo.
1: E tra poco una super sorpresa, Zelig 30.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Oletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle, a far scattare i controlli, è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva, la zona riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Don't Stop the Dance, la grande musica di Radio Monte Carlo con Brian Ferry a quest'ora della mattina, mezzogiorno e sette, dopo l'appuntamento con TGCom 24, Filippo Firli, Rosaria Renna e due miti autentici dello spettacolo italiano, di tutto, televisione, teatro,
1: scrittura.
0: Gino e Michele, benvenuti!
1: Li puoi toccare un pochino? Buongiorno. Anche per me che sto qua a Roma, toccali, ti prego.
0: Buongiorno, allora buongiorno. La prima buongiorno. Cosa è ovvio che sono qui perché domani succede qualcosa su Canale 5, proseguono i festeggiamenti per i 30 anni televisivi di Zelig con un ciclo nuovo e parleremo di questo, però abbiamo scoperto che il brand Gino e Michele nasce in radio proprio nel settembre del 76, quindi celebriamo i vostri 50 anni come Gino e Michele nati in radio, e lo sottolineiamo che sia chiaro.
2: Sì, fa un po' effetto a noi per primi perché sono passati tanti anni. Però dobbiamo tutto alla nascita delle radio, diciamo, alternative a quelle di Stato. E,
0: le radio libere.
2: Allora si chiamavano radio libere. E questo è stato importante per noi, è stato importante, ma credo anche per Milano, perché erano anni in cui c'era molto dibattito, si parlava e si rideva un po' troppo poco, e io e Gino abbiamo cercato anche nelle radio di portare un po' di così,
0: la di... quota di divertimento.
2: Esatto.
3: Ma con tutto quello che avete fatto, sentite un po' il nostro senso di riconoscenza verso chi avete scoperto, i programmi che avete fatto,
0: sì,
3: le cose che continuate ancora a fare. Cioè, è bello dal punto di vista di due artisti, autori, e tutto quello che ha detto Rosaria fino ad adesso e che conosciamo tutti, sapere che vi vogliamo tanto bene.
0: Cioè, lo sentite, lo respirate.
4: No, francamente non è che ce ne accorgiamo tutti i giorni, però succede quando incontriamo qualcuno, diciamo, che non conosciamo e che ci riconosce, oppure viene a salutarci dopo uno spettacolo, dopo una trasmissione televisiva, che ci dice grazie. Ecco, quel grazie lì vuol dire tanto per noi, anche se dopo mezz'ora ce lo dimentichiamo e continuiamo a essere.
3: Ah, certo, no,
0: si celebrano i 30 anni di Zelig da domani su Canale 5, prosegue questa festa. Beh, la prima cosa che salta all'occhio è il cambio della conduzione, quindi c'è il debutto di Michel Hunziker con Ale Franz. Qui si sono guardati tipo, questa vai, io, vai tu, vado io.
2: No, andrà Gino, però inauguro la risposta dicendo che in realtà Michel è nata praticamente con Zelig, e Zelig la trasmissione televisiva, e Zelig è nato praticamente con Michel, quindi è stata la prima conduttrice del programma.
0: Quindi è un ritorno, diciamo.
3: Sì, l'abbiamo scoperta conduttrice così brillante proprio grazie a voi, che avete sempre avuto una luce in più nel intercettare i talenti, no?
4: Sì, è così.
0: Però non ci sono Bisio.
4: Non ci sono Bisio incontrati perché avevano altri impegni, insomma.
0: Ah. Cioè, quindi Bisio, è stato un caso, diciamo.
4: Sì, è stato un caso, e anche perché appunto Bisio era impegnato in questo suo secondo film da regista. Autore.

0: Per cui era molto complicato trovare i tempi, perché un film da regista non è come un film da interprete, bisogna fare guardare le location, fare i casting,
1: certo.
0: Molto più impegnativo, e Michelle aveva altri impegni televisivi.
1: Vanessa. Sì. E quindi insomma,
0: scusate,
1: c'è molta attesa.
0: Confondo
1: per...
0: di continuo.
1: Beh, sono tutte
0: non so
1: belle e brave.
0: Le faccia, quanto gli faccia piacere.
2: Avete lavorato no, però, con talmente tante ragazze meravigliose.
1: Però normale. Sono tutte e due a un livello altissimo, quindi è giusto così. Allora, il nuovo Zelig per celebrare i 30 anni parte domani su Canale 5. Ne stiamo parlando con Gino e Michele su Radio Monte Carlo. Continuiamo dopo Carol G e Bruno Mars.

0: Questa è Still nel mattino di Radio Monte Carlo. Non stiamo nella pelle, perché con noi in diretta questa mattina sulla radio di Gran Classe ci sono Gino e Michele, che ci raccontano tutte le grandi novità. La prima l'abbiamo detto, rispetto al fatto che domani sera su Canale 5 arriva Zelig 30. Sono 30 anni del comic show che ha sfornato fortuna e successo e felicità non solo a noi che lo guardavamo, ma a tantissimi artisti. Abbiamo già nominato Michel Hunziker, che all'inizio insomma sembrava che potesse essere solo una scommessa, invece è diventata una grandissima sicurezza. E poi insieme a Michel Hunziker ci sono Ale e Franz.
1: Qua vi vogliamo.
2: Ale e Franz sono due ragazzi meravigliosi anche nella vita, tranquillissimi, molto professionali. Sono nati tanti tanti anni fa anche soprattutto grazie a Zelig, il locale, perché il locale di Zelig, il cabaret, è nato 10 anni prima, quindi facciamo anche i 40 anni del locale, oltre i 30 della trasmissione
3: e oltre i 50 di Gino Michele.
2: E oltre i 50 di Gino
1: Michele, tutte celebrazioni.
2: Esatto. E loro comunque erano e sono sempre nel nostro cuore di così, di amici dei comici, perché sono veramente bravi e professionali. Non hanno mai perso i contatti con Zelig e abbiamo provato a giocare questa carta che dopo aver fatto le prime registrazioni, devo dire, vedrete che è una carta vincente.
0: Gino, Michele, velocemente, no? Loro non hanno le battute a tutti i costi, le battute immediate, si basano molto sui tempi d'attesa. Com'è che vi hanno convinto?
3: Ci hanno convinto perché condurre una trasmissione come Zelig vuol dire non solo fare dei pezzi, ma vuol dire entrare in perfetta sintonia con tutto il resto del cast, insomma, e quindi avere credibilità, avere autorevolezza,
1: empatia anche con gli
3: empatia,
1: altri.
3: Empatia, esatto. E loro due sono due persone, non dico comici, ma due persone che hanno degli straordinari rapporti con tutti. Sono proprio quello che si diceva una volta, dei bravi ragazzi. E quindi questo aiuta moltissimo poi nel percepire la trasmissione come un lavoro di gruppo e non come una somma di assoli. Quindi in questo senso ci hanno convinti. Certo, c'era il rischio di trasformare un comico in un conduttore. Diciamo che loro stanno facendo i primi passi, non sono ancora Bisio, però sono avviati sulla strada.
1: E se ci stanno ascoltando, tanti saluti da Gino e Michele in diretta su Radio Monte Carlo. Tra poco parliamo di una bellissima novità all'interno che si chiama Best Minute, e ce la facciamo raccontare dopo i Depeche Mode.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence su Radio Monte Carlo. Con noi stamattina due leggende su Radio Monte Carlo, Gino e Michele. Se non lo diciamo a loro, a chi lo dobbiamo dire?
1: No, diciamolo, perché poi stavamo facendo l'elenco che faremo magari dopo di quelli dei personaggi che hanno lanciato. Ma ci hai molto incuriosito il fatto che sarà durante Zelig 30, da martedì 6 ottobre, da domani su Canale 5, la celebrazione dei 30 anni televisivi. Ci ha molto incuriosito questo Best Minute, una sfida sul minuto più divertente della storia di Zelig.
2: Risponde Gino, che è preparato su questo argomento.
3: Sì, abbiamo calcolato che in questi 30 anni Zelig ha fatto qualcosa come 25.000 minuti di comicità. E allora ci siamo chiesti: ma di questi 25.000 qual è il minuto che ha fatto più ridere? Bene, e quindi abbiamo lanciato questo concorso. Chi lo decide? Lo decide una giuria
1: speciale.
3: Speciale di super esperti, diciamo così, che sono Diego Battantuono, Elio e Angela Finocchiaro. E in ogni puntata ci sarà un vincitore di manche fino ad arrivare all'ultima puntata, in cui si sfideranno i tre vincitori di manche per proclamare il best minute di questi 25.
2: In più, in questa prima puntata ci sarà un presidente di giuria che è niente meno che Jerry Scotti.
1: Ma dai, ma è una festa della televisione, Jerry, dello spettacolo a tutto tondo. Veramente avete fatto le cose in grande. Però ci sta, sono 30 anni del programma più amato che ci ha fatto ridere di più.
0: Vogliamo
1: davvero
0: fare un saluto all'autore, agli autori che hanno dovuto pescare in tutto il mucchio i momenti più divertenti e fare una
1: non
0: summa.
1: Non so se sono ancora vivi, quindi è stato bello però avervi con noi.
0: No, perché sarà stato difficilissimo.
1: Tra poco ancora Gino e Michele con Zelig 30 su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo ti porta al Merano Wine Festival da venerdì 6 a martedì 10 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Shh! Ale, Franz, venite!
7: Michel!
8: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
6: Eh certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
6: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
12: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
19: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
20: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
21: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
22: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
24: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Sani di Bobby Hebb su Radio Monte Carlo, sono le 12:32 minuti e noi stamattina siamo molto felici di sentire le voci e di tutti i racconti, le cose importanti che hanno da comunicarci. Gino e Michele sono qua con noi su Radio Monte Carlo per Zelig 30, che è la festa in onda su Canale 5 domani in prima serata con Michel Hunziker e Ale e Franz. Tutto, mi diceva Rosaria, che è cominciato quasi per casa con Giancarlo Bozzo, no?
1: Cioè, che è stata una serata speciale. Che doveva essere con noi. Invece, diciamo, il successo televisivo è nato 30 anni fa come compleanno dei primi 10 anni di Zelig locale a Milano. E fateci sognare, diteci chi c'era in quella serata di 30 anni fa.
2: Beh, possiamo andare a memoria perché facciamo fatica anche noi, però... Sicuramente la sigla, mi ricordo, la fece Luciano Ligabue, ma non registrata, entrando allo Zelig.
3: Scendeva dalla stradina che porta a Zelig, entrava suonando la chitarra e saliva sul palco e poi finiva la sigla.
2: E poi cominciava e c'erano da Luciana Littizzetto a Elio e le Storie Tese, Paolo Rossi, Aldo Giovanni e Giacomo... Raul, Cremona, Elio. E, Mr. Forest,
3: mamma mia.
2: Insomma c'era la qualunque e venivano tutti per festeggiare il compleanno, cioè,
1: del
2: se
1: locale
2: qualcuno avesse dovuto pagarli non si sarebbe
1: non sareste andati
2: fare,
1: in onda, certo. Praticamente
2: presentò questa puntata proprio Giancarlo Bozzo con la voce fuori campo dei Jalappas.
1: Hai capito? Cioè la
0: che
1: storia
0: del giro, no? Che lo prendevano in giro,
3: lo massacravano.
2: C'era anche Bisio come comico e non come conduttore. E non faceva tanto ridere,
1: no, cioè, meglio come conduttore, no. Attore. La cosa straordinaria è che Gino e Michele, anche attraverso Zelig, che da domani sera ritorna su Canale 5, hanno fatto la storia dello spettacolo italiano e anche del cinema, perché stavamo parlando del fatto che i 10 film più che hanno incassato di più hanno quasi nella metà, forse anche un po' di più dei casi, le vostre persone. Quindi vogliamo citare, che ne so, Checco Zalone
2: ai primi 4 posti c'è solo
1: c'è lui, no? Quindi è fatta.
2: E poi ci sono Aldo Giovanni e Giacomo, c'è Claudio Bisio, c'è
3: la stessa Cortellesi che ha presentato per un anno Zelig.
2: Purtroppo noi non abbiamo nessun interesse in
1: nessuna royalty
2: cinematografici, nessuna royalty.
1: Però davvero, che grande cosa avete cercato sempre, chiudiamo così, in quelli che dovevano calcare il palco di Zelig? Cos'è che cercate?
3: La frase più impegnativa sarebbe il senso della vita, ma non è quello. Però fare i comici e gli autori di programmi comici è una grande responsabilità, perché la vita che viviamo ha bisogno anche di questi momenti, per cui siamo veramente fortunati io e Gino, perché facciamo un lavoro di cui vantarci in qualche modo, che ci mantiene, ci fa felici e ci dà anche successo, il che non guasta.
1: E fa noi felice tante
0: siamo fortunati, persone. Siamo fortunati,
1: sì,
0: ad avervi nelle nostre vite per tutto questo tempo e per tutto quello, il senso di riconoscenza di cui parlavamo proprio all'inizio, ci avete regalato. Grazie davvero.
1: Grazie Gino e Michele, vi festeggeremo insieme a Zelig da domani sera in prima serata su Canale 5 per Zelig 30. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Che meraviglia, un po' come questo duetto, Tiro Mancino, Simona Molinari insieme su Radio Monte Carlo per una bossa in blu, Nuvole.
4: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Quando contemporaneamente zia e nipote si scatenano come pazze sulla pista, probabilmente Chicco Allotta qui a Roma, Luca Onere, non credo che l'abbia scelta, Tom Jones di Sex Bomb, neanche Chicco, vabbè, per ridere, per divertirsi. C'era questa canzone di Tom Jones.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Ufficio cose smarrite.
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
16: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
19: Guarda, guarda, prova a indovinare.
20: È chiarissimo.
18: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
21: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
19: Ecco, l'ha detto lui.
20: Ma allora possiamo dire quando?
21: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
20: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
22: Uffa.
18: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
22: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
18: Sarà durissima.
23: Oh, tutti uguali.
24: Chiama se hai bisogno.
23: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
25: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
26: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
27: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
28: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
29: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Curiosity Kill the Cat Hanging in There Baby, a 10 minuti dalle 13. Quanta passione al 342-4141-762 per Gino e Michele, per Zelig che compie 30 anni dal punto di vista televisivo e da domani sera si celebra ancora una volta su Canale 5. Beh, in molti ci fate i nomi dei vostri preferiti, per esempio Anna Maria da Palermo dice: non dimenticate Teresa Mannino.
1: Anna Maria, io ti amo. Ti amo. Chi
0: ma
1: è che ricorda lei, scusa?
0: Teresa Mannino. Ma poi anche semplicemente quelli che vedremo in questa edizione di festa, da Raul Cremona, Nuzzo Di Biasi, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Leonardo Manera, Dario Vergassola, Dado, ma tanti ne rivedremo. È davvero la storia dello spettacolo italiano. E poi Roy Paci
1: che ha, ce l'ha detto proprio o Gino o Michele, uno dei due prima ci stava raccontando in studio, che ha reso un contributo davvero inconfondibile per i suoni di Zelig e accompagnerà tutte le serate con la propria energia. Ha detto che sarà un momento davvero super speciale.
0: Con la sua orchestra sarà proprio il collante di queste esibizioni davvero imperdibili. È incredibile pensare il compendio di talento che si è incrociato su quel palco e che ha raccontato poi televisivamente in questi anni l'Italia, come è cambiato anche il modo di ridere, il modo di proporsi. Però i nomi più grandi, i nomi più scintillanti, tutti i nomi direi, ce li hanno fatti e ci sono stati.
1: Ci stavamo raccontando proprio che sono nella loro grandezza di autori, scrittori e tutto il resto, sono sempre stati eccezionali nel catturare il momento giusto di un comico nel momento giusto contemporaneo perfetto.
0: Miley Cyrus, Easy Lover.

0: sono solo parole come canta Noemi, quelle di Filippo Firli e Rosaria Renna, ma speriamo vi siano piaciute su Radio Monte Carlo. Grazie per essere stati con noi oggi, vi aspettiamo domani a partire dalle 10.
1: E allora ringraziamo tutto velocemente il nostro team, si meritano grandissimi applausi Luca Olere, Chicco Lotta qui a Roma e poi Monica Tognini al centralino e soprattutto Giulio Bartolomei per tutti gli spunti contenuti che ci ha regalato anche questa mattina per stare con voi.
0: TGCon 24 e poi in diretta dal Principato di Monaco con il nostro Andrea Monari. Ciao, a domani.
1: Ciao Andrea.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Sanchez apre la crisi in Spagna. Il premier si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. L'annuncio durante il discorso al Palazzo della Moncloa: abbiamo dovuto far fronte alla peggiore opposizione della storia. Elezioni invece già in corso in Brasile con Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. Il risultato porta i due candidati al ballottaggio in programma il 25 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata da Ilva e da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 è prevista l'udienza in Cassazione. A Firenze si è concluso l'intervento degli artificieri in piazzale Michelangelo, dove stamattina era stata segnalata la presenza di una bombola di gas sotto la statua del David. Al termine degli accertamenti è stata ritenuta inoffensiva. L'area è stata riaperta. Indagano i carabinieri. PIL in crescita nel secondo trimestre dell'anno, più 0,2% sui tre mesi precedenti, più 1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo comunica l'Istat. In aumento però anche la pressione fiscale al 43,5%, lo 0,5% in più su base tendenziale. Assegnato il premio Nobel per la medicina, i vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. I prossimi premi, domani la fisica, mercoledì la chimica. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
7: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
3: La boutique de la musique.
1: Ciao a tutti da Andrea Munari e dal Principato di Monaco, naturalmente, di grigio bello, grigio d'autunno da queste parti. È stato un bel fine settimana, ma avevamo tanto il desiderio di riaprire questo luogo di musica e speriamo sempre di qualche emozione. Grazie per la buonissima compagnia a Rosaria Renna e a Filippo Firli. E tutti voi, come state oggi? Vi sentite più buoni, più pazienti, più comprensivi? Perché è vero, ci sono giornate che assomigliano proprio alle montagne russe ed altre che invece sono un abbraccio e vorremmo non finissero. Ecco, ciò che cerchiamo nella boutique della musica a quest'ora è un pizzico, ma proprio un pizzico di equilibrio, una specie di transizione del benessere di 60 minuti. E per farlo naturalmente ci sono con me Marco Fullone, che è il music designer, Claudia Aderio, che scrive di musica e di artisti, e Giulio Corbelli, che manovra in regia. E li saluto tutti e tre. E quali sono i suoni che portiamo nella boutique della musica per iniziare l'incontro di oggi e anche di questa settimana? C'è stata una buona collaborazione nella lunghissima carriera di Elton John che lo porta a un certo punto verso la musica di Philadelphia, di cui è un grandissimo estimatore. Non solo fa mettere la firma ad autori come Thom e Leroy Bell insieme a Casey James, ma chiama in studio anche per i cori gli Spinners. Ed ecco Are You Ready for Love?

Yes I am, are you ready for love? La musica stessa che ha aiutato tanti artisti diciamo a tirarsi fuori da periodi particolarmente complicati e troppo pieni di sostanze di ogni genere. Insomma, Elton John ne è uscito e di quel periodo proprio la musica, la sua musica, ne racconta il passaggio. E questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, l'unica che si permette di aprire a quest'ora per 60 minuti. Ecco, vorrei ringraziare allora chi fra voi cerca di raggiungerci nonostante le mille cose da fare in questo momento della giornata, perché li leggiamo i vostri messaggi. È vero che si può ascoltare anche in replica la boutique. A proposito, salutiamo anche voi che ci state ascoltando in un altro orario e magari in un altro giorno. Giganteschi adesso, sempre impegnati. I still haven't found what I'm looking for. Continuiamo a cercare con You Too.

E li ascoltiamo ancora e ancora con i successi che hanno fatto la loro storia. E a novembre, il 13 per la precisione, arriva il nuovo album, il 16° in studio, Carnaval de Luz, il Carnevale della Luce, questo è il titolo. E sono proprio U2, 50 anni di carriera e ancora voglia di fare musica, straordinario. E loro ci sono nella boutique della musique e qui cerchiamo di dare il meglio con le canzoni, così come Anita Baker canta di dare il meglio di sé quando ama. Giving you the best that I got.

È il bisogno di tornare dove tutto è iniziato, là dove sono le nostre radici. Going back to my roots, la versione di Richie Havens, e questa è Radio Monte Carlo. E questa frase, amiche e amici all'ascolto, la trovo tanto bella. La musica è una cosa seria e va custodita con cura e amore. Ecco, è uno degli insegnamenti che Pino Daniele ha lasciato ai suoi figli, e Sofia Daniele, pochi giorni fa, nel giorno della sua laurea in giurisprudenza, lo ha scritto in una dedica bellissima per il suo grande papà, che ha definito una fonte di ispirazione di ogni suo traguardo. La musica di Pino Daniele fa parte della boutique della musique, e oggi ha anche Chick Corea al pianoforte.

0: Questa poesia si chiama Sicily, Sicilia e oggi Pino Daniele è rimasto con noi anche attraverso le belle parole di sua figlia. È la boutique e qui cerchiamo voci e storie che raccontano e ci fanno ascoltare la musica più bella. E ce ne sono altre che arrivano, sono bellissime. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Shh, Ale, Franz, venite!
5: Michel!
6: Cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: E quindi?
6: Non è mica un segreto.
3: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
4: Certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
7: Oh no!
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
7: Lascialo giù svenuto.
3: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo. Giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
14: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
15: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
16: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
16: Mm-hmm.
17: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
23: Iperceramica.
24: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
25: Luce,
0: gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Amiche e amici di Radio Monte Carlo, il titolo di questo magnifico album dei Santana è proprio Amigos e contiene questa meraviglia Europa con sottotitolo L'urlo della terra e il sorriso del cielo. Significa che la speranza non si cancella e grazie a Carlo Santana che ha messo tutto questo in musica. Alle 13:35 minuti 10 secondi vi sto parlando in diretta dal Principato di Monaco, oggi per la prima volta con i colori e la temperatura dell'autunno. Sempre mite di gran classe da queste parti. La boutique della musica adesso ha i suoni di It's Easier e la voce di Stevie Wonder.

Perché questa leggenda vivente di nome Stevie Wonder ha pubblicato nuova musica e prepara un nuovo tour che parte dall'Europa? Perché è sul palco e con il pubblico che vuole celebrare i 50 anni del suo album capolavoro dal titolo Songs in the Key of Life. E di questo album 4 canzoni erano rimaste fuori nel 76, quindi Stevie Wonder le ha pubblicate lo scorso 1 ottobre e una l'abbiamo appena ascoltata. E lui così continua a scrivere la sua storia in musica. Siamo tra i grandissimi artisti nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. I'm Coming Out, alla voce di Diana Ross.

Anche questo sax non è lì casualmente, sapete, another day è un altro giorno e ogni nuovo giorno deve essere un aiuto per venirne fuori. Non importa quanti giorni ci vogliano, conta solo che c'è sempre un nuovo giorno che comincia per ognuno di noi. Buckshot LeFunk è il progetto musicale del sassofonista Branford Marsalis con la voce di Frank McComb. E questa è la voce della boutique della musique di Radio Monte Carlo, adesso con Electric Light Orchestra.

0: Confusion, confusione, quasi sempre così quando finisce un amore, vero? E dice la canzone, ma come? Ovunque splende il sole e i soli venti gelidi soffiano nella tua mente. Electric Light Orchestra nella boutique della musica con Radio Monte Carlo e sempre con la musica più bella. Se volete e potete, si può spingere di volume adesso per far arrivare tutta la voce di Aretha Franklin con questo pezzo fantastico.
1: C'è.

0: È per forza che vince il Grammy con questa canzone, scritta tra l'altro da Don Covey, Chain of Fools, uno che ha scritto successi comunque per Solomon Burke, Etta James, Otis Redding, Gladys Knight, oltre che per Aretha Franklin. E questa è stata la boutique di lunedì 5 ottobre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
3: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
10: Ecco, l'ha detto lui.
11: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
14: Uffa.
12: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
11: Io ho capito, ma non è un mio domenica, cosa sua presentare.
12: Sarà durissima.
15: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
16: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
17: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
18: Vimar, energia positiva.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
26: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
27: Ma che felicità scodinzolare.
26: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
28: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Se siete stati bene qui in boutique, noi siamo davvero contenti ed è anche grazie a Marco Fullone che sceglie le canzoni, a Claudia De Rio che scrive di musica e Giulio Corbelli che ci guida in regia. Domani lo facciamo ancora, tornate a trovarci, ok? Grazie per il vostro ascolto, per le parole che ci avete scritto anche oggi. Adesso ascoltiamo le breaking news di TGCom 24 e poi staremo benissimo con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Ciao a tutti, buon pomeriggio dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. A domani.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza, scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Carl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

Che inizio funky della settimana. George Michael, Too Funky. Un saluto, un ringraziamento ad Andrea Munari. La sua boutique della musica ha riaperto anche per questa settimana e tornerà domani a partire dalle 13 dal Principato di Monaco. Adesso invece ci dividiamo tra Roma e Milano con Happy Together.

Roma Capoccia, il nostro Claudio Di Leo, da Milano Isabella e Leodori, ben trovati, buon pomeriggio, buon inizio settimana a tutti. Da Roma Capoccia, il nostro Claudio Di Leo, da Milano Isabella e Leodori, ben trovati, buon pomeriggio, buon inizio settimana.

0: Tutto bene, tutto a posto, sono stata in famiglia, ho fatto un po' di cose, ho visto gente, ho fatto cose.
1: Ma sei andata al mare poi, hai fatto
0: sono andata
1: bagno.
0: Anche al mare, ho fatto anche il bagno ieri, amici.
1: Ultimi colpi di coda dell'estate.
0: Esatto, sì, cioè, c'è da arrivare a novembre, vediamo come fa. Non ne sono sicura, vedremo, ecco.
1: Questa settimana torna anche il meteo di Isola, l'appuntamento è venerdì, è l'ultimo, tranche del venerdì, esatto. Brutte notizie?
0: No, così.
1: Ah, okay.
0: Niente.
1: C'è Malika Ayana, ecco. Adesso. Questo è Detto tra noi.

0: Father and Son è la versione del 2004 con Ronan Keating e lui, Yusuf Islam, che non è altri che Cat Stevens, su Radio Monte Carlo. Sono quasi le 2:15, buon pomeriggio, grazie di essere con noi, anche al 342-4141-762. Cosa avete fatto di bello nel weekend? Di solito o il sabato o il venerdì sera, ma anche la sera, no? Si chiude il weekend con una bella pizza, di quelle da mangiare a casa, da mangiare fuori, in pizzeria con gli amici. Sapete che la pizza è forse l'unico alimento che si può consumare con le mani, cioè proprio c'è più soddisfazione. Prendi una bella chiudi, sì, un sì. Quarto di pizza e te lo mangi a morsi. Cosa c'è di più bello e di più gustoso secondo te?
1: In realtà poi mi rimproverano a me personalmente perché di non mangiare si fa troppo in fretta e io la chiudo quasi a metà e la mangio, però c'è una sorta di diatriba come sempre per la pizza, tra la pizza napoletana, la pizza romana, vero. Io mi pongo nel mezzo, sono buone tutte la pizza
0: due.
1: Al taglio, tranci, pizza a portafoglio, la pizza fritta, comunque si consumano naturalmente con le mani. È però importante usare il tovagliolo, evitare di sporcarsi e parlare a bocca piena, ma questo mi sembra buona educazione, insomma.
0: Voglio dire, soprattutto questo, se sei fuori a casa puoi fare quello che vuoi.
1: Esatto. Questo ecco. Secondo il presidente dell'Accademia e coordinatore del Master in cerimoniale Galateo ed eventi istituzionali alla Sapienza di Roma, quindi parliamo
0: se lo
1: di
0: dice
1: una persona
0: lui.
1: Che ne sa.
0: Sì. Poi tra l'altro anche la Bibbia dell'aristocrazia britannica, il The Breath, dice che sì, la pizza si può mangiare con le mani, ma anche l'hamburger evidentemente. Insomma, panino con l'hamburger,
1: sì,
0: per forza di cose.
1: Sì, non l'hamburger sul piatto no, magari, quello magari no, però il panino con l'hamburger sicuramente si può fare. In ogni caso si richiede
0: ma
1: buon
0: senso.
1: Ma
0: quando siete a casa mangiate diversamente rispetto al ristorante? Cioè,
1: no.
0: No?
1: No.
0: Non ti sciali un po' così?
1: Pari pari.
0: Ah,

0: Kevin, si parla di pizza, il Galateo ci dice che possiamo tranquillamente mangiarla con le mani, però attenzione, perché se siamo ospiti, bisogna guardare quello che fa chi ci ospita, se lo mangia con coltello e forchetta, beh, dobbiamo adeguarci anche noi. Questa è una cosa che non sapevo, ma tra poco continueremo a parlarne anche con i vostri messaggi al 342-41-41-762. Happy together.
1: Radio Monte Carlo ti porta al Merano Wine Festival da venerdì 6 a martedì 10 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro.
17: Tutta la qualità che cerca con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
20: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: When I Think of You con Janet Jackson, amici di Radio Monte Carlo, ben trovati. La pizza, quando si parla di pizza qui si apre un mondo che appartiene un po' a tutti, perché la pizza, io non conosco una persona, nemmeno una persona che non mangi la pizza, che non gli piaccia la pizza,
1: non piaccia, è vero.
0: è difficile, però ecco, siamo rimasti lì, e se ci dicono anche quegli esperti di Galateo che si può mangiare tranquillamente con le mani, non solo la pizza a taglio, ma anche quella evidentemente tonda che ordiniamo in pizzeria, qualcuno dice, è da barbari mangiare la pizza sul piatto con le mani, a casa o fuori. Solo quella da asporto si mangia con le mani. Se c'è una cosa che ci salva noi italiani sono appunto le nostre ricette e la nostra classe, cioè abbiamo
1: classe,
0: una certa classe, anche perché per noi metterci a tavola tutti insieme è un rito che non viene rispettato come da noi all'estero, quindi è vero, da un certo punto di vista è vero, lo dice anche un nostro ascoltatore Napoleone, che lui si mette a tavola apparecchiando tutto per bene anche se si dovesse trovare da solo. Quindi è un rito
1: cosa.
0: Che sì, è una cosa molto bella, e bisogna volersi bene per poi volerlo anche agli altri, e mi sembra giusto. Bravo Napoleone.
1: Ognuno ha la sua tecnica per mangiare la pizza. Ad esempio Steffi usa la tecnica a spirale, cioè lei
0: comincia, cioè la aspira
1: quello sono io, con ecco. Coltello e forchetta inizia dal bordo, tenendosi poi la parte centrale per ultima, quindi il boccone più prelibato.
0: Io lo faccio invece con tipo la frutta, ecco, l'ultima cosa che è più morbida, più succosa, la lascio, tipo l'uva, no? Che so che quel chicco sarà sicuramente il più buono, o le ciliegie.
1: Da piccoli si faceva con il melone, con il cocomero, ti tagliavi la parte più dolce,
0: bravo,
1: la mettevi da parte e poi ti mangiavi il resto. Ma sai quanta pizza mangiamo in Italia, Isa?
0: Quanta?
1: Noi mangiamo 3 miliardi di pizze ogni anno, sono circa 7,6 chili di pizza all'anno pro capite. Ne mangi quasi 8 chili tu?
0: No, ma la mangi tu, so,
1: ci
0: quindi tu pareggi
1: i
0: conti. Quindi...
1: Non ti preoccupare, Isa, vai tranquilla, che quella che non
0: entriamo nella
1: tu.
0: Media, ma dobbiamo starci insieme.
1: Esatto, tutte e due. Novità su Radio Monte Carlo. Charlie Gere in Cut Burns, questa Small Talk.

0: con Nobody dal 2009, si parlava di pizza da mangiare con le mani, con le posate. L'importante è scegliere il ristorante giusto. Oggi però si crede che non si possa veramente uscire a cena se prima non si controllano le recensioni dei vari ristoranti. Prima recensione italiana 2005, un B&B romano. Da allora è diventato una sorta di comportamento quotidiano, Isa.
1: Sì, quello di andare a controllare tutto, dici, in rete?
0: Ma anche di recensire, non solo
1: recensire, eccetera. È vero, è una cosa più forte di noi. Sarà che certi locali nascono come funghi, quindi dobbiamo anche capire un attimo come funziona la situazione. Però su questo torneremo, sulle recensioni. Intanto c'è Silk con Kiss from a Rose.

0: Kiss from a Rose con Seal, questa è Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale del Merano Wine Festival. Si terrà tra il 6 e il 10 novembre e sarà presente, e chi se no, Maurizio Di Maggio, e farà ovviamente interviste da Merano durante il giorno, dalle 20 alle 22, con In Viaggio con Di Maggio. Ma noi cosa ci stiamo a fare qua?
1: Beh, al primo che invia un messaggio vocale, attenzione, al 342-4141-762 con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per il Merano Wine Festival, appunto in programma venerdì 6, martedì 10 novembre a Merano in provincia di Bolzano. Quindi nome, città, io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98 e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €5,49. Lidl, vale davvero!
5: Shh! Ale, Franz, venite!
6: Michelle!
7: Cosa c'è?
5: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
6: E quindi?
7: Non è mica un segreto.
8: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
5: Oh no!
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
8: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Oh, tutti uguali!
14: Chiama se hai bisogno!
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
15: E chiama uno!
13: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
16: Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
16: Mi fa innamorare.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow!
17: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Tutta la dolcezza di Fabio Concato con Ti ricordo ancora le 14.51 su Radio Monte Carlo. Abbiamo giocato, vi abbiamo regalato due ingressi, due free pass per il Merano Wine Festival in programma da venerdì 6 a martedì 10 novembre a Merano. Sentiamo chi ci va a nome nostro.
1: Simone da Bolzano e ovviamente ascolto Radio Monte Carlo.
2: E fai benissimo, mio caro Simone, salutaci anche di maggio, mi raccomando,
0: sì,
2: sempre in viaggio.
0: Abbraccialo da parte nostra, abbraccialo.
2: Molto bene, molto bene. Cari, allora parlavamo prima di recensioni, di scegliere il locale in base alle recensioni. Quanto vi affidate ad esce? Luisa da Genova dice, giusto ieri in centro ho visto una coda chilometrica, a Genova appunto, davanti a una focacceria che è quotata molto sui social, come essere addirittura la migliore della zona. Ecco, vi posso assicurare che 20 metri oltre ci sono almeno altre 5 focaccerie altrettanto valide con focaccia, anzi anche migliore, senza fare code, quindi provare, magari costano pure meno.
0: Sì, succede spesso questo.
2: Provare.
0: Esatto. In questo periodo storico, secondo me, le recensioni online, che utilizziamo comunque sempre, certo, tutti, sono state un po' sorpassate a destra dai food influencer. È gente che si,
2: che
0: diciamo,
2: si scopana robe così in primo,
0: esatto,
2: piano, a
0: si improvvisa grande esperto di cibo e va poi a rendere virali i posti come la focacceria che ci raccontava la nostra amica. Voi vi fidate dei food influencer o più delle recensioni?
2: Chissà. Beh, insomma, io consiglio sempre il famoso passaparola, quello tra persone che si conoscono. Sì. Ecco, perché funziona sempre. Poi, se andate a visitare un posto, bisogna chiedere ai local per forza.
0: Esatto. 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 7, 6, 2, c'è Secu.

0: Is Your Life con Banderas, questa è Radio Monte Carlo.
1: Adesso le ultime notizie dalle breaking news del TG Com 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
4: Un buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Spagna verso il voto. Il premier Sanchez si è dimesso sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. Con la convocazione delle elezioni politiche anticipate per il 29 novembre, i partiti avranno tempo fino al 16 ottobre per comunicare le coalizioni che andranno a formare il nuovo Parlamento. In corte d'assise a Milano il processo per il femminicidio di Pamela Genini. Gianluca Soncini in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la fidanzata chiede scusa alla famiglia. Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. La madre di Pamela sono parole di plastica. Tre persone indagate per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile soccorso sabato a Caivano e poi deceduto in ospedale a Napoli, contestato il reato di omicidio colposo. Per gli investigatori si è trattato di un incidente sul lavoro, avvenuto mentre il 61enne era impegnato in nero sul tetto di un capannone. Firenze torna alla normalità dopo l'intervento degli artificieri in piazzale Michelangelo. Stamattina era stata segnalata la presenza di una bombola di gas sotto la statua del David, rivelatasi vuota. Sopra c'erano un oggetto tondo e dei fili sporgenti. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. La Corte di Milano conferma il blocco degli altoforni dell'ex Ilva di Taranto. Ribadito per la seconda volta il provvedimento di luglio che disponeva lo spegnimento entro fine ottobre. I giudici respingono così la richiesta di sospensione presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni deposita il suo timbro vocale a tutela della contraffazione. Si è rivolta all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale contro i deepfake, uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: L'immagine che subito ci viene in mente è la distesa di questi meravigliosi campi di grano quando ascoltiamo Fields of Gold, Sting, canzone con cui riapriamo la seconda ora di Happy Together insieme a Isabella Leodori, Claudio Di Leo, insieme a Giulio Corbelli in regia, tutti insieme fino alle 16, appassionatamente anche.
1: Ma certo, ma ci puoi giurare, ci puoi giurare. Miei cari, allora, siccome siamo qui a dare lezioncine di vita, proprio noi,
0: ma che noi,
1: adesso cerchiamo di capire, noi vogliamo vivere meglio tutti insieme, perché sì, noi siamo un tutt'uno con voi e quindi è una cosa che raccontiamo a voi, ma la raccontiamo anche a noi stessi. Che cosa dobbiamo fare per stare meglio nella nostra vita? Allora, abbiamo saputo, insomma, lo sappiamo ormai, la teoria è quella e anche nella pratica l'abbiamo capito, che scrollare sempre il telefono non fa bene alla salute mentale, non fa bene proprio perché si perde il tempo prezioso per fare altre cose. Quindi ecco, quindi cerchiamo di riscoprire, questa è una cosa che abbiamo trovato sui social.
0: Sì, esatto.
1: Dove scrollando il telefono.
0: Pessimo.
1: Ecco, un modo utile e creativo per fare altro al posto dello scrollare appunto il telefonino. E allora, riprendiamo gli antichi hobby della nonna, per esempio. Ecco,
0: come,
1: che cosa,
0: esatto, come perdeva tempo mia nonna?
1: Come? A parte lavorare come... immagino, esatto, che le nostre nonne lavoravano tanto.
0: Diciamo che ne ho conosciuta una sola purtroppo. Mm. E quella che ho conosciuto, lei cucinava oppure faceva... lavorava a maglia.
1: Ah, vedi.
0: Mia nonna lavorava, sì, mi faceva dei calzini di lana meravigliosi. Però sì, lavorava a maglia.
1: Quindi l'uncinetto, la maglia, questa roba qua.
0: Esatto, esatto.
1: E fare l'orto, curare le piante, anche
0: sì,
1: quella è una cosa distensiva.
0: Ma anche
1: bella.
0: Giochi semplici, perché se pensiamo ai nonni, il gioco delle carte insieme, o
1: puzzle.
0: Anche i puzzle, mettersi lì con le parole crociate, insomma, è un modo per trascorrere. Che se pensiamo ai nonni, il gioco delle carte insieme, o
1: puzzle.
0: Anche i puzzle, mettersi lì con le parole crociate, insomma, è un modo.

0: Mashkenada nella versione del 2006 con Sergio Mendes e Black Eyed Peas. Questa è Radio Monte Carlo, sono le 3:15, buon pomeriggio. Un saluto anche a Antonio Dammassa, lui ascolta la musica con grande attenzione, giustamente trova delle assonanze per esempio nella voce nelle voci di Biagio Antonacci e di Sting, perché forse hanno questo impasto un po' simile, no? Non ce lo trovo. Vabbè, insomma, sono cose soggettive del resto. Grazie Antonio, e parliamo ancora di quei passatempi che è meglio fare anziché stare al telefonino a scrollare.
1: Esatto,
0: che ne dici?
1: Esatto.
0: Quindi c'è un signore che dice che la moglie
1: la nonna della moglie
0: dice rosario, quindi
1: che è un passatempo
0: certo, come no, un passatempo
1: voi ve ne ricordate qualcuno particolare? 3:42 4:41 4:17 6:2, i passatempo di una volta. Intanto c'è

0: Indie Heart, stiamo parlando dei passatempo di una volta, quelli delle nonne. Oh, poi se ci avete anche qualche ricetta della nonna, io sono qui tutto orecchie. Ne parliamo con voi al 342-4141-762 qui su Radio Monte Carlo. Happy Together.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno. Pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
5: Obi, tutto è possibile.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
19: Beamer. Energia positiva.
20: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
21: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso.
24: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
26: Sì, è di là sul divano.
25: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
0: E che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
2: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: con Wilson Phillips, siete su Radio Monte Carlo. Le attività di un tempo, quelle che ci facevano stare bene, che ci rilassavano, che ci impegnavano anche il cervello in qualche modo, che ci spingevano anche alla concentrazione. Lavorare all'uncinetto è uno di questi lavori, peraltro, anche perché vengono fuori delle opere incredibili. Sto guardando queste foto bellissime che ha mandato una nostra ascoltatrice. Lei con l'uncinetto e con il cotone crea delle borse bellissime, quindi fanno impazzire le amiche e le figlie delle amiche anche. La sottoscritta, perché sono veramente molto belle, complimenti.
1: Sono bellissime, però attenzione, quello è lavoro a maglia, non è uncinetto.
0: Non è uncinetto questo?
1: Sei
0: espertone.
1: Sono esperto perché in casa mia qualsiasi cosa, qualsiasi soprammobile andava messo sopra un uncinetto
0: che faceva
1: rigorosamente mia mamma o le mie zie o mia nonna, quindi
0: le case delle nonne piene di centrini.
1: Le so.
0: Mamma mia, che bello. Mi hai sbloccato veramente un ricordo, il profumo di mele. Sì, erano altri tempi, ma anche collezionare francobolli, c'è ancora chi lo fa, vero?
1: Sì, francobolli, monete, carte telefoniche che non si usano più, quelle con le immagini dei calciatori, io ce l'avevo dietro, non so, sono monotematico, però sì, è così. Salutiamo Esther, ricami stupendi della mia mamma, anche i miei, questo ce lo dice Cristina, e anche l'enigmistica sembra essere uno di quei passatempo che purtroppo sembrano essere un po' persi.
0: È peccato, perché veramente allena il cervello, mentre il telefonino ti brucia il cervello.
1: La differenza è quella.
0: Fare le parole crociate è un'altra cosa, amici.
1: Un'attività che sia attiva, mentre noi subiamo passivamente lo scrolling del nostro telefono.
0: E il trenino, che mi dici del trenino Lima? Io me li ricordo, perché mio fratello ce li aveva da piccoli, papà li faceva tutti plastici con le rotaie, con le montagne, i laghi, gli alberi.
1: Ce l'ho mai avuto.
0: Non ce l'hai mai avuto il trenino?
1: Infanzia tristissima.
0: Ma come? No, mi strappi il cuore così.
1: Di quelle
0: non
1: proprio
0: dire.
1: Tristi.
0: No, non ci credo, ma Marco se me lo dice.
1: Olivia Dean adesso.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo anche con Samuele Bersani. Che vita! Parlavamo prima di passatempo che non ci sono più, magari anche una bella camminata, cosa un po' complicata magari da fare in città, meraviglioso farlo nel verde. Fortunati gli amici umbri, il cuore verde d'Italia, che infatti vede aumentare sempre più la propria superficie boschiva di circa 1500 ettari ogni anno. Bravissimi,
1: bravi.
0: Sono circa 2000 campi di calcio l'anno.
1: Mamma mia, veramente tanta roba. Bravi, bravi amici umbri, perché in un'epoca così complicata e difficile, in cui ahimè gli alberi e i boschi vengono buttati giù, diciamo che lì resistono e anzi crescono ogni anno. Secondo i dati aggiornati, appunto, siamo a un aumento piuttosto importante, quindi bella questa cosa, perché hanno questa gestione forestale sostenibile e poi queste iniziative di riforestazione fanno modo che la natura trovi spazio per riprendersi giustamente i suoi territori. E poi soprattutto c'è la lotta ai cambiamenti climatici, perché sapete che gli alberi fanno miracoli, ripuliscono l'aria, sono belli, fanno ombra, abbassano la temperatura, insomma meglio degli alberi non ce n'è assolutamente.
0: Sì, proteggono il suolo dall'erosione, esatto, contribuiscono comunque all'equilibrio idrogeologico di una regione meravigliosa che noi poi abbiamo particolarmente a cuore e che è la regione Umbria. Bravi, voi potete farvi sì una bella camminata in mezzo al verde.
1: Buon per voi.

0: Easy Lover con Philip Bailey, Phil Collins, questa è Radio Monte Carlo. Saluto anche la nostra ascoltatrice che dice: ma anche passeggiare per le vie della città è una cosa bella, perché ti sembra di riappropriarti appunto della tua città, ti sembra veramente di far parte di tutte le strade che incroci, che percorri naturalmente. Quindi grazie dei vostri messaggi al 342-4141-762.
1: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Ma uffa.
12: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
11: Io ho capito, ma non è un mirato, mica cosa sua presentare.
13: Sarà durissima.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
19: Uh-huh.
20: 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow.
19: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
2: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Londra, Manchester, Malta, queste le quattro date tra fine novembre e primi dicembre di Mariah Carey, il suo Christmas Time Tour, e chi meglio di lei rappresenta l'arrivo del Natale anche per questo 2026. Allora, parlavamo prima di passeggiate, sì, nei parchi, nei boschi, un po' più difficilmente in città però si può andare tranquillamente in bicicletta. E in Olanda diverse città stanno proprio ripensando gli spazi urbani per andare in bici e togliere di mezzo, spazzare via le automobili.
1: È vero, addirittura non devono nemmeno essere parcheggiate, ecco. Per esempio a Utrecht c'è questo nuovo quartiere che è stato pensato per 12.000 persone e 6.000 abitazioni e sarà quasi completamente senza auto al suo interno, quindi niente parcheggi lungo le strade, soltanto questi garage che si trovano ai margini del quartiere, e poi tantissimi posti, 21.500 per le biciclette e molto molto più spazio verde per percorsi pedonali, ciclabili, lo spazio verde, perché soprattutto abbassa la temperatura. Sappiamo che il caldo feroce è arrivato fino in Nord Europa, fino in Olanda, insomma un'amica olandese ci ha raccontato la scorsa estate che hanno avuto momenti molto difficili, quindi bisogna essere lungimiranti, pensare al futuro e quanto meglio insomma piantare verde, piante, rivestimenti dei palazzi tutti con i rampicanti, insomma io la vedo così la città del futuro.
0: E guardate bene, non è necessariamente eliminare le auto, perché sarebbe utopistico, però ridurre lo spazio che fisicamente occupano in città e magari, perché no, come diceva giustamente Isa, dedicarlo al verde, che in città significa anche abbassare e di molto le temperature. Ne abbiamo visto qualcosa in quest'estate appena passata.

0: Talking About Revolution con Tracy Chapman su Radio Monte Carlo. Chiude in bellezza il nostro appuntamento di oggi, lunedì 5 ottobre, su Radio Monte Carlo con Happy Together, caro il mio Claudio Di Leo, che non sei altro da Roma, anzi.
1: Da Roma. Grazie Isabella Eleodori che a Milano, okay. Sì, così come Giulio Corbelli in regia a Milano, Claudia De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco c'è Chiara Lorenzutti, pensa, non te lo aspettavi,
0: No!
1: Per le prossime due ore con Selavi, prima però le breaking news del TGCom 24, noi torniamo a stare insieme domani alle 14. Buon proseguimento di giornata e a domani.
0: Grazie,
1: ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. In Spagna il premier Sanchez si è dimesso dopo le proteste in piazza per l'emergenza casa. Il paese verso il voto anticipato il 29 novembre. I partiti avranno tempo fino al 16 ottobre per comunicare le coalizioni che andranno al voto. Mosca conduce una guerra ombra contro di noi, lo dichiarano in Germania i servizi di intelligence. Attribuite a Mosca campagne di disinformazione e tentativi di attacco. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. In Brasile, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, vince il primo turno delle elezioni presidenziali con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. Il 25 ottobre il ballottaggio. Il femminicidio di Pamela Genini in corte d'assise a Milano. Gianluca Soncin, in carcere per aver ucciso la fidanzata, chiede scusa alla famiglia. Comprendo il peso delle mie azioni. La mamma della vittima, parole di plastica. Il premio Nobel per la medicina va a Deisseroth, Hegemann e Nagel. Hanno gettato le basi per la oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20.45 in campo a Bologna, Italia-Turchia per la quarta giornata di Nations League. In palio il ruolo di testa di serie al prossimo sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Queste le breaking news di TGCom 24.

16 e 6 minuti nel pomeriggio di questo lunedì 5 di ottobre. Ben trovati, io sono Chiara Lorenzutti, questo è il nostro C'est la vie. Insieme due ore con la grande musica di Radio Monte Carlo, con un sacco di belle notizie. Un bacio a Isabella Eleodori che è tornata, più bella che mai. Un abbraccio, baci, baci a Claudio Di Leo, tornano domani alle 14 con Happy Together. E buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a chi ha voglia di godere di un po' di bellezza, di un po' di curiosità, di un po' di belle notizie, perché ne abbiamo sempre tanto bisogno, insomma, di cose belle, positive e soprattutto anche propositive che ci facciano guardare, insomma, al futuro con un po' di speranza e un po' di bellezza. C'è una bella canzone che parla, secondo me, di colazione o di una seconda merenda, che a quest'ora ci potrebbe anche stare. Pancakes and Butter, la voce è quella di Jason Mraz.

Civari con la sua Good Night Moon, questa è Radio Monte Carlo, 16:14, pomeriggio del lunedì, ancora un po' il sentore del weekend, o dei buoni profumi, odori o sapori che magari abbiamo provato durante questo fine settimana. Parliamo un po' invece di ciò che potremmo un domani assaggiare, forse con delle ottime soddisfazioni. Parliamo di vino e andiamo per farlo in Finlandia, perché sì, il cambiamento climatico, ahimè, ha portato, insomma dipende dai punti di vista, la coltivazione della vite in un paese in cui fino a pochissimi anni fa era considerato assolutamente impossibile per una latitudine certamente non idonea. Quindi insomma, tra battaglie legali e soprattutto la vita nei campi, che poi restituisce davvero poi le possibilità e la realtà dei fatti, finalmente i viticoltori finlandesi si preparano per la vendemmia e soprattutto per il mercato. Quindi diciamo è stato un po' violato il confine dell'estremo nord per quanto riguarda il vino, quindi il confine che correva un tempo lungo il 53° parallelo nord, quindi siamo all'altezza più o meno di Berlino, Dublino. Fino alla fine del secolo scorso era considerato il limite settentrionale della diffusione della vitis vinifera, o comunque la comune vite da vino. E invece poi insomma sono cambiate un po' di cose. La Finlandia si prepara con alcune varietà interessanti che sono state piantate appunto di vino alle prime vendemmie, quindi insomma un vino che potrebbe essere pronto a breve. Ed era stato già sfatato questo mito un po' di tempo fa parlando delle prime bollicine, delle prime spumantizzazioni inglesi, che peraltro sembrano essere estremamente di qualità, e quindi anche che insomma vinificare da quelle parti un vino di quel genere mai era stato fatto prima d'ora, racconta insomma un po' lungo, ma racconta in maniera piuttosto dettagliata il cambiamento climatico al quale appunto stiamo assistendo. Subito dal nord, Lene Marlin qui su Radio Monte Carlo.

0: Grande successo alla fine degli anni 90 per questa cantautrice del nord Europa. Abbiamo parlato insomma di vino finlandese, più o meno la zona non è esattamente quella, ma il nord c'è. Per Lene Marlin, la sua Sitting Down Here, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Shh! Ale, Franz, venite!
4: Michelle!
5: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
4: E quindi?
5: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
3: Eh certo, non lo sapevate?
5: Ale è svenuto.
8: Oh no!
5: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
8: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
16: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
20: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
4: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Ci sono gli Spandau Ballet con la loro Round and Round. Questa è Radio Monte Carlo. Per un attimo vogliamo, sogniamo ed andiamo a Parigi, dove si parla di moda, alta moda. È stata presentata la collezione di Alessandro Michele, ovviamente si sta parlando di Valentino, il direttore creativo ha scelto una location molto particolare per la presentazione della sua collezione Prêt-à-porter primavera-estate 2027. Sapete, insomma, finisce Milano, comincia Parigi per quanto riguarda la moda, quindi è tutto un grande momento per gli appassionati e soprattutto per gli addetti ai lavori. Una location molto particolare, la Bibliothèque Saint-Geneviève, quindi in una biblioteca, e agli ospiti della sfilata ha fatto anche una richiesta molto strana, un po' insolita se vogliamo, quella di portare con sé un proprio libro. Lui infatti si è domandato se il valore di un abito andrebbe misurato solo in relazione al suo utilizzo e ha trovato poi la risposta a questa domanda tra le pagine di un testo, e quindi descrive con il termine di antibiblioteca la forma di capitale cognitivo potenzialmente sterminato che mantiene aperta la possibilità di fare nuove scoperte, quindi gli abiti come delle possibilità di vivere altre vite, se vogliamo anche le vite sognate, o di immaginare una vita diversa da quella che vogliamo e che magari vorremmo. Quindi gli abiti, anche quelli che non indosseremo mai, conclude lo stilista, un pensiero molto bello, non diversamente da quei libri ancora chiusi sugli scaffali, continuano a parlarci delle vite che avremmo potuto vivere, non come un rimpianto, attenzione, ma come una promessa, perché il fatto che ci siano gli abiti o i libri rende il mondo più ampio, più ricco, più abitabile, e quindi una parte della felicità forse nasce anche da questo, dalla facoltà di ampliare continuamente il campo del nostro immaginario e di poter abitare almeno per un istante i mondi che non esistono ancora o che forse non esisteranno mai. Quindi una visione secondo me bellissima che ha saputo raccontare con i suoi abiti meravigliosi. Subito Gianna Nannini. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Si intitola Girl, la canzone delle Destiny's Child. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Abbiamo parlato di abiti con questo paragone ardito, non direi, ma molto, molto affascinante con gli abiti, no? Quindi gli abiti non indossati sono un po' come i libri che non abbiamo ancora letto, tante belle possibilità, così dice appunto il direttore creativo della Maison Valentino. Stiamo parlando di Alessandro Michele. E peraltro lo stesso Umberto Eco, parlando tempo fa della sua libreria composta da 30.000 volumi, diceva: i libri non letti sono più preziosi di quelli letti. E anche questa, insomma, un'affermazione decisamente molto molto affascinante. Basta non pensare alla pile di libri che magari abbiamo sul comodino senza mai trovare il tempo di leggerli come e quando vorremmo.

0: Classico del 1992, la loro Don't You Worry About a Thing, e questo è il pomeriggio con C'est la Vie, questa è Radio Monte Carlo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Oh, tutti uguali!
4: Chiama se hai bisogno!
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
5: E chiama Uno!
3: Ma Uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su UnoEnergy.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98 e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €5,49. Lidl, vale davvero!
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a €12,99 e da giovedì, termoventilatore a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
17: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
18: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.

Adventure Highway per gli America, che ci riportano ai primi anni 70 per canzoni che rimangono perfette così come sono, ed è bellissimo riascoltarle, soprattutto in viaggio. Non so perché gli America li associo sempre al concetto del viaggio, del movimento, anche alle 16:51 del pomeriggio qui su Radio Monte Carlo. Allora, c'è un'immagine che ogni tanto rimbalza sui social, e soprattutto sui social noi dobbiamo chiederci sempre che cosa vogliamo comunicare. Ecco, la sottoscritta è un bel niente fondamentalmente, però c'è gente che pensa come raccontare magari il proprio status, a svelare il fatto magari di avere un compagno, una compagna, insomma un amore, ma senza raccontare tutto. E c'è un termine per questo, addirittura gli esperti lo chiamano appunto soft launch, quindi l'idea di svelare qualche piccolo dettaglio senza mai però diciamo un resoconto completo. Quindi spesso l'immagine è costruita proprio per lasciare poi a chi guarda il compito di immaginare la persona che manca, magari un gomito, una spalla, un braccio, come dire sì, qualcuno c'è, qualcuno arriva addirittura, lo dicono poi i ristoratori, a fare delle foto al ristorante mettendo poi due calici su un tavolo, quando poi la persona è da sola, giusto così per fare una bella foto e alimentare un po' di curiosità. Perché, quelli bravi dicono, è proprio l'assenza a diventare la parte integrante della fotografia, quindi c'è un indizio affinché poi sia il pubblico a completare la storia. E si chiama appunto soft launch questo termine, utilizzato per indicare la presentazione volutamente parziale di una relazione sui social, quindi una mano, una spalla, una fotografia scattata da dietro, due bicchieri. Quindi ne parla anche il New York Times, dice è un modo di far sapere o di raccontare magari anche un ruolo di una persona che potrebbe addirittura non esiste. La logica è quella del trailer cinematografico, ma la mia domanda vera è perché? Cioè, di quello che hai voglia di dire, non sei obbligato a dire nulla, oppure se ti fa piacere racconta tutto.

0: Sempre emozionante l'intensità di questa Lasciarsi un giorno a Roma per Niccolò Fabi qui su Radio Monte Carlo. Tra poco appuntamento con l'informazione Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La minaccia del Cremlino si staglia sull'Europa. Allarme dal capo dell'intelligence tedesca. Mosca conduce una guerra ombra contro la Germania. La denuncia arriva mentre il Financial Times scrive: l'Estonia teme attacchi e sposta le truppe vicino al confine russo. In Spagna, Sanchez apre la crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il Premier, le sue dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza a casa. Nel processo per il femminicidio di Pamela Genini, le scuse di Soncin, la famiglia le rifiuta. Il delitto lo scorso ottobre, a Milano dichiarazioni spontanee per l'imputato 52enne, ex compagno della donna, uccisa con decine di coltellate. Io sono Giorgia Meloni, diventa un marchio registrato, così la Premier si difende da intelligenza artificiale e deepfake. La Presidente del Consiglio deposita il proprio timbro all'ufficio UE per la proprietà intellettuale. Chi lo userà impropriamente per prodotti o contenuti multimediali sarà passibile di denuncia. Alla Camera la nuova legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli chiave. Giovedì il voto. Opposizioni critiche. Hanno paura della loro stessa maggioranza, le parole. È uno schiaffo al Parlamento. Nobel per la medicina allo statunitense Deisseroth e ai tedeschi Hegemann e Nagel per i loro studi di optogenetica. Specialisti del cervello si occupano della tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni nelle cavie. I premi sono arrivati alla 125esima edizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla Quadrice Adriatica è chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est per un mezzo in avaria. Code a ridosso delle due chiusure. Un incidente causa code sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. I lavori rallentano il traffico sull'autosole tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Sulla strada statale 1, la via Aurelia, il traffico è rallentato per un incidente all'altezza dell'incrocio San Vincenzo Sud in direzione dell'incrocio per Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Dennis Edwards con Don't Look Any Father, questa era di Monte Carlo, 17:08 minuti, pomeriggio del lunedì 5 ottobre, con me Chiara Lorenzutti, a fare gli auguri tutti insieme ad una donna veramente straordinaria che compie 51 anni proprio oggi. Stiamo parlando dell'attrice Kate Winslet, 51 anni vissuti quasi interamente davanti a una macchina da presa, ma senza mai lasciarsi definire soltanto nel ruolo che poi l'ha resa famosissima, ovvero quello di Rose in Titanic di James Cameron, che la sceglie poi giovanissima per interpretare la giovane aristocratica che poi vivrà una storia d'amore impossibile, lo sappiamo, con Jack Dawson, che aveva il volto appunto di Leonardo DiCaprio. Quindi fenomeno planetario per quanto riguarda il film. Lei, appena 22enne, entra definitivamente poi nell'Olimpo delle star, ma che fa? Sceglie una carriera un po' diversa, nel senso interpreta grandissimi film, poi arriva anche l'Oscar come miglior attrice per The Reader, però sceglie delle produzioni diverse, quindi

Lenny Kravitz con I'll Be Waiting, questa è Radio Monte Carlo. A proposito di biglietti di festival impegnativi e soprattutto di biglietti che vanno venduti subito nonostante il prezzo, citiamo il caso di Glastonbury nell'edizione 2027 per il più grande festival musicale del Regno Unito, biglietti esauriti in 42 minuti. Quanto costano? Più di 400 sterline ciascuno. Adesso io non riesco a capire perché in programma dal 23 al 27 giugno, magari per tutta la durata del festival, voglio sperare. Oltretutto con una lineup ancora da annunciare, quindi tu lo compri a un prezzo insomma importante, ma non sai nemmeno bene, ti fidi molto degli organizzatori, non sai bene chi suonerà. Vabbè, al mondo dei concerti, dei live funziona anche questo. Subito Wet Wet Wet qui su Radio Monte Carlo.

0: Ci sono i Wet Wet Wet con la loro Love Is All Around. E se è vero che l'amore è intorno a noi, esiste un luogo nel quale forse incontrarlo diventa anche più facile. Ne parliamo tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€ e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49€. Lidl, vale davvero!
3: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 18.

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Ci sono gli ABBA con la loro Dancing Queen e torna il buon umore anche a quest'ora del lunedì pomeriggio alle 17.31 qui su Radio Monte Carlo. Come colorare un po' un pomeriggio, insomma, che appartiene a un giorno non facile, quello dove si riprende, insomma, dopo il weekend. Come è andato? Siamo stati dei Dancing Queen, ecco, o King durante il fine settimana? Abbiamo conosciuto qualcuno di nuovo? Una volta si andava in discoteca per fare nuove conoscenze. Nel 2026 invece uno studio di Scientific Reports ha rilevato che chi condivide i pasti poi con altri individui riporterebbe i livelli più alti di felicità e i livelli più bassi di dolore. Quindi pare che stare a tavola insieme un po' ci disarmi, ma in maniera assolutamente positiva, perché esce un po' la parte più genuina, più vera, la nostra. E quindi un pranzo, una cena condivisi non sono solamente un modo per rafforzare le relazioni, quelle che già esistono, ma anche un'occasione concreta per creare delle nuove relazioni. Pensate che bello, una grande tavolata quando due persone si conoscono, magari amiche o amici di amici, chi lo sa, e nasce una nuova conoscenza molto bella. Secondo me a tavola è vero, funziona tutto molto bene, perché si è un po' rilassati in un ambiente protetto. Poi gli amici degli amici, a parere mio, sono la garanzia migliore quando si tratta di fare delle nuove conoscenze. Il luogo giusto, al ristorante, magari con una bella bottiglia, il vino giusto che poi si ricorderà insieme. Quindi condivido a pieno, non so voi, ma è una ricerca secondo me molto vera e molto interessante.

0: Kelis Silo con Lil Star, questa è Radio Monte Carlo. Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Jazz Me ed è il festival jazz più atteso di Milano, protagonista da lunedì 19 ottobre a domenica 8 novembre. Al primo o la prima tra voi che invierà adesso un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo come sempre il proprio nome, la città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo, andranno due free pass per il concerto della meravigliosa Amy Stewart in programma venerdì 23 ottobre alle 20:30, naturalmente al Blue Note di Milano. Quindi vi aspettiamo 342 4141 762.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
14: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
19: Iperceramica.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
21: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
22: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: messo via, che bella questa, tutta da ascoltare, tutta da cantare qui su Radio Monte Carlo alle 17.50 pomeriggio con Céla Vie. Ma voi siete stati e state tantissimi al 342 41 41 762. D'altronde, quando si gioca con la musica e con la grande musica di Radio Monte Carlo, va così. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Jazz Me ed è il festival jazz più atteso di Milano, in scena da lunedì 19 ottobre a domenica 8 novembre, e quindi noi saremo accompagnati davvero in un viaggio straordinario tra concerti e produzioni originali, poi nuovi progetti, tanti protagonisti, artisti italiani e internazionali, insomma nuove promesse e anche realtà consolidate che conosciamo molto bene. Quindi ogni spazio diventerà parte integrante di un percorso che racconta il jazz nelle evoluzioni più ibride, contemporanee e sorprendenti, e Radio Monte Carlo, appunto, la radio ufficiale. Regaliamo 2 free pass per il concerto della meravigliosa Amy Stewart in programma venerdì 23 ottobre alle 20.30 al Blue Note di Milano. Quindi sentiamo chi è l'amica, la più veloce al 342 41 41 762.
1: Barbara, dalla provincia di Bergamo, e ascolto Radio Monte Carlo.
0: Barbara, ti godrai un concerto straordinario, lei è un'artista pazzesca, Amy Stewart, quindi lei è americana, naturalizzata italiana, ospite peraltro di Céla Vie. Ricordo veramente con grande affetto quella bellissima intervista di qualche anno fa, quindi appuntamento da non perdere, brava, complimenti. Subito James Blunt. Hey.

0: Rebecca Ferguson con la sua Glitter and Gold. Questa era di Monte Carlo, al termine del nostro primo appuntamento della settimana con C'est la vie. Dai dai che lunedì è quasi andato. Grazie per esserci stati anche quest'oggi. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bertolomè in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco l'appuntamento è con Take It Easy. Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo vi accompagnano come ogni sera sino alle 20. Prima tempo di informazione con le breaking news del TGCOM 24 e poi a seguire Autotraffic. Ed è tutto da Chiara Lorenzutti, vi auguro una splendida serata con la grande musica di Radio Monte Carlo. A domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Crisi di governo in Spagna. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier Sanchez si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. Il discorso del primo ministro: il paese deve scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. L'allarme dell'intelligence tedesca: rischiamo di essere trascinati in un violento conflitto con la Russia. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni. Per il senatore di Fratelli d'Italia, Malan, si potrebbe votare a maggio insieme alle comunali. Brasile alle urne per scegliere il presidente. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex leader Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Il premio Nobel per la medicina assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia, valida per la quarta giornata del girone di Nations League. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di sperare nella qualificazione ai quarti. Il CT Mancini pronto a ruotare diversi uomini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 troviamo code all'altezza dello svincolo di Capriate per chi proviene da Milano. C'è una perdita di carico sulla 1 Roma-Napoli tra Ponte Corvo e Ceprano per chi procede verso la capitale. Code per lavori in Abruzzo sulla A14 tra Pescara, Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla stessa A14 una perdita di carico è segnalata tra Termoli e Vasto Sud per chi sta procedendo in direzione Pescara. Veicoli cortati invece lungo la diramazione Roma Nord per una perdita di carico tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso la Milano-Napoli. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

La più brava di tutte, Whitney Houston, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Un buon lunedì a tutti voi. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani con C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: Il 5 di ottobre, questa è Radio Monte Carlo. Buon inizio di settimana a Tamara Donà.
1: Ma buonasera, buon inizio di settimana Giancarlo Cattaneo.
0: Guarda il pubblico, guarda,
1: guarda quanta gente, c'è ancora un po' di luce,
0: guarda.
1: Buonasera, buonasera.
0: Poca, pochissima. No, mamma mia, che tristezza. Ieri alle 19.30 era già buio.
1: Eh sì,
0: detto,
1: tra
0: no,
1: un po' arriva, arriva l'ora.
0: Adesso
1: cambio.
0: Vado in letargo e ci risentiamo poi. Gabrielitolo Bianco, lo ritroviamo,
1: sì?
0: Bello, riposato,
1: abbronzato,
0: bravo, bravo. Per chi può, insomma, tornare alle proprie radici, magari è sempre una cosa giusta. Ebbene, Gabrielitolo Bianco, il nostro regista, così come Federica Pogliani invece in redazione e la nostra Teresita Fogli invece al centralino. Dunque, la squadra anche in
1: sì.
0: questo lunedì al completo, cara Tamara.
1: Incredibile.
0: Ti vedo un po' acciaccata. La nostra Teresita Fogli invece al centralino. Dunque, la squadra anche in
1: sì.
0: questo lunedì al completo, cara
1: Incredibile.
0: Tamara. Ti vedo un po' acciaccata.

0: Eccoli qua i Coldplay su Radio Monte Carlo con la loro Feels Like I'm Falling In Love all'ascolto di Take It Easy. Sono solo le 6:15, abbiamo tanto tempo.
1: Certo.
0: Oggi è giornata, tra l'altro. Sono arrivato un sacco di report.
1: Sì.
0: L'OMS, un sacco di notizie
1: relative.
0: L'Eurispes.
1: È la giornata mondiale dei docenti.
0: Dei docenti.
1: E grazie ragazzi.
0: Grazie.
1: È lunedì pesante oggi. Confido nella vostra carica e simpatia. La carica è la mia, la simpatia è la sua, non
0: sì,
1: al contrario.
0: No, io non ho nessuna delle due, per cui buon pomeriggio. Perché non siete venuti per il festival della polenta Storo?
1: No, veramente?
0: Sì.
1: Non ci avete invitati?
0: No, ma io ricordo un messaggio la settimana scorsa.
1: Festival della polenta,
0: relativo a...
1: che
0: allora,
1: buona.
0: Io non sono un grande amante della polenta.
1: Non lo sei.
0: No, ma solo perché
1: che un
0: non...
1: napoletano chiama la polenta.
0: No,
1: non
0: no,
1: carino.
0: Ma ce ne saranno sicuramente dei miei concittadini.
1: Ma l'hai provata con lo Zola?
0: Sì, anche con lo zucchero se vuoi.
1: Sì, vabbè, ma l'hai provata con la fontina, quella d'Alpe.
0: Sì,
1: proprio
0: vabbè,
1: quella...
0: ma...
1: Ma boh, dai,
0: non mi...
1: vabbè, sì.
0: Non è poesia per me. Ma per me, ma non mi parla.
1: Sì, va bene,
0: capito. Adesso non è che mi devi... Andiamo sull'attualità.
1: Sì, che è meglio.
0: Ehi, baby.
1: Allora, insegnante su tre almeno 55 anni sono i dati OCSE, appunto, sulla
0: Vedi?
1: Scuola italiana che cambia. Nello stesso tempo però entro il 2033 il numero dei bambini tra i 5 e i 14 anni
0: diminuirà.
1: Potrebbe diminuire
0: e quindi gli insegnanti quindi saranno troppi per i pochi bambini, cioè, o
1: è
0: meglio,
1: difficile da stabilire però potrebbe essere. Sì, sì.
0: Oggi giornata mondiale degli insegnanti, il corpo docente italiano resta relativamente un po' più

0: adulto, un po' più anziano, sì, mettiamola così, 55 anni in media, ma un dato che vorremmo sottolineare, in negativo purtroppo, è che in Italia gli insegnanti della scuola dell'infanzia guadagnano in media il 36% in meno rispetto agli altri lavoratori con istruzione terziaria.
1: Esatto.
0: Solo il 22% dei docenti della secondaria di primo grado si dichiara soddisfatto dello stipendio.
1: E tra quelli che si dichiara soddisfatto, secondo me sono ancora di meno, perché dicono così, ma non ho mai sentito uno dire sì, guarda, allora, prendo lo stipendio adeguato per il lavoro che faccio,
0: no,
1: per quanto lavoro.
0: Gli insegnanti, ragazzi, secondo me dovrebbero veramente, a parte che gli stipendi sono fermi da quando tu sei nata, praticamente.
1: Esatto,
0: e quindi
1: che
0: è passato
1: da
0: un
1: quando
0: po' di
1: sei
0: tempo.
1: Nato tu pure.
0: Sì, sostanzialmente. Però...
1: No, ma poi la responsabilità che hanno,
0: bene,
1: formare, no?
0: Hai
1: sappiamo, insomma.
0: Sì, ma sono totalmente...
1: Dei bambini. No, non si può.
0: Non si può. Comunque... Simona scrive, Tamara, che sia lunedì o domenica sei sempre più bella, non c'entra niente con gli insegnanti, però siamo ben contenti anche di questo tipo di messaggio.
1: Un abbraccio a lei, ma soprattutto a tutti i docenti che ascoltano Radio Monte Carlo. Arriva Alicia Keys.

0: Questa è Radio Monte Carlo, lei è la bravissima Alicia Keys, Take It Easy, lunedì 5 ottobre, grazie per averci scelti.
1: Comunque questo 5 ottobre non tornerà mai
0: no,
1: più, volevo
0: vero,
1: anche
0: ricordarti. No, è vero, siate consapevoli di questo.
1: Allora, tanti insegnanti che stanno scrivendo, noi li ringraziamo al 342-41-41-762 e non ho avuto il tempo di leggere per esempio questo saluto affettuoso che ci arriva da Cagliari, da un insegnante di lettere alle superiori, e che però scrive in buona sostanza è diventato davvero un lavoro usurante.
0: Sì.
1: E spesso però la colpa è anche dei genitori, perché rispetto e senso civico e quante ne sentiamo che magari al tempo, io non voglio cadere proprio nella facile retorica, però mia mamma
0: supportava gli insegnanti
1: si
0: arrabbiava sempre con te. Certo, certo, esattamente
1: bravis,
0: così. Adesso è quasi
1: bravis.
0: Pare il contrario.
1: Va bene, comunque noi vi ringraziamo. Tra non molto parleremo dai, facciamo uno di quei coming up che non si capisce
0: ma
1: niente. Perché noi siamo bravissimi.
0: I panini degli altri sono sempre più buoni.
1: In che senso?
0: È sempre un po' quella cosa lì. C'è l'erba del vicino. Perché è sempre più vero? Poi quando ce l'hai tu non è la stessa cosa.
1: E perché dipende dove la prendi. Dove...
0: L'erba?
1: No, dove... No, ma no! Dove prendi gli alimenti per il panino. Io non posso andare in onda con te però più, non si può più.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
18: Wow.
19: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
22: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
21: E dietro la grigliata?
22: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.

0: Bye, Madonna, e su Radio Monte Carlo in Take It Easy. Ancora dobbiamo dare il numero, sai? 342-4141-762. Eh no, ma non bisogna mai darlo per scontato.
1: No, è vero, è verissimo. Sono... Però ci hanno già scritto in tantissimi.
0: Lo so, ma i nuovi ascoltatori certo. Magari si sono chiesti sì, ma
1: dillo,
0: sì, due...
1: dillo.
0: 342-4141-762.
1: Giusto.
0: Dicono, questi due chi sono? E se io volessi commentare, mandare a quel paese quello lì con i capelli lunghi? Eh no, perché lì avrebbe da...
1: Con quello lì con quel vocione?
0: O quella lì con quella voce molto bella, e come si fa? Mi dovete dare una coordinata.
1: Certo.
0: Tra l'altro siamo anche in TV e vi ringraziamo perché in tanti ci stanno seguendo.
1: Vero.
0: Per esempio salutiamo Luciano, che è rientrato dal suo periodo di vacanze in Italia perché lui lavora in Austria. È un tecnico in teatro, con la speranza però di rientrare definitivamente in Italia.
1: Sì.
0: Però la questione degli stipendi che abbiamo affrontato poco fa per gli insegnanti,
1: anche
0: ragazzi,
1: per i teatranti o chi lavora in teatro.
0: Certo, sì. E qua come si fa?
1: Sì, sì. Vabbè. Allora io immagino che Luciano dall'Austria ci ascolti con l'applicazione di Radio Monte Carlo.
0: Di sì.
1: Forte e chiaro, quindi un abbraccio grande a te. La speranza è quella che tu possa rientrare da noi in Italia.
0: Poi se vuoi vengo io in Austria e facciamo cambio.
1: Ma tu che fai a teatro?
0: Faccio una sacher e qualcosa mi... A proposito di cibo, c'è questa notizia. Allora, il titolo è già curioso. Perché i panini degli altri sono sempre più buoni?
1: Sì.
0: La scienza spiega questo, chiamiamolo mistero, ma misterone. In realtà i panini degli altri, non che siamo io e te in cucina a fare io il mio panino e tu il tuo è più buono. La spiegazione è scientifica, riguarda la ristorazione. Che uno potrebbe dire, grazie, vai in un pub, magari è più buono del tuo. No, la spiegazione è scientifica perché noi, mentre siamo a casa e prepariamo un panino, tu pensa a un panino, il tuo preferito, vabbè, non ce l'hai.
1: Pane, non lo mangio mai, pane e burro d'arachidi.
0: Mamma mia, ma io non ne posso più. Allora, c'è un preconsumo mentale.
1: Ah, un preconsumo mentale.
0: Cioè, tu mentre lo prepari già lo stai degustando.
1: Certo,
0: quindi arrivi alla fine che è pronto e l'effetto sorpresa
1: è già andato.
0: Ah,
1: certo.
0: Quindi l'anticipazione continua del mo ci metto il pomodoro.
1: Cioè, ti stai saziando in anticipo.
0: Hai
1: per
0: capito?
1: La serie.
0: Quindi azzera la novità del piatto. Ecco perché poi quando invece vai, che ne so, in un pub e ordini un panino,
1: è più buono.
0: Tu non devi fare niente, fanno tutto loro, ti arriva lì.
1: E quindi se lì seduto aspetti, lo mangi e lo degusti meglio.
0: Brava,
1: invece
0: brava.
1: Il fatto di prepararlo da solo rende tutto questo, diciamo così, meno desiderabile.
0: Però io vorrei sapere, fuori onda mi hai fatto una domanda.
1: Sì.
0: Qual è il piatto che non sono mai riuscito a replicare?
1: Che magari hai mangiato al ristorante e hai detto questo provo a rifarlo a casa, ma non ti è venuto bene.
0: A tutti.
1: Ah,
0: no, perché il primo che mi viene in mente è un risotto che era buonissimo.
1: Però non sei riuscito.
0: Come lo fanno
1: loro.
0: Ristorazione e ristorazione.
1: Ah, no, quello è vero. Però che si avvicinasse minimamente non
0: a te non lo chiedo nemmeno. Ma smettila, dai, non ti credo neanche. Dai.
1: Melanzane alla greca fatte ieri sera. Sono venute buonissime, finite in un istante.
0: Ma dove l'avevi mangiata?
1: Al ristorante greco.
0: Ah sì, vabbè, ma non ti credo neanche. Dai, ma smettila.
1: Guarda la foto?
0: No,
1: non ce l'ho.
0: Voglio niente.
1: Vabbè, comunque mi è successo.
0: Il nuovo di Giorgia.

0: Feeling of You, Paul Weller qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, la nostra serata che piano piano diventa notte praticamente.
1: Eh sì, da un momento all'altro
0: la luce
1: proprio,
0: piano piano se ne va. Parlavamo prima di piatti che ci vengono, che abbiamo provato insomma a replicare, che abbiamo mangiato in qualche posto,
1: sì,
0: al ristorante.
1: Sì.
0: È venuto bene la pasta con radicchio trevigiano e polpettone di melanzana, dice Roberta di Genova. Due ricette che ho fatto che non sono venute bene.
1: Non sono venute bene, ha scritto, quindi perché infatti
0: peccato,
1: ho detto, ma che,
0: mi spiace.
1: E vabbè, noi quello abbiamo chiesto.
0: Lo so,
1: tu
0: è
1: provi,
0: vero.
1: Vai al ristorante, provi a rifare qualcosina.
0: Lei normalmente cucina bene, manda un sacco di scatti di suoi piatti, capisci? La conosco da tempo, lo so.
1: Ma siete amiche.
0: È un'ascoltatrice che
1: va
0: ci ascolta
1: spesso.
0: Va bene,
1: spesso. State con noi perché qualche istante vireremo altrove. Non
0: ma
1: so
0: certo.
1: Ancora dove, perché qua non si capisce mai niente, però...
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Ragazzi, siete pronti? Ci sarebbe il nuovo promo di Bonjour Bonjour.
4: Davide, senti, usiamo quello dell'anno scorso, ma tanto chi se ne accorge?
3: Ma dai Stefano, come si fa quello dell'anno scorso? Ci vuole qualcosa di nuovo.
5: Ma sì, c'è qualcosa di adatto a un programma fresco, brioso, piacevole da ascoltare.
4: Ah, quindi non Bonjour Bonjour.
3: Vabbè dai, non scherzare come al solito.
4: Vabbè, sentite, ce l'ho. Bonjour Bonjour, viva la sincerità.
1: Ma questa era la pubblicità della birra.
4: Vabbè, non va mai bene niente allora.
6: Bonjour Bonjour, RMC.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
10: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
19: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Fimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella. Con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su Vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
20: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
21: Le mele di Marlene.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
21: Mi fa innamorare.
23: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
24: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
23: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
24: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
23: Quello è sicuramente un brutto affare.
25: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
26: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
27: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.

0: periodo più famoso della storia della musica, Voulez-vous coucher avec moi, Lady Marmalade, La Belle. Questa è Radio Monte Carlo, 10 minuti alle 7 della sera. Riccardo, grazie di questo scatto dal parco archeologico di Selinunte. Sullo sfondo, un luogo incantevole, in primo piano un panino.
1: Sì.
0: Visto che abbiamo parlato di cibo, un po' piccolo però invitante.
1: Sì, piccolo, è vero.
0: Però invitante,
1: sì.
0: invitante.
1: Sì, prosciutto.
0: Dunque, vista l'ora, perché non essere minimamente romantici? Perché c'è anche chi a quest'ora corre,
1: sì.
0: O anche chi è sì nel traffico, però può godere magari del sole che sta tramontando, è appena tramontato.
1: Sì.
0: E parliamo di tramonti.
1: Mamma mia, un toccasana per la nostra mente, confermato proprio dalla scienza, non
0: la
1: lo diciamo noi.
0: È vero.
1: Perché il tramonto agisce sulla nostra psiche in modo così potente da poter essere considerato emotivamente proprio una terapia. Perché lo stimolo visivo, i colori, il simbolo ricaricano le nostre batterie interiori.
0: Ma io lo dico,
1: lo guardi,
0: sempre
1: stai bene.
0: La luce è proprio vita, e c'è l'ennesimo studio effettuato alla Brigham Young University dove hanno hanno confermato questa realtà che tutti quanti noi ma guarda caso sospettavamo, cioè le persone tendono a sentirsi molto più felici quando quando le giornate si allungano e la luce del sole ci accompagna più a lungo.
1: Ma tu non sapevi che effetto facesse sul cervello grazie a questa ricerca? Sai che attiva quella parte del cervello legata al piacere estetico,
0: il sistema limbico,
1: e capisci
0: quella cosa
1: che quando tu la guardi rimani senza parole e
0: e attiva anche il sistema di ricompensa, quindi ci regala una sensazione piacevole di calma e gioia genuina. Però tutto questo finisce, cioè nel senso che oramai fa buio prima, quindi meno luce e più somber per tutti.

0: Eh sì, tu sì che sei un lucky man. I Verb qui su Radio Monte Carlo, take it easy.
1: Perché sto con te? Hai in onda?
0: Certo.
1: TG Com 24 Meteo Autotraffic.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Allarme dei vertici di sicurezza israeliani. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in prossimità delle elezioni, in programma il 27 ottobre o subito dopo. I miliziani starebbero valutando anche il rapimento mirato di soldati, possibile un coinvolgimento degli Houthi dello Yemen. C'è il rischio di un violento conflitto con la Russia, invece l'alert lanciato dagli 007 tedeschi. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione del Cremlino. Ancora incidenti e violenze in Francia, alle prese con la protesta nazionale degli studenti contro i tagli all'istruzione. In Provenza, una cinquantenne ha perso un occhio, colpita al volto da un sasso. A Lens, una granata è esplosa in mano a un ragazzo di 15 anni. Lezioni sospese in poco più di 400 licei. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni, che hanno definito la scelta indegna. È uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale dell'Aula a scrutinio segreto. Io sono Giorgia, diventa un marchio. Meloni ha depositato il suo timbro vocale per difendersi dai deepfake. La Premier si è rivolta all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, registrando un audio di 4 secondi. La domanda risulta oggetto di esame. Calcio alle 20:45 a Bologna, fischio d'inizio per Italia-Turchia, quarta partita di Nations League. Un successo permetterebbe agli azzurri di sperare nei quarti. Tennis, clamoroso a Pechino, Medvedev viene squalificato per aver colpito inavvertitamente uno spettatore con una pallina. In finale va Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani mattina schiarite ampie al nord-est e al sud. Nubi sparse altrove con isolate piogge o temporali fra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge rovesci anche su Alpi del nord-ovest, Romagna, Abruzzo e nord della Sicilia. Temporali nel Lazio e in Sardegna. Massime in lieve calo in Liguria e nei settori tirrenici e in Sardegna, senza particolari variazioni altrove. Per il Principato di Monaco cielo parzialmente nuvoloso con massima intorno ai 23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la 4 troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla 8 incolonnamenti per un veicolo fermo tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla A14 code per lavori invece sul tratto marchigiano tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Lungo la A26 c'è una perdita di carico per incidente tra svincolo Romagnano Sesia Remme a laccio con la 4 verso Genova Voltri. Nel Lazio sulla diramazione Roma Sud troviamo code tra Monte Porzio e San Cesareo verso la Milano-Napoli. Ci sono lavori sulla 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, ma anche sulla A10 tra Orco Feglino e svincolo Spotorno in direzione Genova, che causano code a tratti e rallentamenti. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: questa è Radio Monte Carlo, la voce bellissima di Angie Stone da un brano degli OJs degli anni 70, il brano in origine Backstabbers, questa è Wish I Didn't Miss You, seconda ora di Take It Easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Gabriele Itolo Bianco in regia, Teresita Fogli invece al centralino, in redazione Federica Pogliani.
1: Sì?
0: Comunque io vorrei fare rubrica in Take It Easy. Di ciò che la Donà mi dice fuori onda.
1: Le massime onda di Tamara.
0: Le massime di Tamara Donà. Un attimo fa mi ha detto: no, ma devi preservarlo. Ma cosa? Il tuo corpo, perché è l'unico che hai.
1: No, non lo preservi tu, scusami. Non vuoi fare attività fisica?
0: Ma chi è che no?
1: Fai Pilates.
0: Faccio Pilates.
1: Farai Pilates, molto bravo. Facciamo molto bene
0: Pilates.
1: Poi domani ci dici com'è andata.
0: No, direi che fatte tu. Sono arrivati un sacco di foto, sì. Un sacco di scatti di tramonti al 342 41 41 762. Ne abbiamo parlato. Salutiamo anche Mauro e la famiglia.
1: Buonasera.
0: Sono alle Mauritius.
1: Le Mauritius,
0: che deve essere un posto
1: molto belle. Sì, mia sorella è stata molti anni fa, ne aveva parlato bene.
0: Vogliamo intervistarla?
1: No, figurati.
0: Vogliamo telefonarla?
1: No, anzi, c'è una lezione di vita, altro che le mie massime, molto molto più importante, molto bella anche per i giovani, no, magari, che abbiamo accanto.
0: Stiamo sull'attualità.
1: Allora, il premio Nobel per la medicina
0: oggi,
1: questa mattina, è stato conferito, ok? Parte da un concetto, come si chiama?
0: Carl Deisseroth.
1: Oh, bravissimo.
0: È americano, quindi.
1: Ah, vedi? Da un concetto molto interessante che riguarda la ricerca scientifica ma anche le nostre vite. Lui dice: quando si tenta qualcosa di nuovo, il rischio di sbagliare non può essere eliminato del tutto. Quindi per fare qualcosa, essere pionieri in ogni campo, non devi insistere, e poi anche devi, come dire, inserire la qualcosa, essere pionieri in ogni campo, non devi insistere, e poi anche devi, come dire, inserire la

0: di un pezzo, capisci?
1: Dobbiamo almeno tenere, ecco, come dire, il buono e concentrarci sull'affermazione, non soffermarti sulla possibilità del fallimento, vai avanti.
0: Bravissimo.
1: Questo è quanto rimane anche tra le tante cose. E ringraziamo per la ricerca.
0: Ringraziamo Carl e anche Giancarlo.
1: E anche Paolo Rabaz, che mette Karol G e Bruno Mars.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo che vi accompagna sempre. Phoenix, a Take It Easy, grazie per averci scelto anche questa sera per tanti scatti molto belli al tramonto
1: molto.
0: Che arrivano.
1: Però Marco per esempio, Perugia scrive,
0: vince lui.
1: 19:10 buio, che tristezza, fortunatamente ci si è. No, lo so, ma è una fase dell'anno, vabbè.
0: È così. Però Dante da Firenze manda una foto meravigliosa.
1: Molto bella.
0: Ponte Vecchio, Firenze, bellissimo.
1: La cosa più strana che ho sentito dire a Tamara, in tua assenza, quindi io non c'ero, vedi, il gatto non c'è, i topi è come si calcolano i metri quadri di carta da regalo da usare per i regali di Natale, Gennaro da Napoli. Ma tu veramente hai parlato di... E come si calcolano?
0: Non lo so, non me lo ricordo. Era una notizia durante il periodo natalizio, quando il nostro direttore ci fa andare in onda da soli. Ecco, avevo trovato questa notizia. Sai quando dici, ok, ce l'ho, l'ho capita, la porto in onda e poi in onda...
1: Niente,
0: non l'hai capito.
1: Strano, perché a te non capita mai questo, guarda.
0: Ho cercato di spiegarla facendo finta di averla capita, ma non l'avevo capita.
1: Come con i messaggi, diciamo. Tu dici, no, l'ho introiettato, l'ho letto, poi dici, ma perché adesso ha fatto cadere un mouse? È tutto a posto, ragazzi, vabbè. Questa è Radio Monte Carlo, avremmo voluto parlare di... Hai trovato il mouse?
0: Sì.
1: Di ritrovamenti.
0: Ritrovamenti speciali, magari lo facciamo dopo, prima della poesia, perché è molto poetico questo ritrovamento.
1: Ok, dopo. Sì. Molto. Sì, molto poetico anche il brano Mr. Big su Radio Monte Carlo con Wild World. Now that

0: Brano di Cat Stevens su Radio Monte Carlo, versione di Mr. Big Wild World. Dunque il momento della sfida musicale.
1: Anche questa sera, anche di lunedì.
0: Anche
1: bravi.
0: Di lunedì, eh sì, anzi soprattutto
1: certo.
0: Il lunedì, perché
1: sì.
0: I nostri amici a quest'ora vanno, come dire, supportati. E noi
1: sì.
0: Chiediamo anche il loro supporto, perché ci sono due brani e siete voi a scegliere quello che ascolteremo per intero.
1: Sì.
0: Basta inviare un messaggio per esprimere la vostra preferenza. Due nomi di donna.
1: Ah, bello.
0: Stasera abbiamo giocato
1: una
0: così.
1: La so già.
0: Questa?
2: Sarah.
1: No.
0: Cioè Sara, no.
1: No.
0: Eri sintonizzata su un'altra radio.
1: Sì.
0: Che,
1: no. Okay.
0: No, per dire. Fleetwood Mac con Sara o Sera, che dir si voglia, numero
1: Sarah.
0: Uno. Sarah. Numero due.
1: Questo.
0: Sara e Valeria, sì. Diciamo. Che una sera escono, bevono un bicchiere di vino insieme.
1: Bello.
0: E poi. Steve Winwood con Valerie. Quindi Sara o Valeria? Sara numero uno, Valeria numero due.
1: O Sarah o Valeria?
0: Sarah.
1: Decidete voi il nostro
0: Valeria,
1: numero.
0: Valeria, ma che? Valeria.
1: Scegliete al 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
0: Valeria.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile.
8: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
2: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
2: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
7: Wow.
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
18: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Mercury, Stevie Winwood, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy Sarah. L'ascolteremo probabilmente un'altra volta. Grazie per aver giocato con noi, aver scelto la musica di Radio Monte Carlo.
1: Ma io non ci credo. Sarah. Non pensavo. Un altro risultato. Raffaella e Livio, buonasera a voi. Salutiamo anche Fabio, né Sara né Valeria, ma solo Tamara. Mamma mia. Ma quanti
0: che
1: cuori!
0: Carino.
1: Quanti cuori! Basta.
0: Grazie.
1: Tostomiere, io però. Non ce la faccio proprio.
0: Dai. Allora, c'è una notizia molto carina che ci racconta di Leonardo Pieraccioni, autore, sappiamo, regista, attore, eccetera.
1: Sì.
0: Cosa ha fatto? Un suo
1: amico,
0: un suo amico ha trovato al mercatino delle Pulci, in realtà, il libretto cartaceo delle giustificazioni di Leonardo. L'ha fatto tornare indietro di 50 anni, in realtà, perché era scritto
1: 76-77, scolastico.
0: Era scritto stampato in blu, con insomma il fondo ocra, quindi lui...
1: Le firme dei genitori, anche di Pieraccioni. Allora, la prima domanda è: perché cavolo un libretto delle giustificazioni del 76 e come sia finito soprattutto in un mercato delle Pulci?
0: Esatto, ed è la domanda che lui si è posto.
1: L'avrà smarrito?
0: Forse, oppure la mamma l'ha venduto a un certo punto.
1: Ma che l'ha venduto? Come fai a vendere? Però questo amico di Pieraccioni l'ha acquistato al mercatino delle Pulci, piccolo comune in provincia di Arezzo, e allora Pieraccioni chiaramente ha pubblicato sui social questa storia, questo ritrovamento, annusando un po' la carta ingiallita dal tempo, e quindi ha ritrovato un po' la sua Madeleine di Proust, e in tanti hanno poi pubblicato i propri ricordi del tempo che fu.
0: Esatto, è molto bello il ricordo in cui appunto veniva detto a 11 anni, senza andare a scuola perché magari non stavi tanto bene, il letto caldo, la minestrina con il formaggio, eri protetto in una bolla.
1: Fuori
0: e mi piaceva quell'idea lì, no?
1: Poteva succedere di tutto, ma io lì ero felice, e questo l'abbiamo praticamente provato tutti quando stavi male, e mamma e papà ti facevano una coccola anche con il brodino, chissà cosa. Molto poetica, molto.

0: Che carina, la ragazza magica di Lorenzo Giovanotti qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Solo base, solo anche base, perché tra poco leggeremo un testo.
0: Mamma mia.
1: Io non ho capito, questo qui?
0: È stupendo.
1: Questo.
0: Uno dei miei libri preferiti, ma non solo mio, sicuramente anche di tanti ascoltatrici e ascoltatori.
1: Ok, tra qualche istante, anche perché ci è arrivato un altro suggerimento.
0: Domani.
1: Molto bello da parte di Giorgia, magari lo utilizzeremo domani.
0: Sì, grazie Giorgia. Tra poco L'Amante qui su Radio Monte Carlo.
1: Ulala.
0: Ulala.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
6: Ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino.
15: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Amore, quanto di anticipo?
24: Zero.
23: E di interessi?
24: Zero.
23: E quanto ci pensi ancora?
24: Zero. La prendo.
25: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
26: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Il brano di Gabriele, questi sogni speriamo che possano essere realizzati, se non tutti almeno una buona parte. Siamo giunti al momento dedicato alla lettura qui in Take It Easy su Radio Monte Carlo. Cosa hai scelto, cara Tamara Donà?
1: Ho ritrovato un libro bellissimo di Marguerite Duras, appunto scrittrice francese, che è L'Amante, un libro che è uscito nell'84, è diventato anche un bellissimo film. Allora, lei mi è sempre piaciuta per il suo modo di scrivere essenziale e scarno. L'incipit del libro è molto bello, lo sentirete, perché tratta il tema del tempo che passa, entra nella narrazione, la giovinezza che insomma passa, però non viene invocata con nostalgia sentimentale o drammatica, è proprio la consapevolezza del corpo che invecchia e lascia i segni nella vita.
0: È anche bello duro, tosto,
1: sì,
0: intenso. L'incipit dell'amante di Marguerite Duras.
1: Un giorno ero già avanti negli anni in una hall, mi è venuto incontro un uomo, si è presentato e mi ha detto:
2: la conosco da sempre. Tutti dicono che da giovane lei era bella. Io sono venuto a dirle che la trovo più bella ora. Preferisco il suo volto devastato a quello che aveva da giovane.
1: Presto fu tardi nella mia vita. A 18 anni ero già troppo tardi. Tra i 18 e i 25 anni il mio viso ha deviato in maniera imprevista. Sono invecchiata a 18 anni. Non so se succede a tutti, non l'ho mai chiesto.
2: Mi sembra di aver sentito dire che qualche volta un'accelerazione del tempo può investirci quando attraversiamo l'età giovane, la più esaltata della vita. È stato un invecchiamento brutale.
1: L'ho visto impossessarsi dei miei lineamenti a uno, rendere gli occhi più grandi, lo sguardo più triste, la bocca più netta, incidere sulla fronte fenditure profonde. Invece di esserne spaventata, ho assistito a quell'invecchiamento con lo stesso interesse che avrei potuto prestare allo svolgersi di una lettura.
2: E poi sapevo di non sbagliarmi. Un giorno avrebbe rallentato la corsa e avrebbe preso un ritmo normale.
1: Quel nuovo viso si è mantenuto così.
2: È diventato il mio viso.
1: La mia carta d'identità nel mondo.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Questa è Radio Monte Carlo, i Queen in bellezza, chiusura veramente perfetta, dicono i nostri ascoltatori, grazie di cuore, grazie di cuore.
1: Graziella di Alessandria, sì? Scrive: in un tempo in cui inseguiamo il mito del corpo eternamente giovane, la vostra lettura è un atto di saggezza, sì. E questo era il senso, per cui grazie a voi per averla colta e i tanti messaggi che continuano ad arrivare, grazie ancora e grazie a te cara Tamara Donà per averla scelta. Tammy,
0: grazie,
1: a domani.
0: Grazie, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: E a Graziella, grazie a Gabriele Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Foglia al centralino.
0: Una buona serata a voi, adesso arrivano le breaking news di TGcom 24, a seguire In Viaggio con Di Maggio. Noi ci risentiamo domani alle 18 con una nuova puntata di Take It Easy. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao! Take it easy.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier spagnolo Sanchez ha convocato le elezioni anticipate nel paese per il prossimo 29 novembre. La decisione del capo del governo dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del congresso spagnolo che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Si susseguono le reazioni, abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, finalmente decideranno gli spagnoli, le parole del leader popolare Feijóo, al quale il capo dell'ultradestra Abascal ha già dettato le condizioni per l'alleanza, e cioè remigrazione e priorità agli spagnoli. Cambiamo argomento: dalla Germania arriva oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, dicono i servizi segreti tedeschi. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno nelle presidenziali del paese sudamericano. Bolsonaro ottiene il 47,14% dei voti, Lula il 45,03%. L'affluenza pari al 79%, il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Ora la scienza: Carl Deseret, Peter Hageman e Georg Nagel, Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, quarto turno d'Italia questa sera alle 20:45 con la Turchia a Bologna. I tre punti potrebbero rivelarsi fondamentali per gli azzurri per il passaggio ai quarti. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
7: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani mattina schiarite ampie al nord-est e al sud. Nubi sparse altrove con isolate piogge o temporali fra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge rovesci anche su Alpi del nord-ovest, Romagna, Abruzzo e nord della Sicilia. Temporali nel Lazio e in Sardegna. Massime in lieve calo in Liguria e nei settori tirrenici e in Sardegna, senza particolari variazioni altrove. Per il Principato di Monaco cielo parzialmente nuvoloso con massima intorno ai 23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade: sull'A14 in entrambe le direzioni, tratto chiuso per un veicolo in avaria tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est; sulla A1 verso Milano 9 km di coda per incidente tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi; sulla A1 direttissima verso Bologna 1 km di coda per incidente tra Badia e il bivio A1 variante di Valico; Sulla A7 verso Genova, un chilometro di coda per incidente tra Busalla e l'immissione sulla A12. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Arma di Taggia, Statale 548 della Valle Argentina e l'incrocio Valle Crosia. Prudenza e buon viaggio.

0: Era I Wonder Why, the Curtis Tigers.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dal Piemonte, dopo il weekend presidenziale a Monaco. Ah, è stato emozionante incontrare il presidente Mattarella e stringergli la mano. Sabato mattina lo abbiamo aspettato in una saletta dell'hotel Hermitage per un incontro organizzato dall'ambasciata d'Italia nel Principato e più tardi vi racconto le impressioni e cosa ho detto io al presidente. Intanto saluto Giancarlo e Tamara, ciao ragazzi di Take It Easy. In regia c'è Davide Ippolito e si va con la playlist compilata da Beppe Ungaro, c'è Dua Lipa. I'm on

0: E abbiamo ascoltato Perfect da Fairground Attraction qui su Radio Monte Carlo, e come tutti i viaggiatori appassionati anch'io ho sognato di fare uno di quei viaggi in treno stile Orient Express, e siamo stati tutti un po' suggestionati dai romanzi e dai film, vero? Ma sapete esattamente quando cominciò l'epopea dei grandi viaggi in treno? All'epoca erano il massimo della tecnologia, riservata proprio ad un'elite come il Concorde negli anni 70 o i viaggi spaziali suborbitali di questi giorni. Il primo Orient Express partì il 4 ottobre 1883 da Parigi, diretto a Istanbul. E il resto ve lo racconto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta al Merano Wine Festival da venerdì 6 a martedì 10 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
9: Ristora.
8: Capsule per ogni ora.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
19: Iperceramica.
20: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
21: Prossimamente live, in concerto.
22: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Murubutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
21: Infolani, bluenotemilano.com.
23: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

George Michael su Radio Monte Carlo e parliamo dell'Orient Express. La grande avventura iniziò, vi dicevo, nel 1883 sulla tratta Parigi-Istanbul. L'Orient Express era un gioiello di tecnologia e di eleganza, a cominciare dalle carrozze, tutte in legno di teak verniciato, scintillante, riscaldate a vapore, illuminate a gas. Il wagon lì era dotato di cuccette che di giorno si trasformavano in comodi divani e per quei tempi, guardate, era una novità assoluta. C'era un vagone con la sala biblioteca dove si poteva fumare, un salottino per le signore e un office per chi voleva scrivere o lavorare in tranquillità. Nella carrozza ristorante lo chef cucinava cibi raffinati, tutto veniva servito in piatti di porcellana e accompagnato da vini eccellenti. E grazie alle nuove sospensioni efficientissime i sobbalzi erano ridotti al minimo. L'Express de l'Orient andava da Parigi a Istanbul in 4 giorni ed era stato un giovane ingegnere belga, Georges Nagelmacher, rampollo di una famiglia di banchieri, a mettere in piedi il business. Durante un viaggio negli Stati Uniti, lui era salito sui vagoni letto di George Pullman, dove si poteva dormire, i Pullman appunto, da lì che prende il nome, ma si dormiva senza una vera privacy. Ne rimase colpito, tornato a casa fondò la Compagnie Internationale des Wagons Lits per offrire treni di sola prima classe, lussuosi e confortevoli per la clientela europea più agiata. E fece centro. Il successo fu tale che tra il 1883 e il 1940 la rete ferroviaria contava 29 linee coperte dai wagon lì. Bella storia, eh? E ascoltiamo Fireflies da U2 su Radio Monte Carlo.

0: Ed era O che sarà da Mannoia Fossati. A proposito di fossati, di bastioni, tra poco andiamo a Palmanova, la città fortezza a forma di stella a nove punte, che è già un sito UNESCO. Parliamone stasera, visto che fa anche parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, quindi merita una visita più che mai.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: This is Quincy Jones, and I'd like to send a special congratulations over to my brother, Mick the Nightfly.
4: Sei la mia musica preferita nella mia ora preferita.
5: Monte Carlo Nights. Keep on playing it, saying it, and doing it. Ciao.
1: Monte Carlo Nights.
2: Con Mick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
16: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
25: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
26: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Era Tom Jones a Radio Monte Carlo e qualche anno fa ho visitato Palmanova in Friuli, una città fortezza a forma di stella con i numeri tutti basati sul 3 e sui suoi multipli. Quindi la stella è a 9 punte, come sono 9 anche i bastioni e le cerchie della cinta muraria. Ci sono 3 porte di accesso, 18 strade radiali, 6 strade principali. Beh, bisogna capire la situazione geopolitica che ha portato alla costruzione di una città fortezza. Sul finire del 1500 Venezia doveva difendersi dagli Asburgo e quindi venne deciso di realizzare questa fortezza imprendibile in una lingua di terra strategica tra Udine e Marano Lagunare. E così ex novo, in mezzo ai campi proprio, nel 1595 si cominciò a costruire quella meraviglia che è Palmanova, che fu presa con l'inganno dagli austriaci, passò ai francesi di Napoleone e poi agli austriaci ancora. Insomma, oggi è un comune di 5.000 abitanti con al centro una piazza perfettamente esagonale che si chiama, senza troppa fantasia, Piazza Grande, ed è il principale spazio urbano. Al suo centro poggia un basamento in pietra d'Istria dal quale si erge un grande pennone alto 28 metri che è considerato un vero e proprio simbolo identitario per gli abitanti di Palmanova, i palmarini, no? Che lo chiamano amichevolmente Mario. E adesso sentiamo la nuova Dolly Parton, anche se di Dolly ce n'era solo una. Lei è la nuova regina del country, Ella Langley, il nome, la canzone è Choosing Texas.

0: Ed è Craig David che ci ha portato nello spazio dell'informazione. Tra poco sarà la redazione di TGCom 24 a farci sentire le breaking news, le ultime per stasera, seguite dalle previsioni del tempo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente, dove il pilota dell'Oman che nei giorni scorsi ha accoltellato il comandante di un aereo ha detto di aver agito per vendicare Gaza. Interrogato in carcere negli Emirati, l'uomo ha affermato: volevo morire da martire. In Israele intanto si cerca di capire se il pilota abbia agito da solo, se sia stato inviato da qualcun altro. E forti esplosioni sono state udite in serata a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che è stata presa di mira dagli Houthi dello Yemen. Una deflagrazione in zone non lontane dall'aeroporto internazionale ha fatto tremare i vetri delle finestre. Ora in Germania, dove un nuovo allarme dell'intelligence arriva oggi nel paese. Secondo i servizi segreti tedeschi, infatti, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. In Italia, ora dove Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier della Slovenia Janša, i due leader hanno condiviso l'obiettivo di innalzare a strategico il partenariato bilaterale su settori come difesa, energia, connettività, ricerca, innovazione e cultura. Ora l'omicidio di Yara Gambirasio. La Corte d'Assise di Bergamo rigetta la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso. Gli avvocati di Bossetti dicono: faremo ricorso, non ci arrendiamo. Lo sport in chiusura sembra un passo dalla soluzione. La questione commissariamento della Federcalcio, cresce l'ipotesi della nomina di commissario all'attuale presidente Malagò per evitare la spaccatura nella giunta CONI. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani mattina schiarite ampie al nord-est e al sud. Nubi sparse altrove con isolate piogge o temporali fra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge rovesci anche su Alpi del nord-ovest, Romagna, Abruzzo e nord della Sicilia. Temporali nel Lazio e in Sardegna. Massime in lieve calo in Liguria e nei settori tirrenici e in Sardegna, senza particolari variazioni altrove. Per il Principato di Monaco cielo parzialmente nuvoloso con massima intorno ai 23 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Simply Red su Radio Monte Carlo, e come vi accennavo in apertura, è stato emozionante incontrare il presidente Mattarella a Monte Carlo, stringergli la mano. Sabato mattina lo aspettavamo in una saletta dell'hotel Hermitage, c'erano le ragazze, le chiamo ragazze ma sono delle signore dell'ambasciata italiana a Monaco, indaffaratissime, Michela Palumbo, Alessandra Valle e tutto lo staff, hanno saputo organizzare tutto al meglio, devo dire. Il presidente, prendendo la parola, ha sottolineato non solo gli stretti legami tra il Principato e l'Italia, ma anche il contributo che gli italiani residenti danno alla condizione sociale, economica, culturale del paese che li ospita. Il ruolo del Principato sta crescendo sotto vari profili, quello scientifico di ricerca e protezione dell'ambiente, e cresce anche dal punto di vista politico, come dimostra la presidenza di turno del Consiglio d'Europa. Mattarella ha definito oasi di tranquillità il Principato, ma anche punto di riferimento per i vari incontri della comunità internazionale. Della serata a Palazzo Grimaldi, presidente poi ha detto di aver scambiato con il principe Alberto II auguri e considerazioni di impegno ed amicizia, e per questo incontrare la comunità italiana è il completamento della sua visita monegasca. E ha terminato dicendo: grazie per essere venuti a questo incontro e ancora auguri con grande convinzione. Mi è piaciuta la formula, auguri con grande convinzione. L'ambasciatore Manuel Ruoso era al fianco del presidente Mattarella nel presentare le persone man mano che il presidente stringeva le mani e si soffermava a chiacchierare, rispondeva a battute, commentava. Quando è stato il mio turno, io ero un po' defilato in seconda fila, ma il presidente ha allungato la mano tra due persone e io l'ho stretta, ma non me l'aspettavo, e l'unica cosa che mi è venuta da dire è stato il mio nome, Maurizio. Come quando mi presentano, ma non professionalmente, avrei detto Di Maggio di Radio Monte Carlo, e invece mi è venuto dal cuore Maurizio, cittadino italiano all'estero. E adesso ascoltiamo un altro italiano all'estero, Jack Savoretti con What More Can I Do.

0: Black or White da Michael Jackson. E tra poco, visto che in apertura avevo parlato della città fortezza di Palmanova, no? Andiamo in Giappone, dove castelli e fortezze hanno forme diverse dai nostri, ma sempre affascinanti, eh? Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow.
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia, con più di 500.000 annunci, da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da €10 al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci?
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a €4,99. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a €3,99. Il profumo per bucato Elixir a €2,99. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a €1,39. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.

Salt and So Swing era il pezzo di Dire Straits qui su Radio Monte Carlo, dove ora si parla di castelli, ma del Sol Levante. Il Giappone è costellato di castelli, sono almeno 4.000, perché il Giappone ha conosciuto epoche di lotte, signori della guerra, dinastie in avvicendamento, no? E quindi c'è stato il bisogno di difendersi con fortificazioni, ma in stile orientale, bellissime, coi tetti come le pagode, avete presente? All'insù, e con grandi mura difensive, come il castello di Matsumoto, per esempio, vicino a Tokyo, e dell'inizio del 1500 fu costruito dal clan Ogasawara, e incute un po' di timore vederlo per via del colore scuro delle sue mura, per questo è chiamato anche Castello del Corvo. Un altro castello bellissimo è quello di Osaka, è un vero e proprio simbolo della cultura iconografica giapponese e quindi compare in ritratti, disegni, manga, film, cartoni animati, per esempio. È stato costruito sulle rovine di un vecchio tempio alla fine del XVI secolo e oggi, con i suoi colori tenui, la sua posizione sopraelevata, poi il parco che lo circonda, i grattacieli sullo sfondo, è uno dei punti più instagrammabili del Giappone. E adesso sentiamo il nuovo brano di Malika Ayane, detto tra noi, su Radio Monte Carlo.

0: do.
1: Chinese, I love your smile. E tra poco parleremo della nostra bella Italia, perché oltre a Venezia, Firenze e Roma abbiamo altre bellissime città, delle quali almeno 7 sono patrimonio dell'umanità UNESCO. Lo sapevate? Provate a pensare quali sono e dopo la pubblicità ve lo dico.
2: In viaggio con Di Maggio,
3: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22 non perdere Monte Carlo Nights.
2: Monte Carlo Nights.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
7: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
8: È possibile.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99 e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
15: Guarda, prova a indovinare.
16: È chiarissimo.
17: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
18: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
15: Ecco, l'ha detto lui.
16: Ma allora possiamo dire quando?
18: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
19: Uffa.
17: Vabbè, ma non fate mica per malosi, fate tutto il programma.
19: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
17: Sarà durissima.
0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
15: Wow.
0: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
21: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Era Rod Stewart, Downtown Train, qui su Radio Monte Carlo, dove adesso parliamo di 7 città italiane, forse meno conosciute all'estero, ma che sono comunque patrimonio UNESCO. Beh, innanzitutto Mantova, che è un gioiello rinascimentale circondato dall'acqua dei suoi laghi. Lì vicino c'è Sabbioneta, una città ideale rinascimentale costruita con criteri urbanistici che erano all'avanguardia per la sua epoca. Poi una piccola città, ma ricchissima di arte e cultura, è Urbino, la patria di Raffaello. Poi c'è Pienza, nel cuore della Val d'Orcia, che è un capolavoro del Rinascimento voluto da Papa Pio II, che era nato là. Modena, col bellissimo Duomo romanico, la Torre Ghirlandina e la Piazza Grande, che sono patrimonio UNESCO. E poi c'è Ferrara, dove la frequenza di Radio Monte Carlo non è mai cambiata come la Scialama da sugo da 30 anni, e quindi abbiamo un sacco di fedelissimi ascoltatori e amici che saluto a Ferrara. E infine, patrimonio UNESCO come città industriale del XX secolo, c'è Ivrea, che è la città dove sono nato. Un esempio unico di architettura moderna progettata dalla Olivetti, architettura che unisce fabbriche, uffici e quartieri residenziali a misura d'uomo, nella nostra bella Italia. E adesso Charlie Puth featuring Coco Jones, questa è Sideways.

0: E su questo brano ci salutiamo, c'è lo scozzese adesso, Nick the Nightfly. Hey, come va Island? Ci penserà lui a farvi volare alto con la bella musica che propone, sempre novità interessanti. Ringrazio Davide Ippolito per la regia, che sia una bella Monte Carlo Night per tutti noi all'ascolto. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Buonasera, good evening and welcome to Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly, una nuova settimana insieme, la prima settimana di ottobre per il nostro volo notturno, dopo il viaggio di Maurizio Di Maggio che saluto. Ciao Mauri, buona serata a te, do benvenuto a Riccardo Brambilla con me in regia questa settimana. Ciao Ricky e alla programmazione musicale il team di Marco Foloni e Beppe Ungaro. Abbiamo cominciato questa sera con musica di Stevie Wonder, musica nuova anche se è vecchia perché questa musica risale a 1976, quando Stevie Wonder aveva 24 anni e ha inciso il suo celebre album Songs in the Key of Life, che ha appena compiuto 50 anni di storia e anticipa il suo tour internazionale, dove lui andrà a fare tutti i brani di questo celebre album, davvero un capolavoro. E poi nel 2027 arriverà un nuovo disco di Stevie. L'ultimo album era A Time to Love, è uscito un mini EP con 4 brani che lui aveva registrato appunto nel 1976 per l'album Songs in the Key of Life, ma aveva davvero tanta musica. Questo brano che abbiamo ascoltato era uno dei brani che lui ha scritto in quel periodo. Si dice che lui aveva scritto più di 200 canzoni per quel disco. Buona serata ovunque vi trovate, il mio compito insieme con Riccardo è di farvi passare una buona serata con la nostra musica. Andiamo dentro l'ultimo album di Trevor Horn, celebre produttore dall'Inghilterra che avevo intervistato proprio per questo suo album che si chiama Echoes Ancient and Modern, dove lui va a rivisitare anche i classici dei nostri tempi. Insieme con Trevor Horn in questo brano c'è Tori Amos che canta la musica di Kendrick Lamar. Il brano è Swimming Pools. So relax amici, it's night time on Radio Monte Carlo with the music of Monte Carlo Nights.
1: Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Ooh.

0: Nuova musica on Monte Carlo Nights, la voce è quella di China Moses, figlia del celebre cantante americano leggendaria Dee Bridgewater. China ha appena pubblicato questo nuovo singolo, si chiama Another Night, e ospite insieme con lei il bravissimo trombettista del mondo del jazz Theo Crocker, che abbiamo intervistato anche a Blue Note di Milano quando ha suonato insieme con Dee Bridgewater. Insomma, China Moses è circondato di queste grandi artiste internazionali. La musica in arrivo al Monte Carlo Nights è quella di un album dedicato ai classici di Ibiza.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un...

0: veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
5: Ristora.
4: Capsule per ogni ora.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorto.
9: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. 2 giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.

buona serata e benvenuto a Monte Carlo Nights. Ben ritrovati con la nostra musica. Spero che avete passato un bel weekend e un buon lunedì. Il mio compito qui con Riccardo questa sera di farvi passare una buona serata. Abbiamo ascoltato la versione cantata da Seal di un successo di Adamski e insieme con Seal, un brano che è uscito nel 1989. La produzione è del DJ Pete Tong, che lavora anche alla BBC di Londra. Si chiama Pete Tong Ibiza Classics. La musica adesso arriva sempre dall'Inghilterra, da Londra. Il gruppo si chiamano Jungle e saranno a Milano in novembre per un concerto. Questo che ascoltiamo è la loro musica con il singolo Come Back to Me on Radio Monte Carlo, Jungle.

0: La musica on Monte Carlo Nights è quella di un grande successo di Cyndi Lauper e sono sicuro che quando Cyndi ha inciso questo brano per la prima volta e divenne un successo, non poteva mai immaginare che un giorno l'avrebbe fatto una versione di successo anche Miles Davis. Questo dall'album di Miles, You're Under Arrest, 1985. La voce in arrivo è quella di Stevie Wonder.
1: La boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
2: La Boutique de la Musique.
3: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Shh, Ale, Franz, venite!
5: Michel!
6: Cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: Quindi?
6: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
4: Eh certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
4: Oh no.
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
4: Lascialo giù svenuto.
7: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
21: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.

La musica on Monte Carlo Nights di Stevie Wonder con questo bellissimo For Your Love dall'album Conversation Piece. Abbiamo già parlato di Stevie Wonder questa sera quando abbiamo aperto il programma con un brano appena uscito che lui aveva scritto e interpretato nel 1976 quando è uscito il suo capolavoro Songs in the Key of Life, che vedremo in concerto proprio da questo mese in Europa, poi negli Stati Uniti, e per il nuovo album dobbiamo aspettare il 2026. Adesso ascoltiamo un artista innamorato da Stevie Wonder come tante da sempre. Lui è Jared Lawson, cantante e pianista soul R&B americano, e da Jared ascoltiamo il brano Just Let It, una nuova produzione di questo talentuoso musicista americano Jared Lawson.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La musica, l'energia, il sound nuovo e quello dell'ultimo album di Chaka Khan, Shaq Zilla, ha alcuni ospiti nel disco qui, Snoop Dogg, poi c'è Lenny Kravitz e anche Sia. Il brano è Boogies in My Soul. E in arrivo, pensando sempre a Stevie Wonder, c'è la voce di Denise Williams insieme con chitarrista Norman Brown e poi una novità che ci arriva dall'Italia con la voce e talento di Chiara Civello.
3: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
4: Monte Carlo Nights Story.
3: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
4: Monte Carlo Nights Story.
3: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
4: Monte Carlo Nights Story.
3: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Monte Carlo Nights Story.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22 e 59 minuti.

un classico on Monte Carlo Nights di una voce meravigliosa, quella di Denise Williams, e qui Denise ha rivisitato il suo successo degli anni 70 insieme con Norman Brown. Questo brano di Denise è uscito originalmente nel 1976, l'anno in cui è uscito il disco capolavoro di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, e lei era giovanissima ed era una dei coristi all'interno del disco proprio di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Ci troviamo a parlare molto di Stevie Wonder in questo periodo, perché dopo il 50esimo e il nuovo tour e poi in arrivo un nuovo disco è una cosa importante, perché Stevie Wonder è un artista davvero geniale, trasversale, e ha segnato la musica proprio dal suo disco Songs in the Key of Life. Adesso nuovo sound che arriva dall'Italia, la bravissima Chiara Civello, che saluto insieme con un DJ produttore che si chiama Christian Crisci, e il suo nome d'arte è Club Club, e ascoltiamo la loro collaborazione con il brano New Dimension on Radio Monte Carlo.

0: Nuova musica nel nostro Volo Notturno, un progetto che arriva da una giovane band di artisti scozzese. Il leader del band si chiama Liam Short Tall e se traduci short tall in italiano viene fuori corto alto. Infatti il nome del gruppo è Corto Alto, arriveranno in Italia, suoneranno anche a Jazz Me alla Santeria di Milano ed è un gruppo da vedere perché mischiano insieme tanti elementi, tanti stili e creano un sound davvero originale. Qui insieme con il Corto Alto c'era il cantante Jacob Allen e abbiamo sentito il brano Noble Hill. E per quanto riguarda Jazz Me, vi devo invitare ad un altro evento all'interno di Jazz Me fra poco on Radio Monte Carlo e poi abbiamo nuova musica dalla bravissima Michelle Ndeghe Osello.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
1: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
2: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

ed ecco un suono nella notte di Monte Carlo Miles che si riconosce subito. Quella della musica degli Earth, Wind & Fire, un brano del loro album capolavoro All and All, abbiamo ascoltato Love's Holiday. Prima vi parlavo di Jazz Me, la prossima edizione del 19 di ottobre fino all'8 di novembre, Radio Monte Carlo e Radio Ufficiale. E anche quest'anno è una kermessa davvero molto ricco di eventi, di musica italiana ed internazionale, di cinema, di incontri. Vi consiglio di andare a guardare anche il programma perché è davvero molto ricco di cose da vedere per tanti gusti musicali. L'artista che ascoltiamo adesso è Michele Ndeghi-Osello, è già venuto in Italia, anche a Milano, a Blue Note abbiamo avuto il piacere di suonarla. L'altra sera vi ha presentato il suo album in anteprima, si chiama Synonym, pieno di grandi ospiti e pieno di grandi successi che lei è andato a rivisitare. Quello che ascoltiamo è Don't You Want Me, un successo di The Human League, qui cantato da Cat Power, si chiama Don't You Want Me Baby. Sono sicuro che l'avete sentito la versione originale. Questa è la versione nuova di Michele Ndeghi-Osello.

0: La voce di Paul McCartney con questo suo bellissimo brano My Valentine. Il disco è del 2012, prodotto di un leggendario produttore del mondo del jazz, Tommy Lee Puma, e nel disco c'è anche Diana Krall e altre jazziste che suonano con McCartney, che ha scelto non tutti i brani suoi, ma altri standard americano che a lui gli piace, e si è circondato di queste jazziste per fare questo album che si chiama Kisses on the Bottom. Ha qualche anno, però è sempre un bel disco. Come la musica in arrivo, l'incontro con George Benson e Al Jarreau, l'album Giving It Up, che gli valse anche un Grammy Award. E da questo album, fra poco ascoltiamo un classico di Al Jarreau.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo.
3: Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da Luna, Radio Monte Carlo. Blue Moon.
2: Blue Moon.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
11: Vabbè, ma uffa.
12: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
11: Io ho capito, ma non
7: è un mio domino, non so su a presentare.
13: Sarà durissima.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
19: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
20: Datroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
13: Il crudo.
21: E allora non lo conosci?
22: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.

on Monte Carlo Nights, un incontro musicale bellissimo di due grandi musicisti e artisti che fanno parte della storia del nostro programma, George Benson e Al Jarreau. Ho avuto il piacere di intervistare entrambi proprio qui nel nostro studio blu di Monte Carlo Nights. L'album si chiama Giving It Up, hanno vinto un Grammy Award anche con la voce di Jill Scott, che canta un bellissimo standard. Questo brano è un classico di Al Jarreau, si chiama Morning, dedicato alla mattina e dedicato anche alla radio. Buona serata a te, ovunque vi trovate. Ascoltiamo un brano nuovo del cantautore americano, produttore molto raffinato, Beck si chiama, è tornato con un nuovo album, Ride Lonesome, è il suo brano che ascoltiamo, si chiama Disappearing Act, l'atto di sparire. On Radio, Monte Carlo, musica nuova di Beck.

0: Questo brano che abbiamo ascoltato, pensate, arriva da 1969, la versione originale, un brano scritto da Roberto Flack. Ricordate tutti il grande successo di Roberto Flack, Killing Me Softly With His Song? Lei scrisse anche questo brano e tanti altri brani molto interessanti. Questo brano si chiama Trying Times, Tempi Difficili, scritto appunto negli anni 60, quando c'erano grandi problemi per gli afroamericani nella storia degli Stati Uniti. La versione che abbiamo ascoltato è nuovissimo di un multistrumentista, si chiama Christian Promer, e la voce della cantante Justin Horworth. Entriamo in un nuovo giorno e lo facciamo con Jazz a Mezzanotte, e stasera una novità bellissima dell'ultimo album di Branford Marsalis e Diane Reeves, dedicato ad un album celebre di John Coltrane e Johnny Hartman, on Radio Monte Carlo.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Amici della notte di Radio Monte Carlo, un abbraccio da Nick the Nightfly. Abbiamo appena ascoltato una novità nella nostra programmazione per A Touch of Jazz a mezzanotte. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Una dedica a te, Dedicated to You, ed è il titolo di un album storico di John Coltrane e il cantante jazz Johnny Hartman, che aveva una voce davvero speciale, come la voce speciale di Diane Reeves, e per cantare questi brani ci vuole un strumento vocale davvero importante. Branford Marsalis Quartet, Diane Reeves e il loro tributo a questo bellissimo album. C'è un'altra dedica a questo album di Coltrane da parte di Kurt Elling, che è molto interessante e molto diverso da questa versione. Buonanotte, ovunque vi trovate, un abbraccio e benvenuto nel mio programma. Insieme con Riccardo e regia abbiamo ancora circa un'ora insieme. La musica che ascoltiamo adesso è una novità di un giovane artista che sarà mio ospite prossimamente. Si chiama Aaron, è già stato qui in studio con me con una chitarra e ha suonato e cantato per noi. Il suo nuovo album si chiama Too Close for Running e da questo album ascoltiamo Not For Lack of Trying. Il titolo del brano in italiano sarebbe Non per mancanza di tentativi. On Monte Carlo Nights, per voi, Aaron.

0: that you wanted to grow. From a box that they thought wasn't fluid is flow. Get used to it, be who you are in the face of the nose. You perfect from toes, ain't nothing here to dispose. Imposed on by foes who happiness slows. Your love be so lovely, so lucky the people you've chose. Be who you are with the beat of the heart of the person who reaches your reason for art. Let your existence commit to intention from start. Your social ain't nothing to starve. I see you as whole, not needing for parts. This is your season and seasons to follow and bar. The part of the plot with the arc. This is your season and seasons to follow and bark. The part of the plot with the arc.
1: La voce a Monte Carlo Nights è quello del bravissimo cantante americano Michael Mayo. Qui Michael è ospite insieme con un leggendario personaggio della musica jazz americano, batterista Terry Lynn Carrington. Con Michael Mayo, il nuovo disco è di Terry Lynn, si chiama Trip the Night Fantastic e abbiamo ascoltato il brano Identity Song. In arrivo un incontro notturno con Barbra Streisand e Billy Joel.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
3: Monte Carlo Nights Story.
2: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
3: Monte Carlo Nights Story.
2: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights Story.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

0: Billy, let's go get some pizza.
1: How about some Chinese?
0: Oh, even better.
2: Ah, yes, un incontro di grandi classi con Barbra Streisand e Billy Joel e questo bellissimo brano di Billy Joel, New York State of Mind, un brano dedicato proprio a New York. E in fondo al brano Barbra Streisand canta che dice di un po' di pizza e lui dice che ne dice invece di un po' di cinese, perché a New York ci sono tanti italiani, come sapete dalla storia, ma anche tanti cinesi. Un abbraccio notturno da Nick the Nightfly per voi con la musica adesso che si chiama Sweet Echo, di una delle band più celebri adesso in Inghilterra. Si chiamano Ayers Collective, una band che arriva a numero uno in Inghilterra con questo album Here Because of Hope, ovvero siamo qui perché c'è speranza, ed è una musica molto interessante, molto moderno. C'è del reggae, c'è soul, c'è funk e c'è jazz. Di questo album degli Ayers ascoltiamo il brano Sweet Echo.

0: me cry. E nel nostro volo notturno nelle musiche del mondo incontriamo il talento di Jacob Collier con Make Me Cry, un bellissimo ballad di Jacob che è passato in Italia anche quest'estate. La prima volta che ho incontrato lui era nel 2014, è venuto qui in radio da noi, un artista sconosciuto e oggi è davvero una superstar internazionale. E a proposito di belle voci, fra poco quella di Michael McDonald e una novità di Leila Hathaway.
1: Moscow, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
3: Tron, non ci sono paragoni.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

On Monte Carlo Nights, nel nostro volo in giro per il mondo a cercarvi musiche belle, qui questo brano di Michael McDonald, You Show Me, dal disco di Michael che si chiama Take It to Heart. Non è un disco importante per lui, ma ha prodotto questo singolo dove c'è un super ospite al sassofono, il celebre Mr. Stan Getz, che lavorava nello studio vicino quando lui incideva l'album, e è stato questo incontro e da lì è nato questa collaborazione con l'assolo di Stan Getz. La voce adesso è quella di Leila Hathaway, che ha appena pubblicato un nuovo singolo molto bello, si chiama Can't Let Go. Ascoltiamo il talento e la voce di Leila Hathaway, Can't Let Go.

0: E questa notte, amici della notte di Radio Monte Carlo, ci salutiamo con la musica di Luis Vega e un chitarrista dell'Argentina, Luis Salinas, con il brano Es Vedrà. Io mando un abbraccio a Riccardo Brambilla con me in regia, e voi ovunque siete esco dalla radio e vi abbraccio. Buonanotte da Nectar Nightfly, e come sempre da parte mia, good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti. Come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle. Steve Jobs.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E davanti a lei la vita risplendeva, come in una notte buia, una riva piena di luci. Nina Berberova. Good morning.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'intelligenza è invisibile per l'uomo che ne possiede. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

Ogni notte, dall'una alle cinque, Radio Monte Carlo e Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sogna ciò che ti va. Va dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.